0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci tornate in diretta per questa puntatona di Radio Contado.
2: Ed è un buon giorno ricco di sole e primavera quello che ci circonda, eh?
1: Sì, una bellissima giornata, splendida, splendente.
2: Almeno qui in stazione, non so poi nelle piazze, come
1: esatto,
2: siate messi.
1: Da noi splende sempre il sole.
2: Splende il sole e oggi avremo una puntata ricchissima, cara Grebana, vero?
1: Esatto, ma soprattutto vorremmo che voi ci pensaste intensamente perché è la nostra prima puntata dell'anno senza la dama. E quindi ci sentiamo un po' così, titubanti, tremanti.
2: Però anche grandi, emozionate, esatto. E grandi finalmente.
1: Per una nostra crescita personale, speriamo.
2: Grande dama, ascoltaci, speriamo di essere all'altezza.
1: Ma allora. Sì. Allora, noi ci avremo una puntata super super intensa con un sacco di ospiti e non so, quasi non vi svelerei niente, vi manderei direttamente una prima canzone e poi rientriamo con il primo ospite della nostra giornata, così creiamo un po' di suspense, non vi diciamo nulla. A tra poco.
3: Over 90% of fruit and vegetable work is done by migrant workers. Over 30,000 men and women come to the UK every summer, leaving their families and friends behind. They come to the UK for short periods of time, 6 months or less, and in this time, they feed the nation.
4: Take a look down the side of the road.

0: Ed eccoci, tornata in diretta con questa bellissima canzone di Piddler Russell, che ha fatto questo progetto. Il tema di questa canzone, per questo ve l'abbiamo proposta, è quella degli operai agricoli, e questa canzone è stata comunque prodotta all'interno di un progetto di ricerca di un'università britannica. Ci sembra molto celtica, in vena comunque con il periodo. E quindi abbiamo pensato di proporvela, Peter Russell. Ma veniamo ai nostri ospiti. Prego, Grebana.
1: Esatto, dovrebbe essere con noi qua in diretta un compagno della comunità vicentina per l'agricologia. Vediamo se ci senti intanto.
2: Eccoci, eccoci qua, sì,
1: Perfetto,
2: ciao, vi sento.
1: ottimo, è già è una gran cosa. Allora, visto che con te non abbiamo mai avuto ancora il piacere di parlare, partiremo subito dalla domanda più semplice, quindi, ma che cos'è questa comunità vicentina per l'agricologia?
2: Esatto, guarda, va semplice fino a un certo punto, però dai, no, diciamo che noi è un gruppo di compagni e compagne, insomma, che hanno iniziato a provare a mettersi insieme ormai dal 2020, quindi possiamo dire che sono un po' di anni che è nato questo collettivo, di fatto questo gruppo, e dal tempo appunto abbiamo cercato un po' di consolidarci. Poi ovviamente in queste situazioni c'è chi si aggancia, chi esce, però insomma sono sempre queste dinamiche un po' fluide, ma la cosa che ci unisce comunque un po' il lavoro che per la prima volta direi anche stiamo cercando di portare appunto il tema dell'agroecologia a Vicenza, nel Vicentino in generale, sul nostro territorio, non solo per quanto riguarda appunto aspetti di pratica, ma soprattutto anche un po' per la parte di movimento, ecco. E quindi nella sua accezione di movimento agroecologico cerchiamo di portare avanti un po' di temi attraverso varie forme, poi magari vi dico qualcosa. E rispetto a quello che è appunto un sistema agroalimentare alternativo rispetto a quello agroindustriale, quindi diciamo che si cerca di dialogare con varie realtà che più o meno sono attive sui territori, ad esempio i GAS, ad esempio Case delle Sementi, insomma tutti quei soggetti che già in un certo senso hanno sempre fatto una forma di attivismo per cercare di costruire un sistema agroalimentare alternativo a quello industriale, e noi nel nostro piccolo appunto cerchiamo di fare un lavoro anche più, diciamo, legato a quello che è la parte produttiva, quindi cercare di collegare, di coinvolgere anche magari il mondo agricolo, che su queste tematiche insomma è sempre bello ostico. Ecco.
1: Eh sì, ma senti, quindi c'è uno spazio fisico dove vi trovate, dove fate attività?
2: Allora, in realtà noi siamo abbastanza nomadi, nel senso che non abbiamo una sede, però fondamentalmente uno dei percorsi, dei progetti sui quali siamo maggiormente coinvolti è quello di Cascina Carpaneda, che è un punto nella periferia agricola di Vicenza, periferia agricola che comunque è contornata nella pianura, come sapete, da pannoni e zone industriali, dove però appunto c'è questo edificio appunto di proprietà pubblica del comune, dove stiamo cercando, diciamo, assieme a dei persone di pertinenza, circa un ettaro di terra, stiamo cercando appunto attraverso un percorso di prendere in gestione insieme ad altre realtà, e qui fondamentalmente è quello un po' il luogo dove operiamo, ecco.
1: Ok, e senti, abbiamo visto, avete fatto anche voi una bella giornata di scambio semi da poco.
2: Sì, abbiamo lavorato questa volta anche questa volta direi, con delle realtà qui in Veneto, con le realtà appunto che sono a Vittorio Veneto, ma ce n'erano, insomma, non abbiamo organizzato solo noi, anzi, noi eravamo co-organizzatori, dove abbiamo portato appunto un po' questa pratica dello scambio di sementi. Tra l'altro noi abbiamo organizzato anche insieme, sempre ad alcuni soggetti qui di Vicenza, un paio di giornate sul tema degli OGM, dei nuovi OGM, quindi teti, per cercare un po' di portare anche questo tema all'attenzione, visto che, come sapete, immagino appunto la questione è abbastanza sfuggita di mano. Ci sarà tra qualche giorno, tra qualche settimana, il voto al Parlamento europeo, appunto sono veramente in pochi che ne parlano. Siamo reduci appunto da due scafate proprio questa settimana, con la cittadinanza in senso ampio, e poi anche col mondo agricolo, che anche lì, diciamo, mondo agricolo, abbiamo cercato di agganciare anche degli agricoltori convenzionali con cui dialoghiamo, per cui insomma non è facile, non è facile, perché
1: No.
2: sono temi che però, diciamo, ci dà vita. Diciamo che quando si parla di semi, tra virgolette, è più facile agganciare anche magari gli agricoltori, mentre se si parla, no, di agroecologia in senso ampio, ma cos'è sta roba? E quindi diciamo quella è un po' anche una chiave di di volta per provare ad agganciare certe realtà che poi insomma, potenzialmente possono anche farsi coinvolgere in un processo di trasformazione o transizione, però ecco, non è dietro l'angolo. Per una padana, chiaramente sapete, cioè, come dire, un territorio molto complicato, cioè da un punto di vista, diciamo, di fare
0: morfologico,
2: esatto, non dal punto di vista morfologico, perché fare l'agricoltura qui è tra virgolette facile rispetto a un'agricoltura dell'Appennino o comunque di un'Italia dove, come dire, la morfologia è molto variegata. Il punto è che qui proprio è la culla del giusto, insomma, dove le distese di monoculture e di monosuccessioni, insomma, sono all'ordine del giorno. E, ecco, quindi insomma, non è facile lavorare in questi territori, però insomma ci stiamo provando.
1: E per esempio sulla tematica dei nuovi OGM, che riscontro avete avuto dagli agricoltori, magari anche dai convenzionali? Cioè non ne nulla, lo sapevano, non gliene frega niente?
2: Ma entrambe le cose, direi, cioè nel senso, non c'erano molte persone in realtà, comunque quella che è stata la giornata, ma anche con nei confronti della cittadinanza, diciamo, c'è molto più che dire mancanza di disinformazione, ci verrebbe da dire, proprio perché è un tema che non è all'ordine del giorno del dibattito pubblico, nel senso sulla stampa, sui media, insomma non è un tema dibattuto, a differenza di come lo era chiaramente 20 anni fa circa, quando c'era un movimento un po' più grosso. Però è chiaro che, cioè, quando si ragiona in un certo senso, no, del tema dei brevetti, del tema del fatto di non di essere in un certo senso succubi comunque delle multinazionali, delle sementi, quando si rende conto di essere di fatto in un certo senso schiavi, uso questo termine forse un po' forte, di quello che è un po' il sistema, qualcuno ci fa delle domande, ecco. Però chiaramente non ci sono, non siamo noi che da dover dare probabilmente le risposte strutturali, però insomma l'abbiamo visto un po' anche dialogando anche a tu per tu con varie, ma in realtà alcune si questionano su questo, però ecco, non è, diciamo che il panorama non è super roseo, però gli spiragli, secondo noi, insomma, per fare dei ragionamenti con qualcuno ci possono essere, dai.
1: Ok. Ma invece ci puoi spiegare un po' meglio come funziona la Carpaneda?
2: Ma allora sì, noi siamo una delle realtà che hanno un po' fatto partire il processo, che di fatto nasce da una campagna per l'accesso alla terra, che appunto era stata lanciata nel 2021, se non sbaglio, e poi appunto di fatto come comunità vicentina per l'agroecologia avevamo cercato di fermare la vendita di 8 ettari di terreno di questa cascina, cosa che purtroppo appunto non siamo riusciti a fare per questioni anche, diciamo, era la coda del Covid, quindi insomma era anche difficile scendere in quel tempo. Quindi quello che è successo è stato che il comune ha venduto 8 ettari di terra a un'azienda privata, insomma, materiale, e quindi diciamo noi ci siamo concentrati un po' sul tema della cascina e dell'ettaro pertinente rimasto, e sulla quale ci abbiamo cercato di creare appunto proprio una campagna, mobilitando un po' anche le altre varie realtà della città, quindi diciamo sull'onda di quello che è un po' come slogan che abbiamo provato a lanciare verso la casa dell'agroecologia, dove iniziare a fare tutta una serie di discorsi legati sicuramente alla parte produttiva, ma non solo, anche un po' al filiere e quant'altro, e abbiamo aggregato un po' di realtà della città e della provincia, diciamo. Su questo noi adesso stiamo appunto costruendo questa sorta di patto di collaborazione con tra appunto tutte le varie realtà per prendere proprio in gestione questi spazi. L'edificio purtroppo è abbastanza messo male, però stiamo lavorando sul terreno, terreni, con azioni di fatto agricole, anche se abbiamo un problema che forse appunto per qualcuno è noto, che è il VAS, che è l'inquinamento appunto delle falde acquifere di quei territori. E quindi di fatto ad ora stiamo facendo delle analisi. Il primo anno che abbiamo provato a fare un parcellario di cereali l'anno scorso, con circa una dozzina di varietà tra frumenti, ali, farro e quant'altro, insomma abbiamo avuto delle risposte molto positive, nel senso che i grani appunto non erano inquinati, la granella praticamente. Quest'anno, per cui, dopo aver fatto questo parcellario molto, diciamo, piccolino, insomma erano tra 3-4 metri quadri per varietà, quest'anno abbiamo deciso di seminare circa 3.000 metri, Considerate che appunto l'ettaro di terra a disposizione è uno, quindi insomma certo. Cerchiamo anche di capire cosa fare negli altri spazi. E quindi adesso abbiamo messo giù, mi pare sempre, una popolazione evolutiva, se non vado errato, e anche alcune varietà, replicando di nuovo il parcellario con i semi fatti l'anno scorso. E quindi fondamentalmente diciamo c'è un'assemblea mensile che si trova mensilmente la domenica, di solito c'è una parte di lavoro in campo la mattina e poi c'è questa semigestione che appunto abbiamo denominato per assemblea per Cascina Carpanè da bene comune, di cui siamo parte noi come comunità vicentina per l'agroecologia più altre realtà.
1: E oltre alla parte agricola, di quante persone stiamo parlando più o meno per capire?
2: Ma allora guarda, dice, le realtà circa sono una dozzina, più chi meno, adesso non abbiamo ancora formalizzato mai nero su bianco tutti. E, diciamo le assemblee più o meno sì, siamo una quindicina di persone, quando diciamo di gruppo, come si può dire, di base militante. Okay. E poi di fatto diciamo che quando facciamo delle iniziative di richiamo che possono essere un po'. Ne facciamo di solito una grande da qualche anno, che la facevamo a giugno, adesso la facciamo a settembre, e a questo piccolo festival che facciamo appunto di 3 giorni, dove il richiamo, devo dire che appunto ogni anno che passa, sempre siamo stati alla terza edizione nel 25, e ogni anno che passa diciamo si accresce un po' anche a livello, direi soprattutto qualitativo, oltre che di persone che arrivano, perché comunque anche a livello un po' di dibattito, le discussioni anche politiche diciamo che avvengono sono abbastanza come dire, di qualità dal nostro punto di vista, considerando che sul territorio non c'è molto altro, anche nel senso che diciamo portare avanti questi temi, ripeto, con un approccio anche molto così di rottura rispetto a quello che è un po' la classica. Cioè non è che facciamo un ragionamento sul biologico, voglio dire, cioè facciamo un ragionamento più avanzato in cui cerchiamo di problematizzare un po'.
0: E vuoi approfittare, Davide, per dirci come si chiama questo festival, così magari lo teniamo d'occhio, vi teniamo d'occhio?
2: Guarda, sì, questo è il Carpanè Eco Festival, che ha un nome un po' deciso, un po' per caso diciamo, e vorremmo appunto provare a rifarlo anche quest'anno, in base, come dire, anche a le disponibilità di finanziamento e autofinanziamento che riusciamo a fare, e se tutto va bene appunto verso settembre, e con un programma che, per dirvi, l'anno scorso abbiamo coperto un po' i temi che ci stanno più a cuore, abbiamo fatto un dibattito abbastanza interessante sul tema dell'accesso alla terra, non so se sapete che in Italia insomma ci sono alcune realtà che stanno provando a far nascere un cosa di operativo per smuovere questo tema, un po' simile a Tartelienze avete presente in Francia, e poi appunto ancora una volta il tema OGM NGT, e poi l'ultimo giorno abbiamo provato a fare un incontro un po' tra tutte le varie realtà reti venete per rilanciare una sorta di coordinamento, per così dire, tra tutti questi soggetti, cercando di portare avanti un po' questo tema qui, no? Quindi cercare un po' di rompere magari l'isolamento del singolo territorio e provare a creare dei percorsi un po' anche più a livello regionale. È un po' l'iniziativa di scambio semi che c'è stata, di fatto segue un po' questa dinamica che era in quella di febbraio, che c'è stata appunto Vittorio Veneto, ha visto parecchie realtà da vari territori convergere un po' su questa, ecco.
1: Certo, ma invece senti, a livello di mercati contadini come siete messi nelle vostre zone?
2: Domanda interessante. Noi abbiamo, vabbè, i classici. Noi, o meglio, insomma, sul territorio ci sono un paio di, vabbè, mercati classici, Campagna Amica, che ovviamente conosciamo, conoscete anche voi. Mm-hmm. E quello che abbiamo cercato di fare quest'anno con il festival, che è stato diciamo più un evento singolo, che però è andato molto bene, è stato proprio quello di lanciare, il tentativo di lanciare un mercato ad hoc nell'ambito dell'evento del festival. È andato molto bene perché c'erano tutta una serie di produttori che sì, diciamo, in un certo senso in parte condividevano anche un po' lo spirito che c'è dietro tutto il ragionamento, no? Quindi anche tutta la battaglia per l'accesso alla terra, l'agroecologia, eccetera. Però ecco, diciamo, di strutturale ci sono un paio di realtà che ospitano dei mercati contadini, c'è cioè, la realtà del Caracol, che forse conoscete, e appunto che è fatto insieme ai gas, noi non siamo direttamente coinvolti, però alcuni dei nostri produttori che sono dentro la comunità vicentina d'ortologia sono anche dentro questi mercati qua. E diciamo che allora la cosa che ci piacerebbe portare, ma stiamo detta anche proprio fuori dai denti facendo un po' fatica, è portare il tema della garanzia partecipata. E nel senso che mi ricordo ancora un po' all'inizio del nostro percorso si era fatto un paio di incontri, anche di tra virgolette autoformazione con campi aperti, per provare a capire un po' come funzionava il loro sistema, eccetera. E è chiaro che, come dire, si esce un po' dal paradigma del biologico, chiaramente, perché c'è sempre un po' la tendenza magari di vedere quello, no, come tra virgolette unico modello, che ormai, cioè, lo possiamo dire chiaramente, apertamente, senza nulla, diciamo, senza avere nessun problema nei confronti di chi fa il bio vero, però è chiaro che, come dire, c'è anche chi fa ormai il biologico di sostituzione, quindi non ha alcun interesse, diciamo, a ragionare intorno a quelli che sono un po' i ragionamenti per un cambiamento, direi, di tutto quello che è poi il sistema agroalimentare. E questo è un po' faticoso, nel senso che fino ad ora non siamo riusciti, ne abbiamo parlato un po', adesso siamo un attimo in pausa su questo ragionamento, perché di fatto si fa fatica un po' anche con i produttori stessi, un po' anche con i gas o comunque con i gruppi di consumatori, perché da una parte è un impegno maggiore sicuramente, certo. Perché chiaramente va un po' strutturata la cosa per farla bene, dall'altra sì, non abbiamo tra virgolette riscontrato un po' l'esigenza, no? di questa cosa, ne abbiamo parlato per un periodo, per ora l'abbiamo un po' accantonata la cosa, però insomma ci auguriamo di poterla riprendere in mano. Di fatto sul territorio appunto c'è qualche comune un po' sparso anche per il Vicentino che attiva dei mercati, chiaramente parliamo di mercati ufficiali, no? Non mercati tipo genuino clandestino, però di fatto comunque sono comunque istituzionali, nel senso non sono autogestiti. Questo sicuramente in passato c'era un qualcosa di simile anche a Vicenza, però era credo anche addirittura prima del periodo del Covid si era un attimo spenta un po' la cosa. E quello che c'è al Caracolora, di cui vi parlavo prima, è mi pare che sia il mercoledì pomeriggio, se non vado errato, nasce un po' sulle ceneri di quell'altro mercato che aveva avuto insomma una storia abbastanza lunga. Tra l'altro Vicenza aveva ospitato anche anni, parecchi anni fa, degli intergalattici di Giugno Clandestino, all'epoca era il periodo del movimento contro la base del Molin, per chi ricorda, insomma. Però ecco, insomma, ora sono passati i tempi, anche chi fa agricoltura magari non ha più l'azienda, insomma, voi sapete, sono sempre anche dinamiche molto volubili e quelle di chi fa agricoltura, ecco. Però dai, noi questo è un tema su cui ci piace immaginarci la possibilità anche proprio di costruirlo, no? Un modello di mercato alternativo in cui siamo coinvolti gli agricoltori, siamo coinvolti i consumatori non come dire, in modo passivo, ma anche come coproduttori, no? Come si dice, e cercando di fargli capire anche che si può ormai, diciamo, andare oltre, no? Il logo del certificatore e immaginarci anche che ci siano dei modelli in cui la certificazione ce la gestiamo, come dire, con tutta una serie di criteri sì, validi, però senza
1: le relazioni e le conoscenze che contano di più.
2: Le relazioni, esatto.
1: Sì. Senti, un'ultima cosa, ma se qualcuno vi cerca e vorrebbe avere informazioni da voi, vedere cosa fate, dove vi trova? Online, diciamo, avete qualche
2: sito? Sì, noi abbiamo un sito su Noblogs, agroecologia Vicenza, noblogs.org. Abbiamo una pagina social non particolarmente sviluppata che è su Instagram, Agroecologia Vicenza, e lì poi eventualmente ci sono anche riferimenti mail, di solito insomma tutte le iniziative che facciamo sono pubblicate lì, e quindi diciamo un modo per aggiornarci e tenersi in contatto sicuramente quello. Abbiamo anche una newsletter, sempre dal sito ci si può, come dire, iscriversi. Ecco, diciamo, il lavoro poi di mantenere sempre attivi questi canali non è facile, però insomma ci proviamo, per fortuna cerchiamo anche un po' di gestire le relazioni umane, che sono quelle più importanti, e quindi
1: ma ti capiamo benissimo, guarda.
2: A volte li facciamo più lì i contatti che non online, insomma, dipende da come gira, ma appunto.
1: Bellissimo. E senti, io ti ringrazio intanto per questa intervista. Chissà che non ci vediamo a Napoli, o no, nemmeno a Napoli, scusa, però in Cilento, perché a aprile ci sarà il prossimo Intergalattico di Genuino Clandestino. Quindi magari ci potremmo incrociare. Intanto ti ringraziamo. E poi comunque i nostri microfoni sono sempre aperti. Se avete attività, cose o qualsiasi tema di cui volete parlare, sappiate, siamo disponibilissime. Anzi, ci fa piacere darvi spazio.
2: Volentieri, volentieri. Infatti, dai, speriamo di aprire anche una pagina di futuri aggiornamenti sugli sviluppi, appunto, del processo della cascina, ma non solo. Quindi volentieri ci rifacciamo vive.
1: Perfetto, grazie mille di tutto allora.
2: A voi, un abbraccio.
0: Ciao, ciao.

0: Ed eccoci tornate in diretta da qui dalla stazione e possiamo introdurre il nostro secondo ospite. Sei in linea, Gervasio? Mi senti
1: Sì,
0: bene?
1: grazie, sono in linea e una buona giornata a tutte e a tutti.
0: E benvenuto alla nostra trasmissione di Radio
1: Grazie.
0: Contado. Allora, noi e di te, a parte che insomma sei comunque all'interno del nucleo redazionale di Rivista Contadina, all'interno della quale hai questa rubrica che si chiama Raccolte e Racconti, e non sappiamo molto di te. Quindi, se vuoi così presentarti un attimo, chi sei, cosa fai, dove lo fai, perché questo è un punto interessante, ecco, della tua figura e della tua persona. Prego, Gervasio.
1: Allora, sì, ancora un buongiorno a tutti. E niente, io vivo in Basilicata, di mestiere sono agricoltore, lo faccio da sempre, ho anche fatto studi appunto professionale per l'agricoltura, laurea e così via. E, che dire, il mio approccio con l'agricoltura è un approccio di tipo storico, nel senso che non mi so vedere al di fuori di questo contesto, che è un contesto che negli anni non ha solo riguardato la pratica, diciamo, la mera pratica agricola di coltivazione, di lavoro e così via, ma è soprattutto stato interessante per le relazioni che questo tipo di lavoro mette in atto. Relazioni che riguardano sia di tipo sociali e quindi di impegno, ma anche di essere e di prendere coscienza che lavoriamo all'interno di un contesto ampio, di un contesto complesso, complicato, che riguarda il paesaggio, che riguarda l'ecologia, riguarda l'ambiente, riguarda le nostre vite, il cibo e le relazioni, appunto che il cibo e la pratica agricola in qualche modo mette in atto. In più lavoro in un territorio dove la monocoltura del pomodoro, diciamo, fa la sua parte, crea i suoi problemi e quindi mi occupo anche oramai da circa 38 anni di immigrazione, lavoro, bracciantato e braccianti migranti. Quindi ecco, questo è il mio target
0: Di
1: individuale, ecco.
0: riferimento anche di sguardo più politico, nel senso che il motivo per cui appunto ti abbiamo invitato e abbiamo voluto sentire la tua voce è che Raccolte e Racconti diventerà protagonista dei nostri prossimi approfondimenti per il mese di marzo, perché appunto questa rubrica che tu hai tenuto di fatto erano racconti di relazioni e che quindi erano anche relazioni che tu avevi raccolto attraverso delle interviste e quindi la pubblicazione, ecco, di queste interviste come approfondimenti delle prossime puntate di Griottosa per il mese di marzo è stata un po' una scelta, no? Una scelta e un incontro, ecco, quello di
1: Sì,
0: accogliere questo tuo sguardo e appunto questo contesto relazionale. Vuoi raccontarci un
1: no,
0: po' come sono nate queste interviste?
1: sì, quando voglio fare un piccolo preambolo che riguarda appunto l'approccio che ho avuto con chi mi ha proposto di entrare nella redazione della rivista e quindi di scrivere per la rivista, e mi sono fatto un piccolo ragionamento, no, che poteva essere un qualcosa, quindi un contributo prettamente tecnico, un contributo prettamente politico, però mi sembrava troppo riduttivo perché appunto l'agricoltura, l'attività del contadino, non è soltanto l'attività che riguarda la produzione del cibo, anche se questa, no, è preminente rispetto a tutte le altre, quanto invece la produzione delle relazioni che questa attività e il cibo in qualche modo crea, crea tradizioni, appunto, l'ho detto prima, crea paesaggi. E io volevo raccontare delle relazioni, cioè che cos'è l'agricoltura, l'agricoltura di oggi. Se guardiamo l'agricoltura degli anni 50, della rivoluzione rivoluzione verde e così via, era un'agricoltura produttivistica, si usciva appunto da una guerra, si usciva da condizioni di povertà, di miseria, di fame, soprattutto nelle aree interne della Basilicata, si usciva anche da grossi investimenti fondiari, tutto il sud Italia cioè è stato interessato da questi investimenti che riguardano appunto la reggimentazione delle acque, che riguarda la costruzione di veri e propri nuovi comunità agricole, magari all'interno, da noi si è sviluppato all'interno del nulla, e poi magari possiamo approfondire anche questo. E quindi io mi sono concentrato nel raccontare che cosa è questa nuova agricoltura. E qui ho impattato delle aziende agricole che non producono solo cibo, ma che attorno a queste producono tante altre cose, e hanno come punto di riferimento quelli che sono i punti di riferimento e quella che è la discussione generale che in qualche modo si sta facendo attorno all'agricoltura. E quindi immagino tutto il discorso dell'agroecologia, immagino tutto il discorso della permacultura, no? Dell'agricoltura biologica, ma io dico dell'agricoltura ecologica. Ed in questo ho incontrato Angela che attraverso un ragionamento della tornanza ritorna nel proprio territorio, acquisisce l'azienda di famiglia e oggi è un punto di riferimento per tante comunità che arrivano da tutta Europa. Ed è una cosa fantastica perché appunto attorno alla produzione del grano, alla produzione dell'olivo e quindi alla trasformazione dell'olio, alla trasformazione dei piccoli frutti in marmellata, riesce a creare delle relazioni così importanti con tutta l'Europa e soprattutto con il centro e nord Europa. Immagino, no, il tema che in qualche modo Giorgio l'architetto ha voluto rappresentare in una piccola comunità dispersa, quale appunto quella di Rocchetta Sant'Antonio, a confine tra la Basilicata e la Puglia, dove lui si definisce appunto agricoltore del paesaggio, all'interno del quale il paesaggio però esistono soprattutto le relazioni che si intersecano all'interno di queste piccole, piccolissime comunità. Quindi Tonia che parla di agroecologia e del suo distretto agro-biologico all'interno delle due regioni a confine tra la Basilicata quindi, e la Puglia. E quindi niente, raccontiamo in questa rubrica raccontiamo soprattutto ecco, nuove relazioni che crescono attorno ad un'attività che è quella prettamente agricola.
0: Sì, questa cosa è la cosa insomma, che io trovo anche il valore aggiunto del tuo contributo è anche che comunque ci dà uno sguardo su questi nuovi contadini, chi sono e quante cose possono dire in più e di diverso sull'agricoltura rispetto a un tempo, no? Anche questa è una cosa importante. Tu prima accennavi che queste persone si sono riconsolidate su un nulla, ecco, immagino che tu intendessi dire su una situazione socialmente e anche dal punto di vista degli strumenti e delle strutture assolutamente inadeguata e insufficiente.
1: Beh sì, la Basilicata è una regione che è rarefatta dal punto di vista antropologico, nel senso che abbiamo 54 abitanti a chilometro quadrato rispetto ai 400 e passa della Campania, oppure ai 350 della Puglia, eppure queste sono delle regioni strettamente a confine con la Basilicata e quindi con questa realtà che è fortemente atipica all'interno di un contesto nazionale appunto diverso. Ma quello che volevo sottolineare che ci raccontano in pratica quella che è l'agricoltura, che almeno dal nostro punto di vista è quel modello agricolo al quale facciamo riferimento, e cioè voglio raccontare quello che è già pratica rispetto a dei temi grossi, quali appunto ad esempio l'agroecologia o la permacultura, no? Che sono diciamo dei pezzi, dei filoni di agricolture che non guardano soltanto le produzioni agricole e il cibo, che sono fondamentali, ripeto, ma guardano anche alle relazioni, quindi al sociale, guardano alle comunità che partecipano all'interno di questa attività agricola, guardano appunto alla tornanza e quindi ad un punto di riferimento di ragazzi e ragazze che in qualche modo vedono e vogliono applicare un modello di sviluppo che va un po' in controtendenza rispetto poi all'agricoltura, quella di tipo industrialistica, quella di tipo convenzionale, non so come chiamarla, che
0: Certo.
1: risulta essere sempre più vuota, sempre più sguarnita, sempre più proiettata verso l'ingegnerismo innaturale delle pratiche e così via.
0: Certo, Gervasio, mi sembra proprio centratissimo, ecco, centratissimo il tema e bellissimo, insomma, questa opportunità che ci dai attraverso la condivisione del tuo materiale e quindi così, ecco, e direi che per il momento possiamo anche lasciare poi, insomma, anche alla curiosità delle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori, l'approfondimento attraverso le interviste. E possiamo, penso, darci un po' un appuntamento per altri approfondimenti e altri materiali futuri, alla fine di questa rassegna. Cosa ne
1: Va
0: pensi?
1: bene, certo, va bene.
0: Va bene, allora, caro Gervasio, ti ringraziamo moltissimo di aver partecipato alla trasmissione di oggi e ti lasciamo con un brano a te dedicato.
1: Grazie e buona pace a tutti, un abbraccio.

0: Madonna, quante scale! Che fatica! Eccoci arrivati finalmente!
1: Buongiorno.
0: Ecco la sua copia di Rivista Contadina.
1: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org.
2: Ed eccoci di nuovo in diretta dopo questo nuovo spottino della nostra Pamela, era in tema con l'intervista che abbiamo appena fatto. Ma questa canzone che avete appena sentito è stata scelta dal nostro ospite che è venuto qua con noi alla stazione per oggi ed è un famosissimo scrittore, dice il suo libro è il secondo libro più venduto al mondo. Ma
3: qui, il primo.
2: Il primo, adesso vedi, è già scalato la classifica. E direi che quindi è un piacere per noi avere con noi Pater Pirla.
3: Buonasera a tutti.
2: Ce l'abbiamo. Benissimo, ma intanto come stai, come va?
3: Sto benissimo, è qualche giorno che sto qua in Toscana ed è la mia seconda casa. Sono stato trattato come una vera rockstar dovunque sono andato e ho avuto tanti riscontri positivi, tanta bellezza, tanta gioia, tante cose da riportarmi a casa, da riportare al campo che mi aspetta e di cui per la prima volta nella mia vita sento nostalgia di casa e del campo che mi aspetta.
2: Eh sì, perché direi hai fatto un bel cambiamento di stile di vita ultimamente.
3: Devo dire di sì. Mi avevano prefigurato si dice, prefigurato tutti i miei ex amici una morte sicura e invece è una vita sicura, lo posso dire adesso in pubblico, è una vita sicura.
2: Ed oggi sarai anche con noi in Piazza Tasso al Mercato Contadino.
3: Ebbene sì, ho preparato delle chicche sperando che piacciano, che vengano accolte favorevolmente e sperando che appunto la mia padrona Luna mi assista e mi guardi dall'alto e abbia pietà di me.
2: Bene, ma senti, hai preparato qualcosa anche per noi qua in radio?
3: Ma sì, ho preparato per forza. C'era anche una canzoncina, ma non so se ce la farò a cantarla senza musica, solo ritornello. Scientismo e frottole, è la siringa cibernetica che mi entra dritta nella natica, che voglia di piangere. Oh, scientismo e nuvole, è l'illusione della tecnica, schiava dell'orda economica, che voglia di piangere. Oh, e poi l'ultima, scientismo e frombole, la dittatura biogenetica è solo un'altra guerra chimica, che voglia di droni che ho. Eccola qua, questo era l'inizio. Oh. E poi questo è il pezzo vero, lo dedico a tutti quanti ci stanno ascoltando in piazza, fuori dalla piazza, a casa, dovunque siano, perché io non so voi e non so se mi capite quando parlo il dialetto mio, non so voi, ma io è un po' che mi sento come se qualcuno se la stesse appia la vita mia. E mo che ci penso, qualcuno se l'è già presa tutta o quasi tutta la vita mia. Qualcuno, ma questo senza che me ne accorgessi, mi ha costruito una galera, sì, proprio una galera, tutta intorno, e mi ha fatto credere che fosse questa la vita, una galera. E dentro a sta galera che chiamano vita, mo che ci penso, io non sto a vive, cioè mi sembra di vive, ma non sto a vive, sto solo a far passare il tempo, come capita, perché non posso decidere niente della vita mia. Le cose più importanti non le posso decidere io e ne manco quelle più stupide. È come se qualcuno mi avesse infilato dentro una trappola, come se niente fosse. E sta trappola dove mi ha infilato l'ha chiamata appunto vita. E invece una trappola è un'emergenza senza fine. E alla fine della fiera io mi devo pure sentire in colpa. È colpa mia se ogni giorno vi è fuori un casino nuovo, una guerra, una frana, una strage, un genocidio, un'alluvione. È colpa mia se stiamo tutti affogati dentro alla merda. De chi è la colpa? Indovinate un po'? Sì, avete detto bene, la colpa è la mia. Il problema è che a me mi hanno fatto credere che va bene così e me ci hanno fregato. Non so come hanno fatto, ma l'hanno fatto, ma hanno fregato. In verità, mo che ce penso, non ce se so manco dovuto impegnare più di tanto, perché quando non credi più a niente, sei disposto a credere a tutto. E io allora, ho creduto a tutto. Ho creduto alla trappola, all'emergenza, alla galera, alla colpa. E quindi mi devo sta zitto, zitto e mosca, e devo sopportare tutto. Ma dico io, come si fa a sopportare tutto? Ce l'ho coraggio per sopportare questa emergenza infinita. Ce l'ho coraggio per sopportare la trappola. Ce l'ho coraggio per sopportare la galera. Ce l'ho coraggio, sì, ma ce l'ho pure tanta paura. E a me, mi hanno un carcato di paura. Oh, c'ho sto corpo qua che è pieno zeppo di paura. C'ho sta panza qua che è piena di strizza. Sono diventato una discarica di paura, indifferenziata. Ogni sera passa il camion della monnezza e mi butta dentro una tonnellata di paura. Tiè, beccate pure questa, caterpì! E io, c'ho paura di tutto. C'ho paura di vivere e paura di morire. C'ho paura di parlare e paura di starmi zitto. C'ho paura di correre, ma c'ho paura pure di starmi fermo. C'ho paura di guardare e paura di essere visto. C'ho paura del sole, paura della pioggia, c'ho paura di sentire e paura di non sentire più niente, c'ho paura di far qualcosa, ma c'ho pure paura di non poter più far niente. C'ho paura di mia figlia che piagne, del cane che abbaia, del vicino che si è fatto mettere un altro ripetitore sul tetto, c'ho paura persino della faccia mia dentro lo specchio ogni mattina. E però, se ci pensate, la felicità di sti tempi si misura proprio con la paura. Mo, più c'hai paura e più sei felice. E infatti a me, quando mi chiedono come sto, sapete che rispondo? Da paura. Sto da paura. Sto proprio da paura.
2: Da paura.
3: Stiamo da paura.
2: Da paura.
3: Questa è una bella battaglia contro la paura quotidiana. Poi a volte è una paura percepita, a volte ci convinciamo di avere paura, a volte probabilmente non c'è fino in fondo questa paura, però ci insegnano ad amarla ed onorarla nei secoli dei secoli. Amen.
2: Madonna. Senti una cosa, ma quanto tempo è che scrivi te?
3: Che scrivo da quando avevo 4 anni. Tre, perché ho imparato a scrivere a 3 anni. Che scrivo per il teatro, diciamo così, per la scena dal 2014.
2: Cominciano a essere un po' di anni.
3: Cominciano a essere un po' troppi. Sono già sulla via del declino.
2: E, insomma, mi dicevi che la tua ispirazione viene soprattutto ultimamente in macchina.
3: Sì, questa era una cosa da non confessare, però sì, io ultimamente scrivo principalmente in macchina durante i miei viaggi da una tappa teatrale all'altra. Ho sempre questo foglio, rischio la vita abbastanza spesso, però
0: non c'hai paura.
3: Però non ho paura. Vale di più un verso scritto su un foglio che la mia vita, quindi aiuto, che cosa ho detto. Però è così, sì, rimango affascinato in senso negativo dalle strade. Ho anche ultimamente uscito un poemetto, si chiama Canto delle Bisarche, che parla proprio di questo. È stato scritto tutto quanto in macchina, tutto quanto a rimanere così attoniti di fronte a dove si sta andando, cioè da nessuna parte, sulle strade, le autostrade.
2: Alla bellezza del paesaggio.
3: Alla bellezza del paesaggio, esattamente così.
2: Va bene, ma senti, ti volevo dire, ma te invece hai portato anche a teatro in realtà dei testi non tuoi che hai riadattato.
3: Sì, mi piace molto partire da testi di altri. I primi spettacoli che ho fatto erano tutti dei cut-up, si chiamano, da pezzi di autori principalmente sconosciuti o da poeti sconosciuti, poete sconosciute, anzi principalmente poete sconosciute, e poi però mi sono detto che mi devo tirare sulle maniche e tirare fuori anche qualcosa di mio. Chiaramente la prima fonte di ispirazione era la mia stessa vita, e quindi agli spettacoli non sembra, ma parlo di me. Cioè, poi a volte tocca spiegarlo, però a volte no.
2: Ma senti, oddio, ti volevo fare una domanda, mi sei vuotato il cervello. No, una domanda fondamentalissima, ma perché Caterpillar?
3: Caterpillar è una cosa che mi porto dietro da tanto tempo, perché io ho cominciato a 15 anni suonando la batteria, e evidentemente suonavo troppo forte, e il chitarrista del mio primo gruppo mi diede questo come soprannome, mi è rimasto. Ho anche nel mio curriculum vitae la responsabilità di aver spaccato un timpano ad un bassista durante le prove,
2: Wow.
3: cose che non mi fanno onore per niente. E quindi mi è rimasta questa nomea.
2: E adesso provi a farlo con la voce.
3: Adesso provo a farlo con la voce quando c'è, e mi è sembrato giusto tenermelo piuttosto che inventarmi qualcos'altro. Anche perché col mio nome vero non mi ci ha mai chiamato nessuno, neanche mia madre.
2: Vedi?
3: Quindi era inutile tenerselo.
2: Bene, è ottimo. Senti, ma c'hai un altro pezzettino che ci volevi...
3: Ah, volevo dedicare una cosa seria, la dedico a voi, e se riesco a trovarla esattamente. Intanto fammi un'altra domanda così mentre la trovo.
2: Un'altra domanda, che lavoro facevi?
3: Io lavoravo alle poste, ero un impiegato postale. La coincidenza ha voluto che qualche giorno fa a Pratolino, dove ho fatto spettacolo, fossi ospite di una impiegata postale. E gli ho detto:
2: Ah,
3: dai, dai, dai, ce la puoi fare
2: ce la
3: anche
2: puoi
3: tu,
2: fare.
3: dai. Gli ho dedicato lo spettacolo. Questa è per voi, e voi sapete qual è il vostro tempio, tutti voi che state ascoltando, e allora forse insieme ci riusciamo prima, ci riusciamo meglio a cacciare i mercanti dal tempio. Se possibile, finché è possibile, dovrai cacciare i mercanti dal tempio. Caccerai i mercanti prima che la tua mano diventi solo strumento di uno strumento, prima che il tuo occhio sia soltanto vedere, prima che del vivere rimanga soltanto l'assistere, imbecille, all'imbecille messo in scena del vivere, dovrai cacciare i mercanti dal tempio e brucerai i loro monili, sradicherai i loro feticci, farai a pezzi le loro macchine, disperderai i loro labirinti di segni prima che sia troppo tardi. Il tempio non deve crollare. Ti diranno che non c'è nessun tempio, nessun vestibolo, non c'è nessun altare, non c'è nessun canto da poter innalzare, nessuna caverna dove vegliare il fuoco, nessun complice a spartire la pena. E allora proverai a gridare, ma nessuno ascolterà il tuo grido, proverai

0: ti diranno che odori di vecchio, ti diranno che non c'è nessuno al tuo fianco. Ma quando il cielo parrà così basso da schiacciarti per sempre al suolo, prima di far tua per sempre l'abitudine allo scempio, se possibile, finché possibile, dovrai cacciare i mercanti dal tempio.
1: Chi sono sti mercanti?
0: I mercanti sono i nostri nemici, sono tutti quelli che lo stanno devastando, il nostro tempio, la nostra terra, la nostra vita, tutti quelli che si accaniscono su ogni centimetro di terra, su ogni istante di vita, sono lì pronti a derubarci di tutto. Questi sono i mercanti. E chiaramente sono anche quelli che lo fanno proprio di mestiere, i mercanti, i bottegai del mondo. Però ci siamo, mi sembra, no? Ci siamo.
1: Ci siamo.
0: E non siamo neanche così pochi, a dir la verità. E quindi sono contento per questo.
1: Ma invece senti, te sei uscito quindi diciamo, dalla vita cittadina per andartene un po' verso la campagna. Ma com'è questo tuo primo approccio alla campagna? Ma soprattutto c'hai un po' di realtà vicine?
0: Sì, ci sono un po' di realtà vicine, lì dove sono, in provincia di Rieti, ci sono le reti, le famose reti di Rieti. Questa era bruttissima e tristissima. C'è tanto fermento, c'è tanto desiderio, c'è tanta roba da costruire. Si sta pensando a formare insieme ad altri una comunità possibile, una comunità diffusa possibile. Per questo nei miei giri, poi soprattutto qua in Toscana, io vengo ad imparare e a capire come fare per mettere le basi di questa comunità a venire. C'è tanto ottimismo, ci sono tante difficoltà perché al mondo non esiste più un solo luogo dove stare in pace, siamo sotto assedio anche lì. Però lo stare sulla terra, nella terra, con la terra, aiuta, aiuta terribilmente. Lo stare la sera sotto la luna a pregare che le mie favette crescano serene e felici. È bello, mi dà fiducia, come dico in uno spettacolo, una fiducia cieca che è a volte irrazionale, a volte senza senso, però bisogna sempre seminare e seppellire, seppellire e seminare.
2: E detto questo, sappiamo proprio che i nuovi contadini sono una banda di furibondi.
0: Una banda di
1: Furibondi,
0: furibondi.
1: esatto, furibondissimi.
2: Però almeno non c'è paura, no? Aiuta a
0: No,
2: sconfiggere la
0: no,
2: paura tutto
0: assolutamente
2: questo,
0: sì.
2: no? Senti, noi ti direi, allora, come preferisci, se c'è un ultimo pezzo che ci vuoi fare, bene. Se no, noi ti rispediamo col treno verso Piazza Taso, perché ti devi preparare, so bene,
0: Ahimè
2: psicologicamente,
0: sì,
1: ma
0: ahimè
2: anche
0: sì.
1: fisicamente.
0: Soprattutto
1: Soprattutto
0: fisicamente. E
1: fisicamente.
0: non c'è più fisico di una volta, eh. Non so più il giaguaro di una volta, eh. Sono cambiate tante cose. Però ce la giochiamo, ce la giochiamo.
1: Va bene, allora ti direi che ti ringraziamo.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Sognaci oggi e un giorno
0: Va bene
1: questa
0: così, va bene così.
1: cosa. E niente, ci vedremo dopo. Noi finiamo la nostra bellissima puntata e poi vi raggiungeremo il nostro trenino verso Piazza Tasso.
0: Benissimo, a più
1: Grazie
0: tardi.
1: ancora di tutto e ci
0: Grazie a
1: vediamo più
0: voi, grazie
1: tardi.
0: a voi.
3: Un piccolo coniglietto saltella felice lungo i binari. Che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, tutun tutun, tutun tutun.
4: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, il progresso uccide, non oltrepassare la linea gialla.

0: Ed era, penso, la prima volta nella storia dell'AgriQuiz che abbiamo sentito tutta la sigla, perché abbiamo uno dei concorrenti che col treno in ritardo, che quindi ci sta facendo aspettare, mentre abbiamo l'altro concorrente che adesso si vuole presentare, sta scalpitando proprio una faccia felicissima davanti a noi. Voi non la potete vedere, ma immaginatelo proprio col sorriso, ma è un po' tremante, è emozionato. E chi sei, concorrente numero uno?
1: Sono un produttore clandestino di tempè. Ah, sono un produttore clandestino di tempè e non trovo corretto mettere i produttori in conflitto, ecco. Cioè, questa cosa del quiz, non mi sembra proprio nelle corde della nostra comunità.
2: Ah, già
1: Ecco,
2: ci
1: dovevo
2: contesti?
1: dire questa
0: Sì,
1: cosa.
0: siamo in versione
1: La dovevo dire
0: Sanremo oggi,
1: perché,
0: partono le
1: soprattutto,
0: contestazioni.
1: siccome perderò, volevo tenere in chiaro questa cosa.
0: Allora, come prima cosa, visto che è arrivato il nostro secondo concorrente, se si vuole presentare al volo, intanto.
3: Sì, ciao. Io intanto sono Filippo e vorrei immediatamente lamentare
0: Sentite,
3: il
0: abbiamo la mano.
3: fatto che il primo concorrente mi ha chiuso fuori e quindi già.
0: Allora, dovevi
3: Non è
0: sapere, in
3: conflitto,
0: questo
3: ma
0: minuto di sigla abbiamo avuto Tommaso che ha provato a sbirciare le domande, ha chiuso fuori Filippo dalla porta e non lo
1: posso
0: apriva,
1: verificare
0: però
1: questo
0: poi in diretta
1: risultato.
0: dice che non ama la competizione, quindi non lo so,
2: Tira su
0: ragazzi.
2: polemica in diretta, quindi
0: Polemiche,
2: proprio bene.
0: polemiche.
2: Sono
0: È un losco
1: grandissime.
0: figuro, eh?
2: Sappiamo già per chi ti fare.
0: Esatto.
1: Meno male che
0: È
1: sono
0: una sfida
1: solo.
0: un po' particolare oggi, perché in realtà Tommaso cosa porta al mercato in Piazza Tasso?
1: Il tempè.
0: Mentre Filippo.
3: Ortaggi lattofermentati e kombucha.
0: Quindi diciamo non fanno propriamente lo stesso prodotto. Noi abbiamo creato questa macro categoria di fermentati, per noi può voler dire tutto e niente. Adesso vi faremo sfidare giusto per il
1: Ma anche
0: gusto di
1: per niente.
0: farlo. Ma dovete sapere, intanto vi faccio un po' un preambolo, sapete come funziona l'AgriQuiz? No, e adesso ve lo spiegheremo. Allora, ovviamente avete un bellissimo microfono, come avete potuto notare, che è uno solo per entrambi, quindi dovete litigarvi e parlare davanti al microfono, per favore, se no non vi sentiamo. Avrete una parola pulsante per prenotarvi, perché tutte le volte c'è una parola pulsante, quindi adesso tramite un piccolo.
4: Sale, sale.
0: Quindi la parola pulsante di oggi è sale. Quindi, facciamo una piccola prova. Prenotatevi.
1: Sale.
0: Bravi. E se dite sale?
1: Sale.
0: Vedi, sveglio, sveglio il ragazzo, eh?
1: Sale. Perfetto.
0: Si è allenato, si è allenato. Allora, in tutto questo, per oggi, solo per voi, queste domande sono state preparate dal mastro fermentatore Daniele, che ci ha dato una mano con le domande e rispettive risposte, ovviamente. Quindi è proprio un quiz serio, ragazzi, ve lo dico, eh. E non guardatemi male perché le domande non le ho fatte io.
1: No,
2: Ma abbiamo un altro ospite con noi in studio oggi,
0: esatto.
2: Special guest.
5: Un giovane fermentatore che giudicherà le vostre risposte.
0: Esatto, e potrà intervenire al posto nostro.
2: E abbiamo il giovane Ennio, che quindi, essendo anche esperto di fermentazioni, potrà anche da illuminarci circa le risposte.
0: Allora, vogliamo provare a partire subito con una prima domanda per sciogliere il ghiaccio. Ricordatevi, vi prenotate attraverso il pulsante sale. Tommaso è già in meditazione.
5: Tommaso scende.
0: Allora, cos'è la fermentazione alimentare?
3: Sale.
0: Prego.
3: È una domanda opinionistica,
0: Esatto,
3: intanto.
0: ma io ho delle risposte, deciderò
3: Ok.
0: a seconda di come mi gira, se la risposta mi piace.
3: È un metodo di conservazione del cibo. Questa è la mia risposta, secca.
0: Diciamo, sì, e come cioè, quindi che azione avviene, diciamo, nella fermentazione?
3: Nella
0: Cosa succede?
3: fermentazione. Dipende dai vari tipi di fermentazione, perché in realtà ci sono tanti tipi di fermentazione. Nel caso, ad esempio, degli ortaggi c'è una salatura e poi una fermentazione a carico di batteri lattici. Nel caso di kombucha abbiamo l'inoculo di un microrganismo all'interno di un liquido che fermenta. Nel caso del vino, un'altra
0: Vabbè, ti
3: fermentazione.
0: stoppo un
3: Vai.
0: secondo. Allora, sentiamo Ennio, ti piace la risposta?
5: Giusto, ma non soddisfacente.
0: Oh. Non soddisfacente. Allora, Tommaso, vuoi provare a intervenire?
1: Ma parlando dell'unica cosa che conosco con un minimo, mi verrebbe da dire che per l'appunto il mio fermentato è un'eccezione al concetto di conservazione, perché anzi è un prodotto che, la cui conservazione poi va curata abbastanza, quindi in quel caso non si tratta di sistemi di conservazione, ma di sistemi di potenziamento, direi potenziamento della materia prima.
4: I funghi non fermentano.
0: Allora, ma guarda, parte la polemica.
1: Se vogliamo aprire questo capitolo, è chiaramente
2: fazioso.
1: È molto ampio e molto discutibile il fatto che comunque rientrino fra i microrganismi i fungi, e bene o male stanno nei libri di fermentazione. Da questo punto di vista si parla di fermentazione, ma sono d'accordo, anche tutte le volte che mi chiedono cos'è il tempè, rispondere è un cibo fermentato un po' mi dà fastidio.
0: In che senso?
1: Nel senso quello che diceva Filippo.
0: Ok, allora, qui vedo la trasmissione si fa complessa.
1: Tutto là dentro.
0: Quindi noi intanto ringraziamo Daniele per questa prima domanda e ci mette subito in una situazione un po', capito, di litigio tra i nostri.
1: In effetti ci voleva proprio un espertone per fare questa domanda, cioè
6: vogliamo sapere la risposta scritta.
0: La risposta scritta non è quella che ci avete dato voi, ma è volete sapere qual è la risposta scritta? Era azione trasformativa dei microorganismi negli alimenti. Cosa ne pensate?
3: Accettato.
0: Certo. Mi stai dicendo grazie.
2: Ennio, il nostro esperto Deus Ex Machina, cosa dice di questa risposta? A chi daresti la risposta tu?
5: Possiamo non darla a nessuno. Io sarei per uno pari.
2: Perfetto, segniamo.
1: Il fatto che sia anche il mio avvocato è
0: è così. Cose fatte all'italiano. Allora, passiamo con la domanda correlata. Mi raccomando, sale per prenotarvi. Quindi, nella nostra tradizione culinaria, esistono dei cibi fermentati?
1: Sale.
0: Tommaso, rapidissimo.
1: Vabbè, sì, certo.
0: Facci qualche esempio.
1: Il vino, il pane, la birra, le olive in salamoia, non mi viene, i crauti già sono strani, direi, no? Non fanno parte della nostra alimentazione. Yogurt.
0: Perfetto. Ma direi, ne abbiamo aggiunte? Aggiunte? Ti viene in mente qualcosa?
3: Le alici, i capperi, il salame.
0: I formaggi.
3: Esatto, i formaggi.
0: Va bene, questa risposta la darei a Tommy, diciamo.
1: Però attenzione, facciamo chiarezza su tutti i formaggi.
0: Spiegateci meglio, approfondiamo. In che senso non tutti i formaggi?
1: Io ne so giusto, però ci sono formaggi in cui, cioè il formaggio in quanto tale lo fa il caglio. Da latte a formaggio lo fa il caglio, no?
6: Formaggi stagionati, sì.
1: Poi ci sono quelli arborinati che ovviamente hanno delle muffe inoculate.
2: In realtà comunque il processo di fermentazione è in atto nel latte, anche durante la lavorazione con il caglio. Poi è preponderante la coagulazione data dal caglio, però la coagulazione deve incrociare la curva della acidificazione, che è appunto la trasformazione in acido lattico.
3: Quindi si fa il siero innesto, no?
2: Si fa il siero innesto per accelerarlo, per diminuirlo, per controllarne la rapidità, però comunque a prescindere da quanto rapido tu lo voglia, quel processo là si intreccia con quell'altro, ecco, in tutti i casi. Dopo, se il caglio è tanto o poco, ci sarà una forza diversa tra l'una e l'altra azione chimica trasformativa, e quindi ci sono diverse tipologie di formaggi, però.
0: Vedi, sta diventando interessante questo agri-quiz. Non finiremo mai, ve lo dico, se ogni domanda funziona di qui, facciamo noi.
1: Così impari.
0: Allora, altra domanda per voi. Quali sono alcuni dei vantaggi e benefici del processo di fermentazione negli alimenti?
3: Sale.
0: Filippo, prego.
3: Non
0: voi non potete vedere le espressioni proprio di gloria quando riescono a rispondere per primi.
1: Quando riescono a dire questa parola di due sillabe.
3: Dipende in realtà dalle varie fermentazioni. Principalmente si può parlare di prebiosi e probiosi, quindi di incremento, diciamo, nel nostro organismo quando mangiamo alimenti fermentati di microorganismi, come nel caso ad esempio delle verdure lattofermentate, ma anche la disponibilità da parte, diciamo, del nostro organismo di determinati sostanze all'interno dell'alimento che diventano più disponibili, come le proteine e anche le vitamine in alcuni casi.
0: Esatto, perfetto, ci piace questa risposta. Ennio, concorda?
5: L'esubero dell'orto rientra tra i benefici del processo di fermentazione, gestire l'esubero del fresco.
1: Oh, scritto sempre Danielino.
0: No. No. Bene, bene, bene. Allora, quindi qua c'è scritto: sono probiotici, cioè che vuol dire?
1: Bravo. Appunto l'approfondimento su quello che diceva Filippo, prebiotico, probiotico, siccome sono parole che oggi sono un po' sulla bocca di tutti, proviamo a fare una chiarezza che alla fine è parecchio semplice. Cioè probiotico si intende, ora magari dico una fesseria pazzesca, si intende quello si intendono microrganismi che passano indenni attraverso l'acidità dello stomaco e quindi vanno ad arricchire la flora intestinale. Da questo punto di vista diciamo che più ne mangi meglio è, perché comunque poi l'attività è autoregolatoria all'interno dell'intestino, quindi non è, a meno di situazioni peculiari non rischi di a mangiare tanti microrganismi, non ti fa che bene. I prebiotici sono invece sostanze che aiutano i microrganismi a fare, che già sono presenti, a fare il loro lavoro. Quindi possono essere ad esempio enzimi. Nel caso, giusto per fare la parentesi, del tempeh, il tempeh non è, diciamo che non rientra nei probiotici, sicuramente no, perché niente di il microrganismo, il rhizopus, muore nella cottura o nella digestione. Gli enzimi restano attivi, però non ne ho mai sentito parlare come prebiotico. Lascio questo, la lascio qui.
0: Aleggia il mistero. Aleggia il mistero.
1: Come stanno andando?
0: Sta andando molto bene, ci stai mettendo in crisi.
2: Sei pure in vantaggio, 3-2. Forza Pippo.
0: Ci volevi dire qualcosa?
3: Sale.
0: A caso. Come ti chiami? Allora.
1: No, c'è proprio sale. Mamma mia.
0: Cioè ci sei arrivato ora, veramente, è lento, è lentissimo.
2: Ma chi l'ha messo questo? Ma chi l'ha messo, veramente?
0: Ah no,
1: mamma mia.
0: Dovete sapere, abbiamo dei pregressi a Tommy per quanto riguarda il sale, ma non ho scelto questa parola per quei motivi.
1: Non ci credo mai. Sale, sale,
7: non fa male.
1: Sono io.
7: Sale, sale,
3: e non fa male. Vogliamo sapere tutti, se no?
1: Dopo la penalizzazione.
0: Allora, vediamo un po'. La domanda successiva è: che cos'è? Aspetta, è una domanda un po' composta, fammela dire tutta completa. Che cos'è il microbiota intestinale? Chi ne fa parte?
1: Sale.
3: Vai, Tommy.
1: Che cos'è? È abbastanza semplice. È il totale di tutti i microrganismi che stanno nel nostro intestino. Punto. Cioè la massa viva nel nostro intestino, che è tanta, è tanta in ognuno di noi. L'altra era...
0: Chi ne fa parte?
1: Chi ne fa parte?
0: A livello di famiglie generiche,
1: diciamo. Lieviti e batteri.
0: Lieviti, batteri, ma anche funghi.
5: Lieviti sono funghi.
1: Ah, e in quel senso... cioè, allora, diciamo, lieviti e batteri, muffe direi di no. Ecco.
0: Allora, nel nostro foglio c'è scritto anche muffe. Okay. Io non sono in grado in realtà di darti una risposta conscia. E qua abbiamo anche i virus, c'ha scritto il nostro mastro.
1: Certo.
2: Eh certo, lui calcola tutto.
0: E lui ce li ha. Comunque direi che Tommy ci ha dato la risposta, quindi l'insieme di tutti i microorganismi. Poi dobbiamo appureremo per la prossima puntata. Appureremo se le muffe e i funghi fanno parte di questo.
1: Se l'ha scritto Danielino, è vero. Io parto da questo assunto.
0: Va bene, manderemo un vocale di Danielino nella prossima puntata.
3: Mangiare la buccia del salame quindi fa bene, cioè piena di muffe.
1: C'è muffa e muffa, eh. Questo va bene.
0: Leccare le muri... pareti, esatto, di casa è un'ottima pratica da consolidata nei secoli dei secoli. Mm-mm. Allora, questa è difficile, ragazzi, ve lo dico. Non so se la sapete. Qual è l'unica altra teoria evolutiva accettata dalla comunità scientifica, oltre a quella di Darwin, e qual è la sua relazione con la fermentazione?
1: Wow.
0: Questa io alzo le mani, nel senso non l'avevo mai sentito parlare.
1: Fatti quei rettiliani con la roba lì.
0: risposta sbagliata.
1: Non avevo detto sale, quindi.
0: Non saprei nemmeno, non saprei come aiutare.
1: Posso andare a caso?
0: Diciamo non vi dice nulla questa volta.
1: Tabula rasa.
0: Se volete potete salutare Dani e ringraziarlo per queste bellissime domande.
3: Dani, questa domanda rimarrà qua aperta finché tu non verrai a dare risposta.
0: Esatto.
3: A renderne conto.
0: Vi posso dire come si chiama? Se volete, sì. Se tanto non la sapete, o Tommy ci vuoi pensare un altro secondo?
1: No, dai,
0: c'è
1: io sono molto curioso.
0: Ti
1: c'è.
0: Posso dire a teoria della... inizia per S. Sì. Non vedo illuminarsi.
1: Ah, no, ok. Mi ricordo che Daniele mi aveva parlato di qualcosa del genere, ma non mi ricordo assolutamente.
0: Allora, si chiama simbiosi. Teoria della simbiogenesi.
1: Ecco, simbiogenesi.
0: Di Lynn Margulin. Ora, io lascerei a Daniele per la prossima puntata una bella approfondimento in cui ci svelerà i misteri delle sue risposte.
2: Se volete, vado di oracolo, se volete, e vi dico che consolidata da Lynn Margulis, secondo cui la complessità biologica nasce dall'unione permanente e cooperativa di organismi di specie diverse, anziché solo da mutazioni graduali.
0: Ah sì, è vero, io ero andata un po' a leggermi, quindi è più il fatto che durante l'evoluzione ci sia stata appunto una simbiosi tra i vari organismi e microorganismi, questo ha portato a un'evoluzione molto di più e non soltanto perché mutano dei geni all'interno. Ma certo. È come se io sono popolato di varie cose, o alcune specie addirittura si sono evolute e sono sopravvissute proprio perché entrate in simbiosi, magari per dire il virus che ti aveva attaccato, alcune amebe erano morte, quelle sopravvissute da lì in poi sono sopravvissute proprio in simbiosi con questo. Sì, una roba di... prendetelo alle
1: pinze. Ok, quindi è un altro principio rispetto all'evoluzione proprio, è
0: sì.
1: Okay. Che non implica una modifica del corredo.
0: Sì, o non, cioè non lo reputa l'unico modo per cui... no, avviene l'evoluzione, okay. Diciamo. Beh, ottimo, interessante.
1: Fichetto. Se cultura. Sì, certo, quello sì.
0: Va bene. Domanda successiva. A cosa serve il microbiota?
1: Sale.
5: Indecisione.
0: Al mio 3 dite sale. 1, 2, 3.
1: Sale.
3: Sì, sicuramente avresti avuto una risposta più scientifica della mia.
1: Sicuro.
3: Serve a, come si può dire, a, diciamo, a interagire con l'ambiente esterno, con quello che ci succede, e quindi contribuisce, diciamo, alla salute del corpo in questo caso.
5: Un po' filosofico,
0: un po' generale. Prova a fare.
1: Stiamo parlando del microbiota intestinale, sempre? Vabbè, diciamo di sì, stiamo parlando di quello.
0: Sì.
1: E, beh, fondamentalmente credo che abbia una serie di scopi, cioè che serva a un sacco di cose, a digerire, tipo.
0: Esatto, digestione.
1: E poi c'è una questione anche di protezione della parete intestinale. Per cui un altro motivo per tenere la flora intestinale particolarmente ricca e diversificata è per evitare che la predominanza di alcuni ceppi poi non vada ad intaccare le pareti intestinali vere e proprie per nutrirsi. Quindi è tutto un bilanciamento estremamente complesso fra quello che entra nell'alimentazione, le colonie che stanno nell'intestino e quello che queste colonie producono a loro volta, perché l'elaborazione di un ceppo, di un qualche nutriente o di qualche sostanza, poi dopo produce qualcosa che magari è interessante per un altro ceppo che è nell'intestino soltanto perché è interessato al byproduct di un altro ceppo, non gli interessa niente di quello che mangiamo noi, ad esempio. Cioè, è un universo in cui c'è un sacco di simbiosi anche.
0: Allora, una parte, quindi la parte digestiva sì, poi appunto avevamo una risposta anche aiuta il sistema immunitario, che può essere collegato anche a mantenere quindi la flora, un certo tipo di cose. Addirittura il nostro maestro dice che attraverso l'asse intestino-cervello si interagisce con il sistema nervoso centrale, il sistema endocrino, e quindi la regolazione ormonale e il nostro umore. Quindi il suo commento è: mangiare fermentati ci aiuta a essere contenti. Ora voi mi risponderete: fricchettoni. Guarda, vedo già la faccia di Tommy, mi guarda con la scritta di fricchettoni.
1: No, è sicuramente giustissimo, però mi verrebbe da dire che è un po', cioè, se la digestione è una cosa che sai che aiutano e basta, per l'umore mi verrebbe da dire che te lo possono mandare in una direzione o in un'altra, quindi ma non mi sbilancio. Se Danilina ha scritto così, è vero.
2: Bello, assolutamente fricchettone, con i fricchettoni comunque. Vai.
0: Allora io direi, per smorzare un attimo,
5: posso aggiungere?
1: Sì,
5: ha una funzione contro le allergie. Cioè, che ci sono studi che hanno evidenziato come persone che sono state più a contatto con una diversità microrganica in età infantile, o che sono state adattate per molto tempo o in contesti più naturali rispetto a quelli urbani, hanno molto meno insorgenza di allergie, perché una flora batterica più complessa, quindi una subiota più microbiota più florido e ricco, aiuta a non far insorgere allergie, e in questo sistema immunitario è super coinvolto, appunto.
1: Molto interessante. Non mi torna tanto la differenza di alimentazione fra campagna e città, ma quello è...
5: Il microbiota non dipende solo dall'alimentazione, okay, dipende dal contatto con animali, dal contatto con la terra viva, quindi un contesto non urbano in questo aiuta, era in questo senso la differenziazione. Perfetto. E arricchisce, cioè si è visto che tendenzialmente un contesto rurale arricchisce il microbiota, infatti popolazioni che non vivono in ambiente urbano, quindi popolazioni originarie, hanno un microbiota estremamente più ricco, ma si parla di miliardi di ceppi diversi, cioè miliardi,
1: zero allergie,
5: però tantissima diversità in più, e ceppi che nei nostri intestini non esistono e che invece proteggono da un sacco di malattie e prevengono allergie.
1: C'è da studiare per 6.000 anni in questo mondo.
3: È il motivo per cui non si beve più dai fiumi, che invece sono comunque acqua potabile, magari anche dai ghiacciai. Lo dico perché c'è una mia amica di recente ha bevuto da un ghiacciaio in Patagonia e adesso sta malissimo. Però sembrava così buona
1: con ceppi appena scongelati, milioni di anni.
3: Il virus,
1: roba che ammazzava i mammut,
3: c'è il salto evolutivo.
0: Allora, ma questo quiz si fa molto serio, in realtà ci vorrebbe qualcosa per smorzare, quindi direi che, come ogni agri-quiz che si rispetti, adesso io vi farò, questa è la domanda che faccio io durante gli agri-quiz, la più intelligente di tutti, e vi farò sentire un pezzo di una canzone musicale. Il primo che la indovina, dice sale, si prenota, vince. Siete pronti?

0: sentire tutto per forza.
1: Possiamo togliere questa conica.
0: Niente.
2: Ma guarda,
1: mi sembra delusione di essere arrivato
3: a queste età senza la conoscenza.
0: Quindi c'è zero punti per giurato, voi. Io cerco canzoni adatte a voi acqua e sale, cioè si parla di fermentati, che vi devo trovare? Non è che esistano tante canzoni su... Se me le fate voi, mi scrivete voi qualche canzone sui crauti.
3: Con fungo cinese.
0: Oh, vedi?
3: Molto meglio,
0: cioè, me lo segnerò, la manderemo in onda insieme alle risposte di Dani nella prossima puntata.
3: Il nome con cui la kombucha era conosciuta decenni fa, infatti mia mamma anche quando è entrata in cucina ha detto: ma che è quello, il fungo cinese?
2: E la facciamo la revival con la Mile.
0: Esatto.
3: Prossima puntata Mile e Danielino.
0: sfidona. Allora, ma vi faccio una domanda correlata a questa canzone. Ovviamente voi non lo saprete, quindi sarà bellissimo. Potete rispondere a casa, una domanda a risposta multipla. Questa canzone, abbiamo detto, si chiama Acqua e Sale. Di che anno è? Risposta A, 1987, 1978, 1998.
3: 98.
1: Alla fine,
0: cioè, capito? Fate finta di non conoscerla, ma guarda, sanno anche l'anno 98. Guarda,
1: delle fermentazioni, cosa generano?
3: Lo scambio di microbiota porta anche a questo.
1: Voglio sapere il vostro scambio, come
3: se io vado in bagno, qualsiasi posto sia atomico, deve andarci anche lui.
0: Che bellezza,
1: è nata una simbiosi.
0: Ma voi vi riproducete di spore?
3: Alle giuste temperature, sì. Il problema è quello. Però chissà, magari le giuste temperature arriveranno fra 200 anni e chissà se ne sfugherà fuori un Tommy
0: dalle montagne. Oddio.
3: Io le spore le ho lasciate lì un po' in giro.
0: Vabbè, torniamo seri. Secondo me le domande parrebbero quasi un po' più semplici, quindi è solo una questione di velocità di prenotazione.
3: Sale.
4: Ma quante ce n'è ancora?
0: Poi. Cinque, sei domande, ma sono veloci. Tommy, un fallo scocciato che ti eliminiamo. Ti bagniamo. Tu tempegli, diamo fomo. Allora, ma parliamo un attimo di botulino.
3: Oddio mio, la passione di Daniele.
0: Cos'è che rende sicuro un barattolo di verdure fermentate?
3: Sale.
0: Dite sale, 3, 2, 1.
3: Sale.
1: Grande pippa.
3: Tra l'altro è una delle cose.
2: È una delle cose?
3: No, che lo rende sicuro, non lo sto apprezzando.
2: Il sale.
0: Allora, cos'è che rende sicuro quindi un barattolo di verdure fermentate, Philips?
2: Principalmente l'acidità, anche se non fossero fermentate, insomma.
3: Credo si dica pH nel mondo professionale, però forse
0: nella mia risposta
3: pH è la scala in cui si misura l'acidità.
0: Vedi? Dammi, ne hai perso un'occasione di stare zitto.
1: Fammi, rischi da defenestrazione.
0: Va bene, direi risposta esatta, acidità. Allora, domanda successiva. Quanto è accessibile la fermentazione delle verdure? Cioè, posso farmi crauti a casa o ci vuole un'attrezzatura specifica? Rischio di morire?
3: Sale.
2: Sì, è difficilissimo, ci vuole un'attrezzatura specifica,
3: il rischio le fate a casa. Diciamo.
0: Ma comprateli solo, esatto, al banco di Tazzanasso.
3: O a Gabinana, la risposta è sono Gabinana. Abbastanza sicuro.
0: Quindi
4: Tempè forse.
0: Forse,
3: Un po' di fischietto nelle orecchie.
0: Quindi insomma sono come sono stili fermentati, assassini.
2: È la conserva più sicura del mondo.
0: È la conserva più sicura del mondo.
2: Anche la più antica probabilmente del mondo. E basta il sale.
3: Oh. Un paio di accortezze, ma veramente minime. Cioè semplicemente metterci un po' d'attenzione in quello che stai facendo. Cioè, se sai che devi fare, che devi salare a secco e sai perché lo stai facendo, devi stare lì ad assicurarti che la salatura sia più diffusa possibile in modo che faccia il suo lavoro. quando vai a chiudere devi stare attento di chiudere bene, giusto due, cioè non è che prendi della roba, ci butti un cucchiaio di sale, metti in un barattolo e va, ecco.
5: Esatto,
3: non è neanche questo, però è estremamente facile, a portata assolutamente di tutte.
5: Certo. Probabilmente per chi inizia l'attrezzo più necessario è una bilancia per pesare il sale, poi ci sono tanti metodi alternativi, quello dell'uovo per misurare la densità della salamoia, il gusto e quant'altro, però diciamo per chi inizia magari non ha, per avere un range di esperienza, pesare la roba fa bene ogni tanto.
0: E domanda successiva.
5: Dillo.
3: Visto.
0: Tendenzialmente il cucchiaio da minestra, raso, non troppo pieno, sono circa 20 grammi. La tazzina da caffè, variabile, le piccole 50 grammi, quelle un po' più grandi 100.
3: Bravissimo.
5: Però sono due strumenti, cucchiaio e...
3: che non si trovano proprio in tutte le case, eh?
0: Esatto, difficile, comunque, strumentazione particolare, eh?
1: Attenzione!
0: Infatti Tommaso fa il tempè, ma fa anche tazzine in ceramica, cucchiaini.
3: Tarate proprio per fare, esatto, le salature poi.
0: Cioè c'è il cucchiaino a 100 grammi, il cucchiaino a 50.
3: E poi sbaglio.
0: E poi sbaglio. Ma questo lo approfondiremo in un'altra puntata. Quindi, domanda successiva. Quindi, devo sfiatare i barattoli? Sono tutti gonfi, aiuto.
3: Sale. Dipende dal barattolo, ma soprattutto dal tappo. Diciamo la regola di pollice è di usare i tappi non quelli bormioli, per intendersi, non quelli con tanto avvitamento, ma quelli con i, che fanno un mezzo giro e hanno una lievissima guarnizione di gomma all'interno, proprio dove va a schiacciare contro il bordo del barattolo. Quei tappi lì, almeno da noi in Italia, sono fatti in un modo che non scoppiano, quelli lasciano uscire la pressione in eccesso, ma senza farla uscire tutta. Quindi in quel caso che tu vedi il tappo stondato dalla pressione, ma la pressione è comunque insufficiente a farlo scoppiare. Quindi io posso anche portare la mia esperienza, per cui questi barattolini li faccio da 4 anni ormai, una roba del genere, e anche per casa così ho da sempre addirittura ho sempre usato sti tappi qua, non me ne è mai scoppiato uno, mai, no. quindi
0: se uno vuole crearci una bomba deve usare un tappo bormioli.
3: Allora se usi il tappo bormioli lo puoi fare, perché dice, tutto non è che te ne vendono uno di questi tappini, andare a comprarne 100, quindi uno magari c'ha la marmellata della mamma col tappo bormioli, puoi usare anche quello devi schiatare, però okay. Quello devi stare attento, mi verrebbe a dire tutti i giorni almeno, a dargli un giretto. Almeno così la so io.
6: Io non l'ho mai fatto.
3: Esatto, perché poi il maestro Danielino mi ha detto che in realtà anche quelli non scoppiano. Però non ho esperienza su questo e quindi ho detto la mia. Però adesso lascio la parola al mio avvocato che invece mi...
6: Risposta assolutamente soddisfacente, risposta perfetta. A me non sono mai esplosi comunque i bormioli. Quando mi è capitato di avere solo i bormioli, quindi fare due robe là dentro, comunque non sono esplosi. Okay. Meglio comunque, a me sembra che stiano comunque meglio in quelli col tappo che sfiata, nel bormioli, col fatto che non buttano fuori, le robe non vengono altrettanto bene, secondo me. Okay. Però esplodere non esplodere.
3: Okay.
6: Dalla mia esperienza.
1: E attenzione, nota dalla giuria, siamo pari merito. Pari merito.
0: Tantana, tantana.
5: Quante domande mancano?
0: Non ve lo dico. Così c'è, composizione e sale. Domanda molto semplice, pronti alla prenotazione. Quali sono le verdure adatte alla fermentazione?
5: Sale. Tutte.
0: Yes.
5: Poi ci sono quelle più buone, quelle meno buone, ma sono gusti, diciamo.
0: Esatto. Cos'è che voi non avete mai fermentato, perché secondo voi non rende bene?
3: La melanzana. Ma che dirò? Mi ero fermato alla prima parte della domanda, perché io non ho mai fermentato. Melanzana, peperone.
0: Cioè di solanace, diciamo.
3: Pomodoro, infatti, vale.
1: Ma tipo l'insalata?
6: Io l'ho fatto. Un mix con peperoni. Tra l'altro,
3: e non si...
6: ed è venuto un Ivar praticamente, cioè tutta spappolosa.
3: Ah, ecco.
6: Si è spappolato tutto, è venuta una salsina, tipo lattuga e peperone, carota.
3: Interessante. Oh,
6: eccola.
3: Sì, l'aspetto della consistenza della texture poi è fondamentale, se ci fai la salsina è un'ottima idea.
2: Diciamo che più acqua c'è dentro, più potenzialmente si spappolano, e altro riferimento è tutto quello che mangeresti crudo, sicuramente fermentato te lo rimangi crudo, quello che mangi cotto magari poi deve subire qualche altro procedimento, ecco. Tipo la melanzana fermentata è molto buona, però magari poi la ricuoci delle volte, o la metti sott'olio ad esempio. Le melanzane sott'olio prima erano fermentate.
0: Ma anche le passate di pomodoro prima erano, cioè tutto un altro po' che c'entra, il sapore è diverso. Io non l'ho mai provata fermentata, da fare la pasta, diciamo il pomodoro passato fermentato, però Mastro Daniele terribile, quindi diventa terrificante. Ma
2: però i pomodorini al naturale si fanno, quindi
0: sì,
3: interi in salamoia,
0: interi in salamoia, sì, sì. Allora, questa di, boh, secondo me era per me, che non ne so nulla, diciamo rialziamo un goccino un'asticella. Quali sono le principali strategie per la fermentazione di cereali e legumi in Oriente e in Occidente?
3: Sale. Allora, in Oriente, vabbè, quelle fondamentali, vabbè, direi che le fermentazioni a base di koji, che sono quindi il miso e la shoyu, tamari, e per i legumi invece natto e tempeh.
0: Però diciamo si intendeva qual è diciamo cos'è che fa fermentare, cioè fermenti attraverso quale processo, attraverso
1: qual è l'innesco,
0: qual è l'innesco?
1: Che no? Cosa è il koji?
3: Un fungo, una muffa.
0: Okay. Oh, esatto, okay. Muffa, quindi muffa. Oriente muffa. Io ti dico le risposte del maestro. Oriente, muffe.
1: Stiamo facilitando, Tom.
0: Occidente, facilitando. Invece, occidente. Il maestro ci ha indicato una...
3: Lieviti?
2: La maltazione.
0: Maltazione!
3: Cioè, cioè, prima avevi detto, no, il processo, dimmi qual è il microrganismo, adesso dove ti lieviti...
0: Io, guarda, non ve lo vedo rifar con me.
2: Perché la domanda, secondo me, nasce da come vengono resi disponibili gli zuccheri. E quindi da una parte tramite gli enzimi del koji, cioè l'aspergillus oryzae, che lui aggredisce gli enzimi e li rende semplici così che poi possono fermentare, ad esempio per fare il sake, oppure ad esempio la maltazione che scompone gli zuccheri e allora diventano zuccheri fermenti scibili e poi ci può fare la birra.
3: Vabbè, se Filippo e Daniele avevano parlato prima di queste domande, allora cioè, evidentemente cioè, lui l'ha capita meglio.
1: Beh, te la diamo com'è? Lo stesso, com'è? Te la diamo lo stesso, vai tranquillo, sei in vantaggio. Allora Tommy è in vantaggio di un punto. No, sei contento adesso?
3: Quindi, ricapitolando, mi leggi la domanda, scusami. No,
0: allora... Quali sono le principali strategie per la fermentazione di cereali e legumi in Oriente e Occidente?
3: La risposta è maltazione in Occidente,
0: muffe in Oriente. Okay. Se volete proprio saperlo, in Occidente c'è scritto, per quanto riguarda la parte occidente, c'è anche scritto più altre cose più rare, che se ti dicono bene, ma evitiamo di impelagarci. Questo è il commento di Dani. Tipo... E infatti vedo le vostre facce, ma vediamo, Ennio ne sa uno.
6: Cos'è questo gesto?
5: Cos'è negli Stati Uniti?
6: La masticazione, che si fa con le patate anche per fare la birra, schiacciandola in bocca, però noi... Quindi si parla di disponibilità di enzimi, perché se no di fermentazione di cereali, invece più strane in Occidente, Occidente in senso un po' ampio, c'è anche la salamoia, cioè c'è il mollo prima del tipo dei grani, diciamo, dei cereali, in particolare il grano, e poi salamoia, e poi sott'olio.
3: Sì, anche con i legumi in realtà, anche l'ammollo della farina di ceci se si fa fermentare, cioè, ci sono tradizioni in cui ad esempio in Brasile viene fatta fermentare la farina di ceci e di piselli dall'occhio, prima di poi essere fatte delle specie di pancakes.
2: Ma anche nel bacino del Mediterraneo la farina di ceci si fa fermentare.
6: Ah,
3: farina di ceci sì.
6: Altra fermentazione interessante con i cereali, più di zona balcanica, e il borscht, che quindi è di solito o crusca o comunque un cereale, di solito lo scarto di un cereale, e, o la farina di mais, di solito insieme. Io quello, la ricetta che mi era stata data era crusca, farina di mais e la madre di borscht, che però puoi fare anche con la pasta madre o semplicemente facendola partire spontanea, acqua e viene un succone acido fermentato con cui si fanno le zuppe.
3: Ok, perché borscht si sa, cioè è una zuppa a livello popolare che deriva da questo, molto interessante.
2: Poi c'è il kecek anche, se si
6: che è quello che dicevo.
2: Sono il cosiddetto formaggio dell'uomo povero. Andate, andiamo già.
0: Allora,
2: sempre la carne.
0: Ci siamo impelagati, cioè veramente.
3: Così curiosa,
0: stiamo facendo un agrifizio infinito, quindi io vi direi, accorcerò perché erano altre domande, ma io ve ne farò le ultime due.
2: Le vogliamo tutte.
0: Ma alcune me le avete già parlato, perché abbiamo una domanda era sul koji, ma voi me ne avete già parlato, cioè l'avete già detto da dove viene fuori, quindi si diceva prima l'aspergillus. Però la domanda successiva era, a cosa serve il koji?
3: Per rendere disponibile... Sale! Dai, te la stavo rubando, vai, per rendere disponibili gli zuccheri, per rompere, dare una prima rottura agli zuccheri. No, che c'è scritto lì?
0: No, qua c'è solo scritto, si impiega in tanti prodotti fermentati grazie ai suoi numerosi enzimi, che quindi è usato per fare anche...
3: Come lui diceva, questi alcolici, ma soprattutto miso, tamari, shoyu.
0: Sì. Sake?
3: Sì.
0: Shiokoji. Io sto dicendo parole che più mi
2: hanno messo. La cosa interessantissima è che è un aspergillus, quindi una muffa come quelle che aggrediscono ad esempio i salami, e che è un ceppo diverso, ha questa capacità di crescere su cereali e su legumi, nutrendosene, ma una volta che muore i suoi enzimi, come credo di aver capito nel tempeh, che non lo sapevo, rimangono attivi, e quindi qualsiasi cosa che ci metti a contatto, questi enzimi di proteasi e di amilasi, quindi di demolizione degli zuccheri e delle proteine, sono attivi. Se ci metti roba dentro, loro si rimangono.
0: Quindi, umani, direi. Ultime due domande per voi. Allora, vediamo. Mangiando cibo fermentato, posso avere un'alimentazione totalmente vegana senza integrare la vitamina B12 con pasticche?
2: Sale. Direi di sì, perché i batteri contengono vitamina B12, quindi è un'alimentazione varia.
0: Vogliamo sentire anche il parere del nostro Tom, in quanto chiamato in causa, in quanto persona vegana.
3: È una domanda un po' trabocchetto, mi sa, perché...
0: Poi, dopo ti dico cosa c'è scritto nella risposta di Dani, prima voglio sentire la tua.
3: Perché anche, mi verrebbe da dire di sì anche a me, però su alcune vitamine, appunto specialmente sulla B12, l'apporto sufficiente è difficile da avere dagli alimenti, dai pasti, perché diciamo l'integratore di B12 più usato è prodotto da delle alghe, e quindi è una cosa che viene fatta in, diciamo, in laboratorio, comunque viene coltivata, perché devono produrre una quantità estrema da poi concentrare nelle pasticche. Non so onestamente, ad esempio so che il tempeh contiene vitamina B12, ma non essendo un prodotto della fermentazione primaria, quindi non sarebbe bene pubblicizzare questa cosa, quindi diciamo sì, lo può contenere, ma non è detto. E quindi sicuramente si può, restando nel vegetale, restando senza integratori, non lo so. Non lo so.
6: Posso aggiungere?
0: Aggiunta di Ennio, poi sveleremo la risposta di Dani.
6: Sono state rilevate tracce B12 anche una kombucha fermentata più di 2 settimane, però è un tema molto discusso se sia biodisponibile oppure no.
3: Ok.
6: Una cosa che non so se sia un mito oppure no è che, visto che tanti batteri del suolo producono B12, che è il motivo per cui si dice che la carne animale contenga B12 solo se bruca, perché quella da allevamento che non bruca
3: piglia le pasticche.
6: e quindi il mito vuole che le verdure zozze contadine e ben genuine diano l'apporto di B12, in quanto ci sarà sempre una traccia di terra dentro,
3: e questo è appurato,
2: che ci sia la terra dentro.
0: Quindi la risposta è mangiate terra.
3: Ecco, questo è appurato che ci sia la B12 prodotta dai batteri del suolo. Diciamo forse nel suolo ci sono anche un sacco di altri microrganismi e quindi...
6: Non mangiatevi la terra!
3: Ecco, certo. Appunto, diciamo... Non è così scientifico che se mangi quello allora c'è la B12 a posto e basta, ecco.
7: Però... Magari la B12 è a posto.
3: Però poi... Però c'è il tetano e...
0: Ragazzi, tutto nella vita non si può avere.
3: Il prezzo devi pagare. Esatto.
0: O B12. La risposta di Dani era: Tommy lo sa meglio di me.
7: Wow.
6: Questa è un punto per Tommy.
3: Questa è un'ulteriore scorrettezza, sì, all'interno di questa trasmissione.
0: Che tanto sono tutti a tuo favore, io non lo so, capito? Dani,
7: sì, ti tirano la metà dei favori.
3: Dalla porta chiusa non tirano la metà.
0: Allora, come siamo messi a punteggio?
1: Stiamo assistendo alla simbiogenesi in diretta e quindi abbiamo un pareggio da cui non riusciamo ad uscire.
0: L'ultima domanda per voi, che creda il vincitore di questa puntata.
3: Il vincitore.
0: Vincitore.
1: Le disuguaglianze.
7: C'è un premio per il vincitore.
0: Certo, c'è un premio. È un panetto di tempè.
3: Pensa un barattolo borgnolo.
7: Pensa un panetto di terra.
0: Barattolo Bormion, non dentro una zona di terra.
3: Carino di terra.
1: Col botulino.
0: Col botulino. Certo. Con B12 e botulino. Ah, poi ha la scelta a voi se mangiarlo o noi. Allora, io direi che come ultima domanda vi farei questa. La fermentazione alimentare ha quasi sempre un risultato acido. Vogliamo invece degli esempi di fermentazione alcalina alimentare o non?
3: Sale, tempè. Miso.
1: Ma
3: non è acido.
6: Acidifica.
3: Se è acido, perché non lo conosco, sì. Ok. Però tempè sicuramente, basta, non dico altro.
7: Alcalina? No, com'è la domanda? Alcalina?
0: Alcalina che sia alimentare o non. Nel senso che sia un qualcosa che è un cibo o una cosa che non è usata come cibo.
6: Ah. Posso aiutarli?
7: Sì.
6: È già stato nominato un alimento che fa una fermentazione alcalina.
0: Sì. Ah. Ma nominavo prima Tommy.
7: Ah. Cioè, il mais, no? Cos'era? La nicotinazione.
0: Suspense per questa risposta, niente da fare.
7: Vabbè, intanto.
3: Come nominavo?
6: L'aiutiamo ulteriormente.
3: Alimento proprio finale da mangiare.
6: Altro aiuto? Non sono verdure.
3: Formaggio?
6: No.
7: C'è acidifica? No.
3: Come ho fatto a farlo io questo esempio se non sono verdure?
6: Perché sono
3: cereali,
6: legumi.
3: Che detto? Natto.
6: Ah. Ammoniaca.
3: Sì.
1: Natto.
0: Allora, questa risposta non avete, insomma, non ci avete soddisfatto, io vi farò l'ultimissima vera domanda. Però prima vi voglio dire che Dani ci ha citato come appunto fermentazione alcalina non alimentare, piscio fermentato anticamente utilizzato per la pulizia. In inglese, lent.
3: Ribadisco quanto sostenevo prima.
0: era così, so che lo sapevate, ma ve lo volevo ridire così per curiosità. Allora vediamo, vi faccio l'ultimissima. Qual è il metodo più antico attestato per la macinazione in ovulo nei cereali per fare una bevanda fermentata?
7: Sale.
0: È un esempio.
7: Masticare.
0: Esatto, prima. Masticazione.
7: Si mangia.
0: Per esempio abbiamo...
3: Cioè da secchi crudi?
7: Te li mastichi e con gli enzimi della saliva gli zuccheri si scompongono e poi li puoi fermentare.
0: Hai un esempio?
7: Tipo le birre di mais, quelle di sorgo.
0: Ma ci abbiamo un esempio del Giappone.
7: Ora non mi viene in mente i nomi.
0: Kuchikami sake. La pronuncia non so se sia giusta. Oppure il mais. Vuol dire
3: senza denti, per esempio. Chi lo produce un po'.
0: O il mais in Centro e Sud America fai da ciccia.
7: Non so. Ciccia.
0: Ciccia.
7: Sì, ciccia.
0: Però risposta esatta di Filippo, la masticazione.
1: E torniamo sulla simbiogenesi, perché siamo a pari merito, però Grebana, io ti dico che sì, il tempo stringe, bisogna liquidarli,
0: ci avete
1: risultato bellissimo.
3: Perfetto, abbiamo vanificato.
0: No, però guarda, ultimissima domanda, questa è proprio per vincere gli ragazzi.
7: Questa risponde ogni.
0: Che ruolo ha la fermentazione in un'ottica anticapitalista? Questa l'ha fatta Tania.
3: Infatti lei me l'ha imboccata sicuramente la manda.
1: Non c'è nessuna manda, intanto non fa nomi.
0: So, nessuno vuole rispondere.
7: Volete provo dicendo sale, esatto. Sennò poi non vale. Ma sicuramente diciamo eliminare la pasteurizzazione da quello che è il processo produttivo di un alimento fermentato, che però può permettere, al di là diciamo di quella che è l'omogeneizzazione dei sapori e dei prodotti che provoca la, come si dice, la pastorizzazione, sicuramente abbiamo una diversità maggiore di quelli che sono gli alimenti, e dall'altra parte proprio la pastorizzazione, che è un alto consumo energetico, si va a risparmiare, mentre la fermentazione diciamo è un processo dove le energie non vengono consumate, ma invece si utilizzano quelle già a disposizione, che si producono. Sì.
3: Giusto, no, quindi più in generale, cioè, per la pastorizzazione e per questi processi lì, più che altro servono anche macchine, spazi, certo, magazzini, contenitori, eccetera. Quindi in generale distribuisce di più la fermentazione. Cioè ognuno si può fare, si può mettere da parte la roba senza dover andarla a comprare dalla grande distribuzione.
7: Esatto, sicuramente è una grande portata di
3: autoproduzione. Esatto, di autoproduzione. Certo.
1: Noi ormai ti abbiamo abbandonati ai vostri discorsi.
3: Ah, sentiamo, ci stiamo parlando così.
0: Siamo fuori dalla diretta, niente, li abbiamo tagliati. No, non è vero.
3: Adesso si
7: dice. E
0: quindi cosa dice Ennio?
6: Che mi sembra tutto bellissimo, esaustivo, bellissima risposta. Autonomia, sussistenza. Si può fare con il raccatto, si può

0: sente, la destra non sente, capisci?
1: Quindi Filippo
0: Sì,
1: vince.
0: certo, ha
1: No,
0: calato
1: Filippo
0: Formioni,
2: Formioni,
1: ma con
2: ha fatto
1: l'ultima
2: vincere.
1: risposta, no? Secondo me l'ultima risposta era la
2: Era
1: partecipativa.
2: bonus quella,
1: Secondo me
2: però
1: quella è stata troppo partecipativa, però
3: no,
1: questo è l'avvocato di
4: quello è il mio
1: Davide,
4: avvocato.
1: che ha detto qua, cioè io mi dissocio da
2: No,
1: tutto
2: questa
1: questo.
2: era bonus,
1: Era
2: bonus.
1: bonus.
3: Bene, allora come sempre,
0: come sempre con la fondazione
3: democristianamente,
0: vincere
3: finiremo in
0: vogliamo
3: pareggio.
0: vincere. Come sempre questo sacrificio vedrà un nuovo
3: Come la
0: pareggio, no?
3: simbiogenesi ci insegna, finisce in
1: O
3: pareggio.
1: facciamo l'ultima.
3: Ma
2: Win
3: poi
2: win.
3: abbiamo fatto talmente tardi che io direi
2: Assolutamente.
3: che adesso andiamo via pedate e mandiamo, io direi direttamente a questo punto la sigla del Cinemela.
0: No, proprio il cinemela
3: Il cinema
0: direttamente
3: senza nemmeno la sigla,
0: e anzi
3: vista
0: approfittiamo per
3: l'ultima.
0: salutarvi
4: Il rimborso se fate i
0: perché
4: ragazzi giù.
3: esatto, il rimborso si manca ragazzi giù. Certo, cioè
4: Ciao
3: chiamami,
4: ciao.
0: e corriamo tutti
3: grazie
0: a,
3: mille
0: e tutti e tutte a vedere lo
3: a vedere
0: spettacolo
3: lo
0: di Piazza
3: spettacolo in
0: Tasso
3: Piazza Tasso.
0: di
3: Quindi ci
0: Katia Attilia.
3: sentiamo la prossima settimana per un'altra diretta.

E benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, puntata numero 5. Ma veniamo subito al primo film che ho pensato che possa piacervi e che si chiama Rental Family. Rental Family, Nelle vite degli altri, è un film di Ikari del 2025. È un film giapponese, ma è una commedia. È molto bello, è leggero, ma al tempo stesso molto autentico, nel senso che è un film molto giapponese, con i paradossi e le stranezze, ecco, di quella cultura così lontana da noi, ma poi nella globalizzazione siamo un po' tutti uguali. E infatti è la storia di questo attore americano di serie D, o forse ha qualche lettera ancora più in giù, che però vive in Giappone e lavora in Giappone, ma non è un po' squattrinato, insomma. A un certo punto intercetta questo lavoro un po' particolare, che è appunto quello di recitare nelle vite delle altre persone una parte importante, con uno scopo, ecco, con lo scopo sia di elaborare un lutto, ma anche con lo scopo di portare a termine magari operazioni di tipo assicurativo o, non so, sentimentale, ecco. Insomma, diciamo che è una compagnia sui generis, un'impresa sui generis, che appunto lavora con le persone. E questo attore americano, che appunto cerca un po' a caccia di lavori e forse anche di così di una vita diversa, ecco, in realtà la trova facendo questo lavoro un po' strano. È molto simpatico, il film è molto leggero, poi a un certo punto anche si inserisce questo pezzo di colonna sonora di David Byrne, che è particolarmente simpatico proprio perché uno non se l'aspetta. È un po' come tutto il film, ecco, gradevole e da vedere. L'unica nota è, se lo cercatelo sottotitolato, perché essendo anglo-giapponese la lingua parlata, ci sono alcuni pezzi che proprio sono interamente in giapponese, e quindi se non sono sottotitolati non si riesce ad afferrarne il senso, ecco. Diciamo che il giapponese non è proprio come lo spagnolo. E quindi se lo cercate, si chiama Rental Family, Nelle vite degli altri, di Ikari 2025.

Ma veniamo ora al secondo film che vi volevo proporre per questa settimana. Il titolo è Churè, che significa fiore in siciliano. Infatti è un film ambientato a Palermo, di Giampiero Pumo. È un film che ha qualche anno, nel senso che è del 2022, però è molto bello, molto attuale, diciamo. È la storia d'amore tra una persona che di mestiere, diciamo, che è affiliato, comunque insomma fa un lavoro violento, esercita la violenza per avere riscatti, pizzi, soldi, insomma questioni un po' legate alla mafia, e ha un bimbo piccolo, insomma un bambino che è come sempre una bellissima parte, che viene interpretata appunto da questo bimbo che fa il figlio di questa specie di scagnozzo della mafia, e che a un certo punto, per tutta una serie di contingenze, intercetta il mondo queer, e quindi dentro a questo vive, diciamo, trova un'alternativa economica per far fronte al fatto che deve mantenere questo bimbo, e devo dire diventa anche, come dire, parte attiva, ecco, di questo mondo. Non vi voglio spoilerare nulla, perché è proprio molto bello, un film molto tenero, anche se crudo, diciamo violento, come è la nostra ormai quotidianità violenta, soprattutto quella delle immagini, quelle degli schermi. Ecco, è un film che appunto, essendo è italiano, ma è italiano in Sicilia, mi ha ricordato moltissimo questo altro che vi ho già consigliato, che si chiama Deserto Particular, che è un film brasiliano, ed è la storia appunto di questo buttafuori di Rio, che a un certo punto insegue una donna, cioè, o meglio una persona, ecco, di cui si innamora attraverso un contatto su Facebook o su non so quale piattaforma, adesso non ricordo. Comunque sta di fatto che c'è questa relazione in cui quest'uomo che fa il buttafuori e che è tutto lo stereotipo, diciamo, del maschio virile e violento, poi alla fine si rivela essere comunque una persona che ha parecchie affinità, ecco, con un mondo queer che probabilmente ha delle aderenze, perché anche esso si trova comunque ai margini e spesso a interloquire con quelle parti, diciamo, più violente e aggressive e tra mille virgolette maschili, ecco, della nostra società. Quindi, ricordandovi Deserto Particular, vi consiglio Churè, che ne è la versione italiana ambientata a Palermo. Bellissimo, leggero, sobrio, però comunque ricco di interrogativi.

E veniamo ora ai film che si trovano ancora forse o che comunque si sono trovati di recente al cinema, nel senso che parliamo anche di cinema ogni tanto, non soltanto di film. E vi consiglio di andare a vedere, vabbè, dopo che abbiamo parlato di Le città di pianura, che so chi è andato e andata a vederlo, è piaciuto molto, Un semplice incidente, molto bellissimo anche quello di Panahi. E Sirat, imperdibile Sirat, ho intercettato anche Le tre ciotole di Isabelle Couchet. È questo film con Alba Rohrwacher e Elio Germano che parla, è tratto dall'ultimo romanzo di Michela Murgia. E ovviamente il tema, insomma, sapete un po' com'è finita la vita di questa scrittrice italiana sarda. E quindi insomma potete immaginare che questo Le tre ciotole riguardi gli aspetti della fine della vita di una persona, dei suoi legami, dei suoi affetti, del fatto che questa vita si interrompe in un momento in cui la vita si stava esprimendo, quindi con separazioni di coppia, con problematiche lavorative, con appunto relazioni amicali, insomma tutto quello che è la morte che irrompe così, diciamo, nella vita normale, ecco, non in una vicenda in cui in qualche modo ce la si poteva presagire. Questa regista, che è molto brava, nel senso che Le tre ciotole è un film fatto molto bene, lei è una regista spagnola, anzi catalana, e forse la conoscete perché in passato io vi avevo anche forse segnalato questo film suo vecchio del 2002 che si chiama La mia vita senza me, che è come una mamma prepara la sua famiglia al fatto che lei morirà di tumore e come questa preparazione in realtà non mette a parte il resto della famiglia di questa informazione cruciale, cioè che c'è una malattia che porterà via la mamma, ecco. È molto bello, molto delicato anche questo, e devo dire che Isabelle Couchet è, diciamo, si conferma una persona capace di affrontare questo argomento con questo film, Le tre ciotole.

E veniamo dunque alle anticipazioni. Vi segnalo che sul prossimo numero 8 di Rivista Contadina ci saranno alcune recensioni curate da Pamela, cioè da me. E la prima di queste è quella della Vita va così, che più che recensire questo film di Riccardo Milani del 2025, che è un film, diciamo, una grossa produzione, ecco, italiana, affronta il fatto che questa serie di storie, insomma, tra cui questa di questo pastore che è costretto ad, storia vera, costretto ad abbandonare le sue terre, la sua pastorizia per cedere il posto all'ennesimo resort in Sardegna, è una vicenda che è diventata un po' un format cinematografico. E quindi diciamo che all'interno di questa recensione di La vita va così, che è un film che potete trovare agevolmente su Netflix, un po' si pone questo interrogativo che io vorrei che condividessimo, insomma, che senso ha e che esiti avrà il produrre così tanti film che parlano di questa delle vicende, tragiche vicende che chi fa la scelta di mantenere una vita agroecologicamente sostenibile incorre in espropri, incorre in tutta una serie di difficoltà che fanno sì che ci sia poi un atto di abbandono. E quindi io mi chiedo in questa recensione se questi film riusciranno un po' a cambiare il mondo, oppure se riusciranno a far dei gran botteghini che vanno in tasca al sistema che si rinnova e del quale fa parte comunque anche l'industria cinematografica. Le altre recensioni a cui mi sono dedicata, insomma, che quindi poi sono segnalazioni che troverete su Rivista Contadina numero 8, sono i tre documentari di Sandro Bozzolo, un giovane regista che i tre documentari riguardano: uno, il recupero delle castagnette e quindi la pratica dell'innesto, e l'altro la manovalanza migrante che viene utilizzata in Italia da 20 anni, e quindi siamo qui da 20 anni, si chiama, è il titolo di un altro documentario, e un terzo che si chiama Il Murran, Masai in the Alps, che invece è l'incontro tra due pastore che fanno la transumanza assieme. Sono tre bellissimi documentari, utilissimi nel caso in cui si voglia organizzare una serata con una visione di un bel prodotto, sia se si voglia approfondire uno di questi argomenti, ecco. E quindi Sandro Bozzolo poi, tra l'altro, appunto, è anche disponibile a girare, a farli vedere insieme, a vederli insieme, insomma, ad essere presente a dibattiti, incontri, e quindi appunto sulla Rivista Contadina troverete anche i recapiti eventualmente per procurarveli. Quindi, detto questo, direi che siete belli impacchettati, se volete vedere, se volete animare, se volete chiacchierare, insomma, ne avete, ecco, e quindi vi auguro buona visione e buon proseguimento di settimana. Ciao ciao!

0: subito un processo, una condanna per terrorismo di parola, che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici per cui nuovi reati, aggravando, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, e erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale. Oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino, dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, sì, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, e si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche. Adesso, di suggestione in suggestione, possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica, che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare i fattispecie di terrorismo, era stato introdotto il 275, il 275 era prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. Però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile, per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto con questo 275 numero 3 di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, e oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
2: Esatto, su questo.
1: Che cos'è? Dimmi. Sì, dite,
2: su questo ci aiuti un po' a ricostruire, perché e appunto quello che è successo con Ahmed Salem è che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
1: Beh, il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui, diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali, diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata in Libano nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso, fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza. E lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento d'identità, e la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3. E dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto, diciamo, inizia un'opera perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui, diciamo, un potenziale terrorista. Vengono ricercati tutti i materiali contenuti adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale, perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok, nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo appunto, l'ottobre del 23. E per cui è sostanzialmente un'invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza. Diciamo, questo video che viene stato poi ricondotto dal giudice, prima dal pubblico ministero e poi dal giudice in sentenza, come appunto effettivamente istigatorio con la finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese, diciamo, si duole dell'inattività, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità è di terrorismo, non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici chiaramente, in cui la resistenza a Gaza dimostrava che nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva a metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione, ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese, invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, a un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazioni di ordigni. Probabilmente un film americano sulla guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più. Però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto perché appunto a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. E questo in brevissimo, sì. se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre...
2: Riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio, io personalmente pure penso di averli visti perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere...
1: Noi abbiamo prodotto i link, link di, diciamo, di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
2: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
1: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok, dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno, in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. È chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso, con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito o passo passo questo processo, oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, e con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
0: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione, in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, reato penale commesso o non commesso, comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare le costruzioni, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per...
1: Guarda, io poi parlerei più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo, cioè è che si è costruita poi chiaramente nel, diciamo, un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che è solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non magari possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o sì, comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è in questo disegno, o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato. Questo io non posso saperlo. Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista, un po' per nascita, potenzialmente, perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare quegli stessi video, ma io non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. È il palestinese dei campi profughi, arabo musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di questi nuovi fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
0: Bene, l'ultimo.
1: Altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari, di questo reato. Più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
0: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché questa ulteriore proroga nel deposito della sentenza che cosa fa pensare?
1: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish, è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato. Per cui è difficile, e siccome l'istruttore dibattimentale ha certamente avuto un esito favorevole alla difesa, è difficile andare a costruire una trama logica, argomentativa, per giustificare la decisione. Per cui probabilmente questa è una parte, almeno a mio giudizio, questa probabilmente è la vera ragione per cui il giudice all'altro ha avuto la necessità di richiedere una proroga di ulteriori 90 giorni, e pertanto la sentenza verrà depositata a metà luglio, il 15 di luglio, stessa cosa, vi posso dire a questo punto spendiamo una parola anche per Alfredo Cospito, visto che ha avuto quest'ulteriore ingiustizia di questo di questa proroga di altri due anni del 41 bis. Anche nel caso di Alfredo Cospito, parlando anche con colleghi che seguono tanti, soprattutto chi opera in ambiti territoriali in cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. Anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
0: in grado di giustificare,
1: no, cioè che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no, cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
0: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione. Che ci ricordano veramente anche scenari, tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
1: Orwell ne parlava in 1984, certo, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, cioè, per cui esattamente stiamo arrivando forse, ma adesso aggiunge, però certamente le misure di prevenzione, queste fattispecie di prevenzioni tipiche o atipiche, sono certamente un'ulteriore progressione, un ulteriore avanzamento nel reprimere anche fatti che in realtà non costituiscono reati. Sì. Ma appunto,
0: ma
1: con
0: che non
1: l'idea
0: sono neanche fatti,
1: soggetto...
0: oserei dire. Oserei dire che non sono neanche fatti, a volte possono essere pensieri, idee, non sono fatti.
1: Sì, è la personalità del soggetto che chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissione, inducono poi, diciamo, l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è, è un'anticipazione, diciamo, della risposta.
2: Grazie mille.
1: A prevenire la commissione.
2: Grazie
0: ancora.
1: Grazie a voi.
2: Ciao
1: buona trasmissione. Ciao.
0: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po' fuori.
2: Fuori in Germania.
0: Per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

denaro. Crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese

parlato nella scorsa trasmissione, è parte dell'intervento di un attivista dell'associazione Tai Ush alla Commissione 7 del Comune di Firenze lunedì 13. La prima intervista è a Monica, una delle organizzatrici dell'evento del 16 aprile alle ore 18, che avrà per titolo Chi ha paura dell'Islam? Conferenza che si terrà presso l'Aula Magna di Piazza Brunelleschi con la relazione di Francesco Bechis, professore associato presso l'Università degli Studi di Cagliari. La seconda intervista è a uno degli organizzatori dell'assemblea di docenti e studenti che si terrà lunedì 20 aprile alle 17 all'Arci in Piazza dei Ciompi sull'argomento DDL antisemitismo e AIRA, a cui parteciperà l'avvocato Alessandro Nencini e il professor Matteo Giannelli, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Firenze. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio, segnalo articoli pubblicati negli ultimi 15 giorni. Nel caso che vi interessi leggere per intero gli articoli, che segnalo, nel blog di questa trasmissione troverete i link per accedervi. Iniziamo subito da Invicta Palestina e da un argomento sconvolgente su cui mi permetto di spendere qualche parola in più, che è l'argomento della tortura. Invicta Palestina, il 13 aprile, pubblica un articolo dal titolo Un altro genocidio dietro le mura. Si tratta di un nuovo rapporto da parte dell'Osservatorio Euromediterraneo per i diritti umani che documenta modelli diffusi di violenza sessuale, inclusi stupri, contro i detenuti provenienti dalla striscia di Gaza, descrivendola come uno strumento di distruzione volto a spezzare la volontà individuale e collettiva e a infliggere gravi danni fisici e psicologici. Ora, già nel maggio del 2024, lo stesso osservatorio aveva pubblicato un rapporto in cui documentava circa 100 testimonianze che descrivevano almeno 40 tipi diversi metodi di tortura utilizzati contro detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Questo nuovo rapporto viene pubblicato a ridosso e a conferma di quello presentato il 20 marzo da parte della relatrice ONU Francesca Albanese, dal titolo Rapporto sull'uso sistematico della tortura da parte di Israele verso i palestinesi dopo il 7 ottobre 2023. Il rapporto ora pubblicato da Osservatorio Euromediterraneo riporta scioccanti testimonianze di torture e degli intenti con cui vengono inflitte e conclude con un appello all'ufficio del procuratore della Corte Penale Internazionale per accelerare le indagini e dare priorità operativa alla tortura e alla violenza sessuale nei centri di detenzione nelle carceri israeliane. Conviene ricordare a questo proposito i rapporti di Amnesty del 18 luglio 2023, del 2024, scusate, dal titolo Detenzione in isolamento e tortura dei palestinesi a Gaza. E poi quell'altro rapporto, quello dell'agosto 2024, da parte di B'Tselem, che è un'organizzazione israeliana, intitolato Benvenuti all'inferno, il sistema delle prigioni israeliane come rete dei campi di tortura. Inoltre, conviene ricordare, da parte dei nostri sanitari per Gaza sono stati prodotti due rapporti sulla tortura, uno pubblicato nell'aprile del 2024 e uno nell'ottobre del 2025, dal titolo quest'ultimo La tortura come strumento genocidario del colonialismo israeliano in Palestina, focalizzato sugli operatori sanitari. Questo nell'ottobre 2025. Ora, la tortura sappiamo che c'è sempre stata e nella coscienza comune è considerata la peggiore perversione dell'umanità. È volta a ottenere informazioni o distorcere confezioni. Ora, lo Stato ebraico, quando i suoi ministri esaltano come eroi gli aguzzini, sta esibendo l'uso della tortura come mezzo di sottomissione con l'adozione di un carattere istituzionale e sistematico di questi crimini, che poi si tratta degli stessi crimini che Israele ha attribuito ad Hamas nella giornata del 7 ottobre 2023. Crimini su cui Israele ha costruito, quelli di Hamas, sono crimini su cui Israele ha costruito un monte di dati documentali, in parte risultati poi falsi, e non ha mai permesso che i fatti venissero accertati da un'indagine indipendente, ma rispetto ai quali si autogiustifica dicendo se lo hanno fatto loro, possiamo farlo anche noi. Passiamo ora al sito di Amicizia Italo-Palestinese, titolo USA, partito di opposizione, ma non alla guerra all'Iran. Alle prossime elezioni i conti con gli aiuti ad Israele, ma i Democrat non condannano i fondi neri AIPAC. Allora,
Dunque, si tratta di un titolo che comprende in realtà tre articoli, in cui si parla di quell'illusorio partito di opposizione che sarebbero i Democratici Statunitensi, che però è un partito, il Partito Democratico, USA, che non ha fatto nulla per fermare la guerra con l'Iran, ma anzi ha fatto molto per spingere Trump a continuarla. Si parla inoltre di come l'atteggiamento verso Israele potrà pesare nelle prossime elezioni e come molti candidati democratici ed ex fidesraeliani stanno prendendo le distanze da Israele. E infine si parla del fatto che il Comitato Nazionale Democratico, cioè l'apparato del partito dei democratici, ha votato contro la mozione che chiedeva che i candidati democratici rifiutassero i finanziamenti AIPAC, cioè che rifiutassero i finanziamenti della potente e dannosa lobby israeliana che domina e condiziona attraverso pressioni e soldi le elezioni dei rappresentanti sia repubblicani che democratici. Titolo: Distruggere la società palestinese dall'esterno, perché non c'è più resistenza? L'articolo descrive uno per uno i singoli aspetti economici, amministrativi, politici, sociali, tra cui Israele soffoca, sminuzza e lega le mani ai palestinesi nei territori occupati. Titolo: Distruggere la società palestinese dall'interno. Diffondere la camorra. Questo secondo aspetto della distruzione della società palestinese è quello che si verifica all'interno della società con la diffusione della camorra, della società israeliana, palestinese-israeliana. La mancanza di strutture sociali di aggregazione e l'assenza di futuro per i giovani finiscono per rendere attrattivi ai giovani palestinesi e israeliani modelli opulenti di malavita all'interno delle comunità arabe, che sono modelli e comportamenti che il Ministero dell'Interno non reprime con efficacia, ma anzi che addita al disprezzo delle comunità arabe. Titolo: Quei leader ebrei che preoccupano gli ebrei. Dunque, la preoccupazione a cui ci si riferisce riguarda le comunità ebraiche che maggiormente appoggiano Israele sempre e comunque. Cioè, i leader ebrei di cui si parla sono ebrei antisionisti e di orientamento socialista, eletti uno come leader del principale partito di opposizione canadese e uno come leader del Partito dei Verdi in Inghilterra, che ha stracciato il Labour nelle recenti elezioni a Manchester. Passiamo al sito Zeitun. Titolo: Vittorie del movimento BDS. Lo Stato di Washington disinveste da Caterpillar. E la capitale Olympia blocca gli investimenti con l'apartheid. L'ufficio della tesoreria dello Stato di Washington ha annunciato di aver disinvestito 62 milioni di dollari in obbligazioni Caterpillar con motivazioni della partecipazione alla sistematica distruzione di Gaza e di demolizione di case palestinesi. Titolo: Il progetto Paraguay. Il piano segreto di Israele per deportare i Gazawi negli anni 70. Si tratta di un nuovo postcard, di nuova documentazione che svela il fallito tentativo del Mossad di espellere 60.000 palestinesi dopo aver occupato la striscia di Gaza. Negli anni 70 il Mossad orchestrò questo piano Paraguay per deportare palestinesi dalla striscia di Gaza attraverso falsi programmi di lavoro all'estero. Alcuni furono convinti di partire per il Brasile, ma vennero invece trasferiti ad Asunción sotto la dittatura di Alfredo Stroessner, dove furono abbandonati senza risorse né possibilità di ritorno.
il piano Paraguay, che mirava a espellere migliaia di palestinesi, fu interrotto dopo pochi mesi e rimase per decenni nascosto, finché un recente podcast ne ha ricostituito la storia, evidenziando inquietanti e attuali parallelismi con politiche contemporanee. Veniamo ora al sito di Asso Pace Palestina. Titolo: La tregua che non ferma le fabbriche di armi. È un articolo di Eric Salerno, che è stato giornalista del Messaggero per 30 anni e che da New York afferma che nell'attuale quadro, a dir poco desolato, un vincitore c'è ed è l'industria mondiale degli armamenti. E l'articolo poi descrive la globalizzazione e i legami ormai inestricabili tra apparati militari e industria della morte, che riguardano poi paesi diversi e tra loro interallacciati. Per oggi è tutto. Come dicevo all'inizio, i link degli articoli segnalati li trovate nel blog.

0: Ascoltiamo ora l'intervista a Monica sulla conferenza del 16 aprile dal titolo Chi ha paura dell'Islam? Il relatore Francesco Bachis è professore associato presso l'Università di Studi di Cagliari e autore del libro dal titolo Sull'orlo del pregiudizio, razzismo e islamofobia in una prospettiva antropologica.
1: Domani, giovedì 16, avrà luogo presso l'Università di Firenze una iniziativa dal titolo Chi ha paura dell'Islam? Ne parliamo con Monica, che è tra gli organizzatori dell'evento, che è organizzato da Firenze per la Palestina, e che ce ne parla. Allora, buongiorno Monica. In primo luogo domando da quale necessità e come nasce questa iniziativa? Ce ne vuoi parlare?
2: Allora, l'iniziativa è organizzata da noi di Firenze per la Palestina insieme agli antropologi per la Palestina, che sono un gruppo di antropologi dell'Università di Firenze. L'esigenza da cui nasce questa iniziativa è il fatto che si parla da mesi dell'antisemitismo, dell'aumento di questo, diciamo, percepito aumento dell'ostilità verso gli ebrei in quanto tali, e noi vogliamo sottolineare, abbiamo sottolineato molte volte che l'antisionismo di cui si fa portavoce anche Firenze per la Palestina non equivale a antisemitismo, e con questa iniziativa vogliamo invece sottolineare che le forme di razzismo nella nostra società sono molte e che l'islamofobia è una di queste.
1: Ecco, ha un taglio anche antropologico, quindi l'iniziativa.
2: Sì, perché si è deciso di esaminare non solo la parte politica di questa islamofobia, cioè quindi il sospetto nei confronti delle persone che hanno un'origine, un'ascendenza araba, o in questo caso in particolare in questo periodo palestinese, ma anche proprio la necessità della società di individuare un nemico comune come modo per compattare le persone verso degli scopi che magari le persone di per sé non accetterebbero, come il riarmo, la militarizzazione, eccetera. Nell'iniziativa.
1: No, no, va bene, ma volevo sapere, ci sarà un relatore dell'iniziativa?
2: Sì, il relatore è il professor Bachis, antropologo dell'Università di Cagliari, che ha scritto proprio un libro che è intitolato Razzismo e Islamofobia, una prospettiva antropologica. Lui ci parlerà un pochino delle sue ricerche, anche di come i mass media presentano a volte appunto le notizie con una pregiudiziale islamofoba.
1: Ecco, a questa iniziativa intendete dare una continuità, cioè a darne sulla stessa logica, sulla stessa traccia, fare altre iniziative successivamente?
2: Sì, abbiamo in programma per, penso, i primi di giugno, ancora la data non è decisa, un'iniziativa sul suprematismo bianco e quindi sulla tendenza delle società occidentali a continuare a porsi in una posizione di superiorità verso gli altri popoli, quindi un discorso ad evidenziare come la mentalità suprematista e coloniale non sia finita con la liberazione delle colonie nella prima metà del Novecento, ma che rimanga ancora alla base di molti nostri politici, dei discorsi che fanno e di molte azioni degli stati dell'Occidente.
1: Ecco, ci vuoi ricordare dove avviene l'iniziativa di domani?
2: Sì, avverrà alle ore 17 all'Aula Magna di Piazza Brunelleschi. Vorrei anche sottolineare che siccome l'iniziativa è stata pensata prima della guerra con l'Iran, della guerra degli Stati Uniti e Israele verso l'Iran, Sono stati invitati a questa iniziativa e faranno dei brevi interventi la comunità palestinese fiorentina e i giovani palestinesi. Non, questo non è inteso per escludere altri gruppi, però la situazione politica nel momento in cui abbiamo deciso di fare questa iniziativa vedeva in primo piano le notizie appunto che pur sulla Palestina, che purtroppo adesso sono finite un po' in secondo piano rispetto all'Iran, che comunque anche la situazione nell'Iran, per come viene percepita, è molto diciamo costruita sull'islamofobia. Sia la situazione in Palestina che quella con l'Iran sono descritte come guerre di cultura, guerre di religione. Noi vogliamo

0: C'è altro che vuoi aggiungere o facciamo un augurio per la buona riuscita dell'iniziativa di domani?
1: Grazie, sì, un augurio che possa essere partecipato anche non dai soliti attivisti e basta, ma anche da persone interessate a capire come funzionano le dinamiche nelle nostre società.
2: Allah!

0: Ascoltiamo ora l'intervista ad un organizzatore dell'evento del 20 aprile alle 17 presso l'Arci in Piazza dei Ciompi sull'argomento DDL antisemitismo e AIRA, a cui parteciperà l'avvocato Alessandro Nencini e il professore di diritto costituzionale Matteo Giannelli.
1: Il prossimo lunedì 20 aprile avrà luogo presso l'Arci di Firenze, a Piazza dei Ciompi, un'assemblea cittadina sul disegno di legge Romeo e sul documento IRA, approvati in Senato e che ora dovrebbero passare alla Camera. Abbiamo l'occasione di parlarne con uno degli organizzatori, buongiorno Riccardo, e gli chiediamo, allora, chi è che ha organizzato questa assemblea e a chi è rivolta principalmente?
2: Sì, allora, diciamo innanzitutto noi siamo una rete di docenti di diverse scuole di ogni ordine e grado del territorio fiorentino, ma non soltanto, c'è qualcuno che viene anche dalle zone della Piana di Prato, che durante i giorni degli scioperi generali che ci sono stati verso ottobre, in solidarietà con i palestinesi, ha dato vita a un'assemblea permanente di scuole per la Palestina, infatti la sigla che abbiamo è questo. E insieme ai precari dell'Università di Firenze e ad alcuni collettivi studenteschi ci siamo ritrovati intorno a questa proposta del 20 di aprile. Quindi questo sostanzialmente è una rete autoconvocata di docenti.
1: Quindi è rivolta principalmente questa assemblea alle tre componenti fondamentali, insomma, docenti delle medie, studenti delle medie e dell'università e universitari. È così?
2: Esattamente, esattamente. Noi fondamentalmente appunto ci rivolgiamo nei nostri luoghi di lavoro, ai nostri colleghi, alle nostre colleghe, in primo luogo perché ci siamo sentiti particolarmente toccati da questo disegno di legge, in tutti i suoi passaggi che ci sono stati in commissione parlamentare, quindi dal primo che era il DDL presentato da Gasparri, passando a quello di la versione di Delrio, il senatore del PD, fino ad arrivare a quest'ultima conclusione, perché è la stessa legge che pone una forte attenzione al mondo della scuola, preoccupata evidentemente di quelli che furono quelle giornate particolari, anche straordinarie, di solidarietà verso la popolazione palestinese e di una coscienza che è cresciuta nelle aule scolastiche, universitarie, della situazione che vive quella popolazione e del profilo un po' che il colonialismo sionista ha quindi ci rivolgiamo ovviamente ai nostri colleghi, ai nostri colleghi, agli studenti, ma in realtà non è un'assemblea chiusa, ecco, io questo vorrei mettere in evidenza. Ovviamente è un'assemblea aperta a tutta la cittadinanza perché la libertà di parola, di pensiero, non è qualcosa che riguarda soltanto noi.
1: Sì, i più colpiti tuttavia dal documento IRA e dal disegno di legge Romeo sono però proprio gli studenti, cioè il mondo studentesco. Ora, nell'assemblea del 20 parteciperanno alcuni giuristi. Ecco, che cosa vi aspettate come risultati di questa assemblea?
2: Allora, siamo fortunati perché abbiamo la presenza appunto dell'avvocato Alessandro Nencini e del professor Matteo Giannelli, che affronteranno dalla loro prospettiva, che è appunto quella giuridica e costituzionale, il disegno di legge. A noi interessava avere questi due relatori perché ci interessa in questo momento innanzitutto approfondire la discussione, la conoscenza e la consapevolezza di quello che comporta questo DDL. Posso anticipare che i due relatori hanno una visione anche molto chiara di che cosa rappresenta questo DDL di legge in un disegno, in un percorso, diciamo così, più ampio che non inizia oggi, di criminalizzazione del dissenso politico e dei equilibri istituzionali, costituzionali. A noi spetterà il compito di discutere e di dibattere anche di quelle che sono le conseguenze politiche e diciamo così di quello che comporta per tutte le persone, i lavoratori e le lavoratrici, gli studenti che si sono mossi per la Palestina e che non è solo per loro. Io voglio, su questo voglio essere anche molto, molto chiaro, perché è per noi e anche per noi stessi, cioè è di una società che si sta abituando alla guerra, che si sta adattando a una guerra, a una cultura della guerra, a una comunicazione della guerra, a un'economia di guerra. E ovviamente noi siamo fortemente preoccupati per tutto ciò.
1: Ecco, posso dire che nel mondo studentesco si avverte la carenza di strumenti di contrasto di un eventuale disegno di legge Romeo che passasse anche alla Camera e di un documento IRA che è assurdo nei suoi contenuti, ma che verrà applicato in modo spietato, diciamo così.
2: Sì, condivido quello che dici. Ovviamente noi non possiamo, come dire, semplificare e banalizzare la cosa. La risposta non è semplice, però io penso che la strada indicata da quelle giornate di mobilitazione sia la via giusta, quella da percorrere. In quei giorni una società ha ritrovato una propria unità, una propria ragion d'essere intorno a degli strumenti che sono antichi, come quello dello sciopero generale, per esempio, e che hanno ci fanno capire il peso che noi possiamo avere all'interno di una società, bloccando l'economia, per esempio, di un paese, determinando il clima anche politico e culturale. Ovviamente, da questa assemblea è un piccolo appuntamento, noi lo sappiamo benissimo, è un piccolo appuntamento che però ci può servire per fare rete, per organizzarci meglio, per rafforzarci nei luoghi di lavoro, parlando non tra di noi, soltanto tra persone che già hanno, diciamo così, un punto di vista su ciò, ma anche parlando con tutti, con tutte, colleghi, colleghe di scuola, di università, di strada, di amici, amiche, perché è così che possiamo far vincere, possiamo far avanzare quelle che sono battaglie importanti come questa.
1: Bene, ti ringrazio di questa comunicazione. C'è ancora qualcosa che vuoi aggiungere oppure puoi ricordarci in conclusione data e luogo dell'assemblea?
2: Sì. 20 aprile, lunedì, in piazza dei Ciompi, nella sede principale dell'Arci, penso che molti la conoscano. E soprattutto vi chiedo non solo di venire, ma di prepararla, cioè di invitare persone che conoscete a questa iniziativa.
1: Questo non mancherà, perché l'interesse a questa iniziativa si sta rilevando che è molto alto. Grazie e buona serata.

0: Quelle che ascolterete sono le voci dell'evento tenutosi in Palazzo Vecchio lunedì 13 presso la Commissione 7 Pace, Pari Opportunità, Diritti Umani e Relazioni Internazionali del Comune di Firenze, dove l'attivista Guy, ebreo israeliano, solidale con i diritti dei palestinesi e militante dell'organizzazione Tayush, che significa vivere insieme, ha presentato e descritto vari filmati realizzati in Cisgiordania. L'intervento di Guy in inglese è stato tradotto in simultanea. La sua militanza a difesa di contadini palestinesi dalle violenze dei coloni gli è costata nel tempo, sul piano fisico, la frattura di un braccio colpito a sprangate da un colono e sul piano delle relazioni l'emarginazione da amici, parenti e occasione di lavoro. Guy, ospite di associazione dell'associazione Assopace Palestina Firenze, in questi giorni in Toscana ha girato varie case del popolo, scuole, circoli, proiettando brevi video che mostrano in modo impressionante ciò che viene permesso che accada in Cisgiordania contro contadini e pastori palestinesi. La maggiore attualità attribuita oggi alla guerra in Libano e in Iran fa sì che se ne parli poco. Si tratta di documentazioni visive di violenza dei coloni scatenati e appoggiati dall'esercito dell'IDF contro famiglie e villaggi palestinesi indifesi. Le circa 2 ore di esposizione sono state seguite con attenzione e interesse da parte della Commissione e del pubblico. All'esposizione, presentata dalla Presidente della Commissione 7, Stefania Colesei, hanno fatto parte e hanno seguito alla fine con interventi e domande alcuni consiglieri comunali: Alessandro Draghi del gruppo Fratelli d'Italia, Francesco Grazzini di Italia Viva, Caterina Arciprete di Alleanza Verdi a Sinistra Ecolò e Luca Milani del PD. Da notare l'apprezzamento all'iniziativa anche da parte della comunità ebraica, evidenziato da un intervento dal pubblico di Ugo Caffaz.
1: And restrict movement from time to time. The army is coming and have checkpoint and to decide who is coming, who is not, who can move, who cannot.
2: Quindi la situazione è peggiorata perché adesso ci sono dei checkpoints tutto intorno ai posti dove vivono i palestinesi nelle zone occupate e ci sono i poliziotti che proprio decidono loro chi può passare e non può passare. Ci sono controlli permanenti su proprio sui cittadini, sui singoli cittadini, e quindi anche la libertà di movimento è estremamente limitata.
1: Restrictions.
2: Queste zone dove appunto i checkpoint sono chiusi, immaginatevi che rende impossibile la vita ai cittadini, perché non possono recarsi a scuola, non possono recarsi al lavoro, non è possibile quindi praticare nessun tipo di attività, e quindi con delle conseguenze anche a livello economico non indifferenti, perché praticamente non guadagnano più niente. Addirittura non possono neanche portarli agli ospedali perché non si può passare da questi checkpoints. E anche a livello di pastorizia è assolutamente un problema, perché ovviamente le pecore non è che sanno che c'è il checkpoint, vanno per i fatti loro, e quindi poi non è possibile neanche fare i pastori. Allora, il governo israeliano invece ha messo dei nuovi coloni in queste zone, a cui che sono loro che fanno i pastori, ma che sono protetti dai droni, dalle pattuglie dell'esercito, che quindi loro in queste terre praticamente ci hanno messo i loro di agnelli, le loro pecore al posto di quelle che c'è. Questi branchi, questi greggi che si spostano, dove vanno queste pecore vengono prima mandati via i palestinesi, e nel caso che qualcuno si opponga viene anche praticata su di loro della violenza da parte o dei coloni o dei palestinesi che abitava lì. Questi sono i figli dei coloni che abbiamo portato le loro pecore, e gli sta dicendo che lui non reagisce a questi attacchi perché sa che altrimenti verrà chiamata la polizia e potrebbe essere messo anche in prigione per aver reagito. Republic of Israel. E quindi il 60% dei territori della Cisgiordania sono praticamente controllati direttamente da Israele, che non consente neanche di costruire ai palestinesi in questi territori, che sarebbe la terra loro.
1: Those communities that are...
2: ai palestinesi che appunto fanno in generale gli allevatori di pecore e di animali, e anche di costruire dei pozzi o delle condutture d'acqua, per cui sono anche senza acqua, il che rende anche l'attività ancora più difficile, perché non avendo l'acqua devono andare molto distante per andarla a cercare, quindi è una grossa perdita di tempo, di fatica e anche di costi, perché alla fine l'acqua gli costa 10 volte il prezzo normale che devono fare, oppure avere degli auto. Che c'era proprio una cisterna che stava portando l'acqua in un villaggio e i coloni israeliani si sono intrapposti fra loro in modo che questa cisterna non potesse arrivare nel villaggio per farli pulire praticamente. E queste sono iniziative proprio che prendono i coloni israeliani direttamente. I palestinesi però non si difendono fisicamente, perché sanno che se fanno qualcosa verranno immediatamente, a parte perché sono già violenti di loro questi coloni, ma se fanno qualcosa chiameranno sicuramente l'esercito, che quindi sarà ancora più violento. Un altro video ancora di un'altra zona, perché vi dimostro che non sono solo i coloni israeliani che sono violenti e che prendono queste iniziative, ma anche lo stesso governo prende delle simili iniziative. Quello che vi starò per far vedere è un progetto di una zona sempre della Cisgiordania in cui non c'era l'acqua, e un progetto che è stato finanziato anche dall'Unione Europea, quindi sono anche soldi che abbiamo versato tutti, e poi le autorità israeliane si sono frapposte per impedire che questo progetto potesse essere completato. Cioè, vi faccio vedere un altro tipo di iniziativa che stanno facendo, cioè impedire ai contadini di coltivare i propri campi, e anche qui è un campo di olive, e ci sono le olive sugli alberi, ma non gli permettevano di raccoglierle, e quindi perdendo tutto il raccolto in questo modo. In questo caso ci sono un gruppo di attivisti che si sono frapposti, diciamo, fra i palestinesi e le autorità israeliane per permettere a questi palestinesi di raccogliere le loro olive che avevano seminato.

La beffa è che allora l'attivista colpita è stata portata in ospedale dove ha avuto una prognosi di 2 mesi e gli attaccanti della comunità ebraica non sono stati neanche identificati e invece gli attivisti sono stati denunciati perché, cioè, non erano autorizzati a stare in quel campo, non avevano i permessi per poter stare lì, quindi c'è stato un procedimento giudiziario contro gli attivisti. The next picture we're taking in the village of Khalte Dabra. Radere interi villaggi al suolo, quando loro come associazione vengono a sapere, vengono informati che c'è una demolizione in corso, radunano i volontari, insieme e vanno immediatamente sul luogo e si frappongono fra questi bulldozer e gli edifici che vengono distrutti. Dei Rair, insomma, sono alla fine nel riassunto 33 veicoli bruciati, 12 case bruciate, 25 arabi feriti, migliaia di ulivi abbattuti, danni ai veicoli, decine di pneumatici forati, danni alle proprietà, centinaia di vetri infranti, incendi, decine di campi e frutteti date alle fiamme. E qui c'è anche un appello, addirittura, questa notizia Anshei Shelomu, che praticamente c'è anche un canale WhatsApp dedicato se uno vuole rimanere aggiornato su questi attacchi.

0: Allora, questo è il ministro dell'interno di Israele che visita questa prigione di militari nei territori dove i prigionieri sono praticamente i palestinesi, e qui ci sarà la traduzione di che cosa si dicono il ministro degli interni con un giornalista mentre fanno questa visita in prigione.
1: It's number 62, can you please read us?
0: E dice, per l'esattezza, il ministro israeliano di estrema destra Ben Gvir guida un'incursione nel carcere di Ofer. Itamar Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale, dice: stiamo entrando nel carcere di Ofer. Ancora una volta le prigioni nello Stato di Israele sono cambiate di 180 gradi. Un tempo erano hotel all inclusive, ora sono prigioni, vere prigioni. E Ben Gvir chiede: li vedeve giocare qui? Oggi è libero? Allora glielo spiego io, ministro. Non ci sono più favole, niente spacci, niente sigarette, niente istruzioni, niente visite. C'è il cibo, 23 ore in cella, un'ora nel cortile, 7 minuti per fare la doccia e basta. Tutto qui. E il ministro risponde: beh, grazie a Dio. E l'altro poi dice: soldato, non so cosa voglia dire, granata. Cosa voglia dire, questo me l'ha mandato lui. E poi il giornalista, sempre di destra, dice: capite che fino a poco tempo fa dicevano che questo posto era come un hotel, le condizioni sono cambiate, potete vedere. E il ministro: i materassi sono fuori dalla cella, il che significa che non fanno alcun riposino pomeridiano. Giornalista dice: quello che vedete sulla destra è un'immagine della nuova Gaza, così capiranno. E poi l'altro risponde: potete vedere qui cosa succede a chiunque cerchi di uccidere gli ebrei. Risponde ancora: gridavano uccidete gli ebrei, hanno ricevuto uccidete i terroristi. Questi sono assassini e terroristi, alcuni di loro sono assassini, tutti provenienti dalla Giudea e dalla Samaria, che corrispondono alla Cisgiordania occupata. Notate come sono tutti spaventati adesso. Questi volevano uccidere gli ebrei. Questa è la prigione in cui tutti hanno paura. Epstein, parlando a un cane, dimmi quanto sangue di terrorista hai bevuto oggi, chiede a un cane.

Alcune considerazioni. Grazie per la testimonianza, Guy, per il lavoro che svolgete e concordo pienamente rispetto a quello che dicevi, perché non si potrà raggiungere nessuna forma di convivenza se non ci saranno leader nuovi, compassionevoli, cuori diversi, che produrranno una cultura diversa che sarà la cultura della convivenza civile, pacifica e rispettosa gli uni degli altri. Però anch'io ho in cuor mio la speranza che qualcosa cambi, che dopo una tragedia così grande possa rinascere invece un seme di diverso, che porti questa martoriata terra a trovare una soluzione di convivenza vera. Quindi è con questo auspicio che ringrazio per la tua testimonianza e per anche scegliere di parlare a livello istituzionale e portare questi filmati che sono forti, che sono estremamente, che toccano profondamente ciascuno di noi.

importanti, ma come no? A me piace sempre citare un detto un po' antico di Lenin: che fare? E lo dico soprattutto a noi, perché stamani è davvero una riunione molto interessante e importante, però bisogna andare avanti e ricordare che Firenze è la città al mondo più pacifica. Abbiamo cominciato con la pira, abbiamo continuato con i sindaci successivi, a Firenze è venuto Arafat e Shimon Peres, siamo andati con Mario Primicelio in Palestina, incontrando questi e quelli, e così via. Quindi, che fare? Firenze, secondo me, lo dico subito, la Stefania lo dico sempre, deve fare il tavolo della pace, che non riguarda solo il Medio Oriente, ma 56 focolai di guerra che ci sono nel mondo. Chi è disponibile a venire al tavolo ha la nostra approvazione, chi non è disponibile, non la dico così, da vecchio consigliere dell'antichità. Quindi questo è fondamentale, altrimenti qual è il nostro contributo? Io per esempio ho seguito con interesse la flottiglia, quella cosa che ha fatto Scott eccetera, ma ho contestato che non abbiamo preso rapporti con chi là non è d'accordo con le politiche. E guardate, proprio ieri c'è sulla stampa di Torino, riporta la FOA di 600 accademici israeliani che sono contrari al governo e chiedono in questo caso agli ebrei europei di contestare. Non è facile, però Primo Levi diceva gli ebrei hanno il diritto e il dovere di influire sulla politica.

0: faccio le mie conclusioni. Innanzitutto voglio ringraziare Guy per il coraggio, perché per fare quello che sta facendo lui e gli attivisti ci vuole un enorme grandissimo coraggio. Naturalmente noi come comune, come istituzione, siamo un'istituzione periferica, non abbiamo il voto, diciamo così, né nazionale né europeo, però cerchiamo di fare la nostra parte prima di tutto per mantenere accesa l'attenzione sulla questione palestinese. E quindi il primo passo è quello di mantenere sempre viva l'attenzione, non dimenticare. Noi cerchiamo innanzitutto di mantenere viva l'attuazione del diritto internazionale. A questo proposito, sabato, io ricordo ai presenti, sabato dalle 9.30 alle 13.30 si svolgerà nel Salone dei 500 un convegno sul diritto internazionale e con persone molto qualificate, e perché sicuramente c'è una crisi del diritto internazionale che non ha consentito per adesso nessuna soluzione. Come città operatrice di pace, Firenze cerca anche di fare una cosa abbastanza difficile, come quella di promuovere il dialogo interreligioso. A Firenze c'è l'unica scuola di dialogo interreligioso, dove c'è come segretario Rashid, che è un islamico, e come presidente un cattolico, come il cardinal Betori. C'è la comunità ebraica attraverso il suo rabbino, e cerchiamo di valorizzare questa esperienza, perché vogliamo pensare che il dialogo debba servire, se non oggi almeno domani, per ricostruire. E quindi la città, questa commissione ha già votato per dare il giglio d'oro quest'anno proprio a questa scuola di dialogo interreligioso, unico nel suo genere in Italia. Sì, come Comune di Firenze abbiamo fatto documenti da fare arrivare al nostro governo per mettere l'attenzione su alcune cose particolari, in particolare sui detenuti palestinesi, e a breve ci sarà la discussione in commissione di un documento contro la decisione di reintrodurre la pena di morte in regime di apartheid, peraltro dentro Israele. Kafatz ci chiedeva di avere il nostro ruolo come città di Firenze che contribuisca alla pace. Due cose da fargli sapere. La prima è che il 16 maggio stiamo organizzando una camminata, una marcia per la pace da Palazzo Vecchio a San Miniato, nell'ambito di un'iniziativa del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. E in ultimo, con il Presidente del Consiglio Comunale, stiamo redigendo un indirizzario, un database, per capire tutte le associazioni che si muovono a Firenze a vario titolo per contribuire alla pace, per mettere in piedi un tavolo per la pace. Siamo vicini ai palestinesi e a tutte le persone di buona volontà che stanno lavorando per risolvere la situazione. Grazie.
1: Pour dire ta foi, pour chaque enfant de chaque amour,

0: Facciamo chiarezza sulla flotilla. Nella precedente trasmissione abbiamo parlato della flotilla che partirà da Taranto il 2 maggio con la barca Gassan Canafani e toccherà vari porti d'Italia. Per capire meglio quali sono le iniziative e i diversi progetti della flotilla, della Freedom Flotilla, di cui in questi giorni in particolare sentiamo parlare, e soprattutto di quella in cui 70 imbarcazioni e 3.000 partecipanti, tra cui molti operatori sanitari provenienti da 100 paesi, si incontreranno tra pochi giorni in Sicilia per cercare di raggiungere Gaza. Abbiamo chiesto di nuovo a Michele Borgia, organizzatore del progetto 100 porti, 100 città, di cui abbiamo parlato nella trasmissione precedente, di fare chiarezza su queste diverse iniziative. Michele così ci ha risposto.
1: Allora, se è solo per sbrogliare la matassa, come si dice in gergo, per spiegare un attimo, perché cioè, sì, ci accorgiamo sempre che è molto confusa la situazione, la gente non sa cos'è Sumud, cos'è Flotilla, se è un unico progetto, se è il nome nuovo della Flotilla, della Freedom, tutte queste cose. Quindi provo a darti alcune risposte veloci. Freedom Flotilla Coalition è quella storica. Abbiamo iniziato nel 2008 con Vittorio Arrigoni e nel 2010 abbiamo formalizzato e abbiamo creato proprio la coalizione Freedom Flotilla e da allora abbiamo continuato a mandare barche. L'anno scorso alcune altre organizzazioni hanno deciso di mandare altre barche, ci hanno detto che sarebbero partite con altre barche, abbiamo detto vi abbracciamo, benissimo. Venite con noi e hanno detto no, facciamo una cosa separata perché l'obiettivo è lo stesso, andiamo tutti a Gaza per rompere il blocco, ma abbiamo modi diversi di farlo. Ad esempio, un modo più diciamo adeguato al mainstream, no? Quindi loro hanno avuto la capacità di usare di più i social, mentre noi usavamo i social in modo blando e ci rivolgevamo solo con lettere e emozioni agli enti locali e al governo e ovviamente scrivevamo e ci facevamo intervistare e mandavamo articoli ai giornali. Quindi noi usavamo metodi più tradizionali, loro hanno usato metodi più moderni, diciamo. Questa è la differenza di strategia, mentre politicamente possiamo dire che l'obiettivo è comune, rompere il blocco, quindi riuscire a liberare Gaza dal punto di vista della chiusura.

0: che fossero, che siano chiusi e che quindi ci siano passaggi di persone, di merci e tutto ciò, e di beni di prima necessità, cibo, tutto quello che è necessario. Questa è la prima risposta. Seconda risposta. Quindi c'è legame fra Freedom Flotilla e Sumud? Ecco, diciamola così. Sì, c'è un legame di appunto collegamento nelle iniziative. L'anno scorso era molto blando, quindi si diceva ok, va bene, andiamo tutti a Gaza, ma le date erano spostate, non c'era molta chiarezza anche nella comunicazione. Quest'anno ci sono state un paio di riunioni internazionali, per cui a livello di coalizioni, cioè di gruppi, diciamo coordinamento alto, ci sono degli accordi sulle date, sulle partenze, sulla strategia anche di muoversi in mare. Rimangono però delle piccole differenze che erano quelle che ho già citato nel primo vocale, cioè le strategie diverse. E in particolare queste strategie diverse sono ancora più diverse con Frido Flotilla Italia. Frido Flotilla Italia, pur facendo parte della coalizione, ha una posizione ancora più politica, cioè noi siamo più per, nelle varie iniziative che facciamo, siamo più per la parte, orientata a fare azione sul territorio, più che aggiungere navi su navi su navi, barche su barche, perché consideriamo che non è il numero delle barche che fa la differenza, ma quanto riusciamo a fare pressione sui governi, creando radicamento sul territorio, creando diciamo, un movimento di base capace di fare opposizione organizzata rispetto alle complicità governative. Terzo blocco di risposta. Cosa ha a che fare 100 porti e 100 città con Sumud? Nulla, perché 100 porti e 100 città è una iniziativa esclusiva di Freedom Flotilla Italia. E quando dico Freedom Flotilla Italia, dico neanche la coalizione. Questa è proprio un'iniziativa esclusiva di Freedom Flotilla Italia, che ha pensato di potenziare il lavoro politico che abbiamo sempre fatto da 18 anni a questa parte, aumentando la presenza specifica sul territorio. Ovvero, mentre in passato ci contattavano alcuni gruppi locali in giro per l'Italia, no? E dicevano vogliamo dare una mano e ci accordavamo in maniera, diciamo, momentanea su ok, allora organizziamo questa iniziativa, quest'altra iniziativa, andavamo se facevamo qualcosa loro, magari andavamo a parlare, a spiegare queste cose. Quest'anno abbiamo voluto farla diventare una rete organizzata. Quindi abbiamo lanciato questo progetto 100 porti 100 città, che parte come tour, cioè un giro di una barca, di un camper per l'Italia. Ma l'obiettivo ultimo non è il tour in sé, che andrà a contattare alcuni porti e alcune città nell'interno per potenziare appunto questo radicamento, questa opportunità di fare azione politica sul territorio, quanto portare le voci dei palestinesi attraverso questo tour. Quindi avremo sempre a bordo sia della barca che del camper dei palestinesi che sono qui in Italia, di prima o di seconda generazione, quindi anche qualcuno nato qui in Italia, qualcuno invece di quelli nel tempo che erano già venuti da Gaza o da Cisgiordania, e faremo continuamente dei collegamenti con Gaza e Cisgiordania. Quindi obiettivo, portare le voci della Palestina qua, in opposizione al fatto che lì non ci fanno arrivare, noi lì non ci fanno arrivare a Gaza e noi portiamo Gaza qua. L'obiettivo poi economico di tutto questo, cioè economico, di portare aiuti direttamente a Gaza, perché con le barche qualsiasi cosa carichiamo non arriva, perché Israele sequestra tutto. blocca le persone, blocca la barca, deporta le persone, e quindi i materiali che mettiamo, beni di prima necessità, cibo o qualsiasi altra cosa che cerchiamo di portare con le barche non arriva. Proprio per questo insistiamo che l'unica soluzione è rompere il blocco. E quindi per rompere il blocco non è che diciamo a Israele rompete il blocco, dobbiamo fargli pressione attraverso i governi. E specialmente i governi come il nostro, come il governo italiano, che in realtà è complice. Quindi dobbiamo proprio rovesciare la posizione governativa, e in modo che questi governi da complici si trasformino in opposizione al governo israeliano. E in quale maniera? Non soltanto con una posizione, diciamo, a parole, no? Non soltanto dicendo basta guerra, vogliamo la pace, eccetera, ma facendo proprio un lavoro di boicottaggio sistematico, economico, come è stato necessario per il Sud Africa. Cioè, la questione dell'apartheid in Sudafrica è stato superato solo quando il governo del Sudafrica è stato messo in difficoltà tramite taglio di fondi, boicottaggio di materiali, di collaborazione amministrativa, culturale, economica. Ecco, quindi dobbiamo arrivare a queste azioni. È l'unico modo per cui si possa bloccare Israele, perché le mozioni ONU non funzionano. Qualsiasi altro percorso che si basa soltanto su ipotesi di incontri, di discussione di qualsiasi genere, non funzionano. Funziona solo la pressione economica. È quella l'unica cosa che può fare leva per far finire queste azioni criminali. Ricapitolando, perché ho fatto un pippone, 5, 6, 7, 8 minuti sto vedendo. Quindi il succo è 100 porti e 100 città non ha a che fare con altri progetti né della Sumud né della coalizione stessa Freedom for Tilo. È un progetto specifico di Freedom for Tilo Italia che vuole portare le voci dei palestinesi in Italia, raccogliere fondi per il complesso ospedaliero Al-Auda a Gaza e costituire una rete costante che nel tempo e non soltanto nei momenti delle missioni verso Gaza tenga alta l'attenzione su Gaza e su tutta la Palestina. Quindi non più onda mediatica nel momento delle missioni, ma marea continua di pressione politica. Spero di aver risposto a tutto. Grazie, a risentirci.
1: Non posso altro che ringraziare Michele per questa esaustiva spiegazione sui diversi programmi della flottiglia, delle varie flottiglie e del nostro, diciamo, facciamo nostro il progetto 100 porti e 100 città, a cui pensiamo di, almeno ci proponiamo di lavorare e di ottenere anche qualche risultato. E con questa ultima notizia, salutiamo i nostri ascoltatori e diamo appuntamento al mercoledì 29, sempre su Radio Wombat, sempre alle 17:30. Inshallah.

0: buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
1: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.

0: dei reclusi. E poi dopo un po' di tempo si è rimessa in piedi questa assemblea di lotta e di solidarietà che da un paio d'anni, forse anche qualcosina di più, è tornata un po' a portare la propria solidarietà innanzitutto fuori dalle mura del CPR di Gradisca e poi a muoversi attorno, perché ovviamente non si tratta solo dell'infrastruttura del CPR per quanto riguarda tutte quelle prassi, quei sistemi, quei meccanismi di razzismo di Stato che da tutto il sistema delle frontiere fino al CPR ha di mezzo poi tutta una serie di altri livelli su cui diciamo va a insistere l'oppressione razziale. Il CPR di Gradisca, tra l'altro, dicevo della riapertura, non era nuovo, nel senso che era stato un CIE fino al 2013 e nel 2013 era stato di fatto chiuso, reso inagibile da quelle che erano state le rivolte dei reclusi del CIE di Gradisca. Anche quella volta c'erano stati movimenti di solidarietà e persone che si erano mobilitate per far risuonare un po' la voce che veniva dall'interno del CIE, e anche a seguito della morte di questi reclusi, che era scivolato dal tetto dove erano saliti per protestare e comunicare con l'esterno, il CIE era stato dichiarato chiuso. E poi, dopo diversi anni, la stessa struttura è stata individuata come idonea dopo una serie di lavori di sistemazione, e quindi reti, gabbie, sistemi di telecamere, è stata riaperta come CPR in quella nuova stagione, che è stata reintrodotta da quell'epoca era ministro dell'interno Minniti, nella forma del centro di permanenza per il rimpatrio, appunto CPR.
1: Senti, quali sono invece le attuali condizioni del CPR di Gradista di Sonso a livello strutturale? Cioè, è vero che è stato rimodernato, adesso insomma, comunque permane comunque una situazione piuttosto critica.
0: È sicuramente una situazione molto critica, ma è volutamente critica, nel senso che non si tratta semplicemente e solo di detenere delle persone prive di documenti, ma anche di creare tutto un contesto di tortura e afflizione per quegli stessi detenuti, anche per quello che è il gioco gestionale di questo genere di strutture, no? Che sono di fatto appaltate a delle entità private, cioè delle cooperative. Nella maggior parte dei casi, nel caso del CPR di Gradisca, la cooperativa Echene, che è una cooperativa di Padova che tra l'altro sta estendendo un po' le sue ramificazioni perché gestisce anche il CPR di Milano e il CPR di Roma, dopo aver gestito anche il CPR di Macomer in Sardegna. Le condizioni detentive sono quelle di una totale privazione di qualunque possibilità di sopravvivenza, nel senso che una delle frasi che sentiamo ricorrere più spesso è: siamo tenuti in delle gabbie senza niente all'interno, siamo trattati come animali, e non si tratta di linguaggio figurato, metafore, no? Come potremmo pensare, ma è letteralmente così, perché così è concepita l'architettura del CPR. Quindi è fatta di tre sezioni. Ogni sezione ha delle camerate che danno su un'area esterna che è letteralmente una gabbia. Non c'è un'area comune, ma c'è una gabbia che costituisce una sorta di cortile di ogni camerata. E nella più totale assenza di qualsiasi tipo di suppellettile o di altro, a causa, questa è la spiegazione ufficiale, delle possibili proteste rivolte che ne potrebbero nascere avendo a disposizione qualcosa. Questo, tra l'altro, non impedisce ovviamente alla gente di ribellarsi a quel genere di detenzione. In ogni caso, diciamo che la struttura si presenta come la classica ex caserma, che è stata riammodernata con questo sistema di reti. Tra l'altro, con un inquietante sistema di LED di neon blu attorno, quindi quando si passa la sera col buio, questa struttura è coperta da questo velo blu nella notte. Non abbiamo mai capito precisamente la funzione, probabilmente di maggiore controllo e segnalazione di quel posto. E per il resto, noi poi nel tempo abbiamo cercato anche di testimoniare le condizioni di reclusione, perché era una delle richieste che ci veniva dall'interno, quindi abbiamo pubblicato anche video, foto, dove si vede chiaramente che si tratta di celle e gabbie del tutto scarne, e ogni tentativo di riammodernamento è sostanzialmente teso a rendere questi CPR ancora più chiusi e impenetrabili. Quindi tutta una serie di, almeno questi erano annunci che poi al momento non si sono ancora realizzati. Comunque migliorare i varchi d'accesso, migliorare questo sistema contenitivo di reti che c'è sul perimetro esterno, e quindi investimenti di questo tipo per migliorare il controllo sulla struttura, perché strutture di questo tipo sono da sempre estremamente instabili e difficili da governare proprio per l'insensatezza, no, di questo sistema detentivo. E quindi le rivolte e le fughe e le evasioni sono sempre state anche all'ordine del giorno, no? E quindi si è sempre trattato di tappare un po' quelle che erano le crepe di questa struttura, che vengono avanti dal 2019, quindi sono diversi anni, e provare a contenere in questo modo la situazione, non solo la situazione, ma le persone stesse, perché di quello si tratta, no? Di puro contenimento di queste persone sacrificate sull'altare del razzismo di Stato.
2: Poi il CPR di Gradisca ha anche una sua storia, no? Alle spalle. È uno dei primi ad essere stato aperto nel 2006.
0: Sì, in realtà adesso non saprei ricostruire precisamente le date. Sicuramente un primissimo centro fu in realtà quello di Porto Vecchio a Trieste, quindi poco lontano dalla provincia di Gorizia. Venne chiuso dopo pochissimo e poi venne effettivamente aperto il CIE di Gradisca, appunto, e tra l'altro creando una di quelle strutture che sono tra l'altro abbastanza all'ordine del giorno, cioè strutture multifunzionali ricavate dalle caserme. Infatti lì, in quel posto lì, in questa caserma che si chiama Ex Polonio, non solo c'è un CPR, ma a fianco c'è anche un CARA, che era chiaramente tutto un altro regime di permanenza delle persone all'interno.
2: E quanti sono i posti all'interno del CPR di Gradisca di Sons?
0: Allora, dovrebbero essere un centinaio. In realtà annunci e probabilmente anche bandi avevano l'intenzione di arrivare fino a 150 persone, cosa che però al momento non sta accadendo, nel senso che il numero medio di persone detenute all'interno è di circa 80-90 persone, ogni tanto un po' più alto in vista di deportazioni e altre cose. Queste persone sono divise, come vi dicevo prima, in tre aree. Quindi a partire dalla strada, l'area verde, poi l'area rossa e poi l'area blu, che diciamo nel tempo hanno ricoperto funzioni diverse. Ad esempio l'area blu era stata potenziata proprio sotto Covid, anche per creare un'area ad alta rotazione che potesse deportare più velocemente. Si era creato tutto un sistema, tra l'altro particolarmente assurdo, di persone che venivano inizialmente prelevate sul Mediterraneo, di fatto, messe nelle navi quarantena. Non so se vi ricordate quella stagione delle navi quarantena. Da lì trasferite coattamente nel CPR di Gradisca, in particolare persone di provenienza tunisina. Da lì trasferite al CPR di Gradisca e poi quindi a quel punto deportate. E questa era l'area blu. Poi spesso diciamo che la divisione delle aree e delle camerate segue anche tutta una serie di principi etnici, no? In qualche modo, perché in questo modo si intende meglio governare quel genere di attenzione.
1: Senti, il 2025 è stato un anno costellato da segnalazioni relative a violenza e pestaggi all'interno del CPR. Voi come avete avuto accesso intanto alle informazioni relative a quello, cioè ovviamente state sul posto, siete vigili su questo, ma sicuramente come è stato riportato poi questo fatto delle violenze, come sono uscite fuori le notizie relative ai pestaggi che ci sono stati, perché poi sono state, insomma, in un paio di, direi più di un episodio
0: Sì.
1: riportato
0: Sì,
1: almeno dai media.
0: beh, diciamo che il rapporto interno tra carcerieri e persone recluse è quello della violenza, spesso diciamo messa in campo da questi reparti di polizia in antisommossa, non solo polizia, in realtà, varie forze di polizia in antisommossa che diciamo. In quel modo gestiscono l'ordine in continuazione, quindi la violenza è all'ordine del giorno all'interno di questi. Per lungo tempo, perché così dovrebbe essere, nel senso che non si tratta di detenzione penale che ha tutta una serie di regolamenti dedicati e specifici, la detenzione amministrativa diciamo che non segue tutta una serie di regole che sono decise diciamo a priori, ma è frutto, diciamo, di un arbitrio costante da parte delle istituzioni competenti, la prefettura, la cooperativa, le forze di polizia che gestiscono quel centro. E quindi era possibile in realtà comunicare con l'esterno nel CPR di Gradisca tramite l'utilizzo dei propri telefoni, tra l'altro anche con le fotocamere attive. Cosa che ad esempio in questo momento sta accadendo regolarmente nel CPR di Milano di Via Corelli, dove al momento è consentito l'uso. Il CPR di Gradisca insieme al CPR di Milano erano gli unici due rimasti che consentivano l'uso delle videocamere e quindi in questo modo sono trapelate tutta una serie di testimonianze dirette di video, di audio, di fotografie di quelle che erano le condizioni e di quelle che erano anche le violenze che subivano le persone trattenute all'interno, cosa che non accade negli altri CPR perché in maniera, diciamo, discrezionale si è deciso che potevano comunicare solo con altri modi. Diciamo che ci sono modi molto, molto diversi dalla cabina telefonica all'interno della struttura a, diciamo, la fornitura per certi orari durante la giornata di un telefono per cello o camerata con cui comunicare con l'esterno. Per quanto riguarda il CPR di Gradisca, proprio perché dal CPR di Gradisca è trapelato moltissimo e quindi si sapeva molto rispetto alle condizioni detentive, poi tra l'altro aggiungo anche una cosa rispetto alla violenza delle forze di polizia all'interno, da quest'anno fondamentalmente, quindi dall'inizio del 2026, non possono più entrare videocamere all'interno delle celle e quindi i reclusi o sono costretti a farsi spaccare la videocamera per potersi tenere il proprio telefono, oppure devono, diciamo, pagare un telefono che viene fornito dalla cooperativa, anch'esso privo di videocamera. Quindi da diversi mesi noi non abbiamo più immagini video di quello che accade all'interno, ma solo la testimonianza delle persone, no? Quindi le loro parole che cerchiamo poi di far uscire e far risuonare anche all'esterno. E vi dicevo che volevo aggiungere una cosa sulla questione dei pestaggi e della violenza. C'è questo livello, diciamo, base di violenza che viene somministrata continuamente alle persone, in realtà in tantissime formule differenti, da quella sanitaria a quella alimentare, per dire, oltre che quella fisica vera e propria del pestaggio, in molti casi anche della tortura. E è anche vero che si tratta di un livello di conflittualità all'interno dei CPR in generale e anche del CPR di Gradisca molto alto, nel senso che anche le persone all'interno spesso lottano in maniera anche molto coraggiosa per le condizioni, si vedono in alcuni video che abbiamo anche pubblicato negli anni, contro quel sistema lì, no? Quindi è anche l'esito di una fortissima conflittualità che da sempre caratterizza queste strutture, ma poi in realtà si può allargare lo sguardo a tutte le strutture detentive delle persone migranti lungo la rotta balcanica, lungo le rotte migratorie in generale.
2: Senti, tu prima hai parlato di detenzione amministrativa. Ti va di spiegarci un attimo cosa significa effettivamente?
0: Sì, diciamo che è quella detenzione che viene definita senza reato, no? Quindi è, diciamo, la privazione della libertà delle persone senza che ci sia, diciamo, l'esito di un processo penale, no? Che comporta poi la detenzione vera e propria, tant'è vero che furbescamente non si parla di reclusione, no? O di prigionia delle persone senza documenti che sono rinchiuse nei CPR, ma di trattenimento, no? Quindi attraverso questa formula molto ambigua, in realtà si è estesa quella possibilità di trattenimento nella forma amministrativa della persona in generale, può essere anche il fermo di polizia, ad esempio, no? Una forma di detenzione amministrativa, se proprio vogliamo metterla in questi termini. In ogni caso si è estesa questa possibilità nei confronti delle persone razzializzate che non hanno un documento giusto e si è esteso il periodo di detenzione amministrativa appunto di queste persone in questo momento fino a 18 mesi, no? Con quelli che sono stati i recenti decreti, tra cui ad esempio quello di Caivano, no? Scusate, Cutro. Quindi in seguito a quella che era stata la strage di Cutro c'è stata anche tutta una ridefinizione peggiorativa di quelle che erano le condizioni e le tempistiche di detenzione delle persone senza documenti. E in realtà è un tema che si estende a tutte quelle che sono le infrastrutture, le pratiche di trattenimento che avvengono ad esempio in frontiera, no? Negli hotspot ai fini della prima identificazione della persona. E poi in tantissime altre situazioni, prima vi ho citato ad esempio le navi quarantena, anche quella era una forma di fatto di detenzione amministrativa fatta in un certo modo con un certo obiettivo che formalmente, ad esempio per quanto riguarda la detenzione amministrativa nei CPR, è quella della deportazione, no? Cioè dell'identificazione della deportazione della persona che lì è reclusa.
1: Senti, diciamo, in questa fase politica nella quale ci si vanta molto da parte del Ministero degli Interni di questa situazione di contenimento, di diminuzione degli sbarchi, eccetera, eccetera, e si cerca continuamente di fare leva sul fatto che comunque il rapporto con la comunità europea e con le istituzioni che cercano di fare più o meno le stesse cose in tutta Europa, cioè ci porta un pochino a riflettere sul fatto che probabilmente le persone che stanno vivendo questo periodo non hanno delle sponde politiche a cui aggrapparsi. E direi che, insomma, voi come vi rapportate con gli altri collettivi che si stanno occupando degli altri CPR? C'è una rete di organizzazione che va oltre Friuli Venezia Giulia? Cioè, riuscite anche a un pochino a confrontarvi con altre realtà come la vostra?
0: Sì, diciamo che ci sono tutta una serie di forme diverse di collaborazione, di lotta assieme con diverse persone, gruppi solidali in particolare che stanno fuori dai vari CPR, ma ti direi non solo, nel senso che poi ci sono tutta una serie di situazioni di altro tipo, ad esempio quelle di frontiera o quelle delle campagne nello sfruttamento, ad esempio, dei braccianti, no? Nelle varie situazioni che sono persone razzializzate. Cioè, diciamo che nel tempo abbiamo provato un po' a cercare di connettere e ricollegare tutti quelli che sono i tasselli, no? Gli ingranaggi di quella che chiamiamo macchina del razzismo di Stato, no? Che alla fine ha diciamo tutta una serie di chiari obiettivi, no? Che sono di fatto quello dello sfruttamento della forza lavoro straniera a certe condizioni, che sono appunto di pieno e totale sfruttamento nei diversi settori che conosciamo, da quello agroindustriale, passando per la logistica e fino all'interno delle città, per esempio. noi veniamo dalla città di Trieste, che è soggetta a fortissima turistificazione, e chiaramente nei ristoranti, nelle cucine, in tutte quelle zone di servizio per i turisti, è la forza lavoro immigrata, no? Ad essere impiegata e sfruttata in qualche modo, no? Perché queste sono un po' le condizioni che tutto il sistema, che poi, come dire, ha come apice il CPR, ma sotto ha tutta una serie di conseguenze che si irradiano, no? Da questo monito che è: se rimani senza documenti, finirai in un CPR, finirai deportato. Tutto attorno, poi c'è tutto quello che effettivamente viene prodotto a livello di oppressione sociale, razziale, per le persone che sono poi pienamente integrate, no? Nella macchina di estrazione di valore. E al tempo stesso anche di quell'altra questione, quell'altro obiettivo che ha a che fare, diciamo, con tutta la gestione, il controllo e la cattura di quelle che vengono considerate delle eccedenze, no? Cioè chi non è poi integrato in questa macchina di sfruttamento, non si piega a quella macchina, costretto a dover essere ricattato continuamente per un permesso di soggiorno o per una cittadinanza, eccetera, che costituisce quell'eccedenza, no? Dei quartieri razzializzati che conosciamo, penso, tutti nelle nostre città. Allora lì interviene un secondo livello. Tutto questo discorso, per tornare alla tua domanda, per dire che certamente abbiamo tutta una serie di legami e connessioni, perché non si tratta solo dei CPR, ma si tratta anche dei quartieri soggetti a retate, in seguito a profilazione razziale, perché di questo si tratta, come anche delle carceri, ad esempio, che spesso, come dire, rispondono alla stessa logica dei CPR, e poi di tutte quelle altre situazioni di sfruttamento lavorativo di altro tipo che si verificano. Per stare sulla città di Trieste, ad esempio, c'è un grande tema, essendo una città di confine, dell'accesso anche a quelle che sono le procedure minime per avere un primo documento come richiedenti asilo, ad esempio, e volutamente la questura di Trieste sta creando una sorta di barriera all'accesso, no? Creando tutta una serie di condizioni, di criteri per poter accedere, che non fanno nient'altro che creare una grande massa di persone in attesa di poter accedere a queste prime procedure, no? E anche lì si muovono tutta una serie di persone solidali con cui siamo chiaramente continuamente in contatto.
2: Senti, invece, com'è diciamo, la situazione delle condizioni di salute da chi è trattenuto e trattenuta nel CPR di Gradisca di Sonso? Perché leggevo che c'è veramente una scarsa assistenza medica.
0: Sì, cioè ti direi che c'è una scarsa assistenza medica nel CPR di Gradisca, come in tutte le carceri del nostro paese, in tutti gli altri CPR, cioè, quindi il discorso sarebbe molto lungo. In ogni caso, non si tratta solo dell'assenza e della privazione di cure mediche, sanitarie, ma anche della creazione di fatto di uno stato patologico costante da quello che può essere il livello psicologico, psichico della persona a quello corporale, no? Sono luoghi che creano malattia, danni che sono fisici, che sono psicologici sulla persona, enormi, no? Pensiamo a tutto il tema di quella che è la somministrazione di psicofarmaci, no? Per contenere di terapie, psicofarmaci di ogni tipo, per contenere le persone all'interno di queste strutture. È più o meno lo stesso discorso che potremmo fare sulle carceri. Nei CPR sappiamo che in maniera coatta, in maniera anche spesso nascosta, c'è un'abbondante somministrazione, no? Di queste terapie, che poi ovviamente hanno degli effetti anche sulla salute psicologica, ad esempio, delle persone che sono trattenute o che vengono poi anche rilasciate, no? In molti casi magari una persona viene rilasciata, ma è comunque soggetta anche in seguito a tutta quella violenza che gli è stata somministrata tramite terapie, tramite botte e tramite tutto quello che si è dovuta sorbire.
2: Io ti ho fatto questa domanda perché avevo letto che da varie ispezioni effettuate all'interno del CPR di Gradisca c'era stato un acquisto sproporzionato di Valium, quello che dicevi tu prima, no? Confermavi. Cosa?
0: Vai, vai pure, scusami.
2: No, è che diciamo veniva fatto un uso diciamo sproporzionato, quindi non solo si parla di sedazione collettiva, ma serve proprio per stordire uomini e donne in modo che mangino di meno, restino più tranquilli e tranquille resistano di più al sovraffollamento, permettendo così di riempire il CPR e i CPR in generale, quindi allungare il tempo di permanenza di ciascun migrante nella struttura, no? Forse anche da un margine in
0: È
2: termini di.
0: assolutamente così, nel senso che diciamo che spesso, no, poi arriva in soccorso la terapia, ma cioè, d'altronde una persona che è chiusa letteralmente in una gabbia 24 ore su 24 per mesi e mesi della sua vita, in qualche modo deve anche cercare di supportare, no, quelle condizioni, magari chiederà lui stesso quella terapia, ma perché è stato messo in quella situazione di ricatto dove se non la prendi soffrirai ancora di più quella che è la condizione detentiva. Adesso, prima stavamo parlando delle condizioni meteorologiche, siamo a maggio, no? Immaginiamoci passare
1: Certo.
0: un'estate all'interno di strutture di quel tipo e quindi di conseguenza arrivano anche tutte queste misure che sono di fatto di contenimento, in questo caso farmacologico, per appunto cercare di controllare quella situazione e renderla il più pacificata possibile. Alle volte funziona, in altri casi no, e sappiamo che ad esempio le estati spesso sono costellate, no, da rivolte, da proteste che magari poi passeranno sui media generalisti, con grande stupore di tutti, del tipo c'è stata una rivolta all'improvviso, come se invece non ci fossero tutta una serie di condizioni effettive che quella rivolta poi l'hanno fatta innescare.
1: Senti, la popolazione più o meno, cioè c'è un effetto, diciamo, dovuto alla frontiera che fa sì che ci siano maggioranza di persone detenute provenienti, che so, appunto immagino dalla Siria, dal luogo, oppure è veramente un punto dove si raccolgono tante cittadinanze, tante nazionalità differenti.
0: È sicuramente la seconda, anche per tutta una serie di criteri e pianificazioni di quelle che sono le possibilità di deportazione, no? Poi delle persone. E, diciamo che il CPR di Gradisca, pur essendo in una zona di frontiera, nel tempo non ha mai avuto delle strette connessioni con la frontiera, almeno non dirette, no? Sicuramente indirette. Però ha sempre ricoperto un ruolo, perlomeno per l'area del nord-est, di essere il punto di caduta e reclusione di tutte le persone che vengono trovate senza documenti in un'area larga, no? A seguito della detenzione carceraria, a seguito di una rettata, a seguito di una presentazione in questura per rinnovare un permesso di soggiorno che viene negato e tutto quello che sappiamo, quelle che sono le modalità. E quindi diciamo che le nazionalità, le persone e le provenienze, cioè mi viene anche un po' difficile alle volte parlare di nazionalità quando, non so, incontriamo, conosciamo persone che ci raccontano di essere da 20 o 30 anni in Italia. E quindi in quel caso, cioè, non si capisce bene che cosa voglia dire, no? La nazionalità d'origine.
1: Certo.
0: Magari non sono nate qua, ma sono qua da quando sono piccole. E quindi, vabbè, e chiaramente in questo caso si mostra proprio la finzione, no, di quello che è il meccanismo identitario, nazionale. Però in ogni caso, diciamo che sono persone di origine, mettiamola così, molto, molto diversa, e anche diciamo in virtù, in vista di quella che poi è una possibile deportazione per lungo tempo. Ad esempio, sono stati dei charter, dei voli charter regolari per la Tunisia, e quindi c'era una fortissima componente tunisina, no? Che era reclusa nel CPR di Gradisca in attesa della partenza di questo aereo dall'aeroporto che è lì a fianco a Ronchi dei Legionari. E probabilmente sono cambiate nel tempo anche un po' le situazioni, e ad esempio adesso ci sono sicuramente voli charter molto frequenti per l'Egitto, dopo che è stato dichiarato paese
1: Paese sicuro.
0: sicuro, sì, come anche per la Nigeria, ma questo vale da sempre. Cioè,

0: o catturati o fermati o rintracciati alla frontiera. La frontiera di Trieste è una frontiera che viene attraversata anche da moltissime persone che arrivano dall'Afghanistan, dal Pakistan, eccetera. Però era significativo, no, che si creasse questo meccanismo perché poi chiaramente una persona di provenienza pakistana che finisce nel CPR di Gradisca, sicuramente rispetto alla propria comunità di appartenenza nelle varie città in cui abita, spesso non vengono per forza da Trieste, da Gorizia o da Udine, ma anche da altre città, sicuramente rappresenterà un caso, no, che fa anche un po' da monito nei confronti di tutte le altre persone, no, di quella stessa comunità.
1: Una cosa, Davide, ti facciamo un'ultima domanda. In che modo, diciamo, e su cosa si può far leva per supportare, diciamo, la resistenza e la lotta delle persone recluse nei CPR?
0: Ma cioè, per noi da sempre non è una questione di appellarsi a generici diritti umani o miglioramenti di quelle che sono le condizioni o di maggiore regolazione di quella che è la detenzione amministrativa, no? Ma si tratta di mettersi al fianco delle persone che sono innanzitutto recluse e vivono in prima persona quella condizione di detenzione e poi insieme a tutte le altre persone razzializzate per superare un po' quella gerarchia delle razze e del colore e in questo modo, diciamo, aprire, costruire delle lotte antirazziste, no? Dal basso. È sempre stato un po' il nostro modo di porci e di praticare l'antirazzismo e quindi cerchiamo di farlo in questo modo, a partire da una solidarietà minima che cerchiamo di portare alle persone che sono trattenute al CPR di Gradisca e poi da lì cercando anche di generalizzare il discorso con tutte le altre persone che incontriamo nel cammino.
1: Davide, quali sono i vostri prossimi appuntamenti che riguardano, le lotte?
0: Ma in questo momento non c'è niente di organizzato, diciamo, sotto il CPR di Gradisca, ma spesso cerchiamo di fare presidi di solidarietà, portare dei saluti e fare tutta una serie di iniziative che seguono anche un po' quelle che sono le dinamiche all'interno del CPR di Gradisca. In ogni caso abbiamo un blog, nofrontierefvg.noblogs.org, e lì cerchiamo un po' di aggiornare rispetto a quelli che sono gli appuntamenti. Poi ci sono tutta una serie di altre iniziative che facciamo anche, diciamo, in altri contesti, che sono ad esempio quelli cittadini. Ci sono ancora fortunatamente grosse mobilitazioni in solidarietà alla Palestina contro la guerra, no? Che è semplicemente l'altra faccia di quella che è la guerra interna che avviene nei confronti, ad esempio, delle persone migranti.
1: Davide, noi ti ringraziamo per aver fatto sentire la voce diciamo, dell'Assemblea No CPR, No Frontiere Friuli Venezia Giulia. E quindi grazie per aver supportare la lotta di chi è recluso all'interno del CPR.
0: Grazie, grazie molto a voi per lo spazio e per l'invito.
1: Grazie.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Ponte Radio. Ci sono io che sono Andrea di Radio Quar, insieme a me c'è Salvatore, sempre di Radio Quar, e con noi stasera ci saranno le compagne e i compagni del presidio per la campagna contro l'incuria sanitaria in carcere dalla Spagna. Che si sta svolgendo in Spagna. Noi l'accompagniamo. Ciao Anna.
1: Hola. Compañeros,
0: il compagno Oscar che si occuperà anche della traduzione.
2: Hola.
0: Buonasera a tutti.
3: Ciao.
2: Sì.
0: Partiamo subito, ti chiediamo ovviamente, intanto vi ringraziamo di condividere con noi questo spazio e volevamo intanto chiedervi di presentarci appunto la campagna contro l'incuria sanitaria in carcere, come è nato questo cammino tra collettivi e individualità sia anticarcerarie che di altro tipo e dell'accampamento che state facendo davanti al Parlamento spagnolo e della forma di protesta forte che state attuando, che è quella del

0: soplo de la fama.
1: Los compañeros preguntan cómo ha nacido esta idea de hacer una acampada y una lucha por la sanidad y qué tipo de protestas se están desarrollando en esta campaña.
2: Bueno, pues lo primero deciros que muchas gracias por invitarnos y darnos voz en vuestra radio.
1: Gracias por invitarci a la vostra radio, come prima cosa.
2: Bueno, pues lo de llegar a coordinarnos y a unir fuerzas entre distintos colectivos surge en un principio para acompañar al compañero Pope en la lucha que lleva practicando hace años.
1: La idea de esta lucha en ATA innanzitutto dal compagno Pope, un compagno anarchico che è stato in carcere 20 anni, adesso è fuori, che lui è portato dopo uscito dal carcere ha iniziato a fare delle lotte e quindi da lui è nata questa idea della protesta.
2: Esto surgió pues por el abandono sanitario y decidimos hacer la acampada y una huelga de hambre que va a durar 10 días. Y a las que me he sumado yo, o sea que estamos dos personas aquí, Pope y yo, y una tercera persona que está en el centro penitenciario de Albolote, el compañero Dani, que también se ha sumado a esta iniciativa.
1: Questo è nato tra il coordinamento de vari colectivi che si occupano tra le altre cose dal carcere, ha sorto questa idea di lottare per l'abbandono sanitario e di fare un campeggio davanti al Parlamento. In un inizio l'idea la voleva fare, cioè Pope, il compagno Pope a novembre, e lui da solo ha fatto questo sciopero della fame di qualche giorno e quindi ha voluto fare ancora questa volta questi 10 giorni di sciopero della fame. Poi si è aggiunta la compagna Anna che adesso ci parla e poi c'è un altro compagno, Dani, che è dentro del carcere di Granada.
2: Sì.
1: Mi sembra di Granada, sì, in Andalucía. E quindi sono tre in Albolote, nel carcere di Albolote. Sono tre compagni facendo lo sciopero della fame fino al 30 de mayo.
2: Bueno, también la campaña se ha promovido por otras acciones que hemos llevado a cabo, como por ejemplo pues la campaña que se hizo por María José Baños, Andújar, presa del Grapo, enferma terminal, y bueno, pues se hicieron, de momento hay Óscar.
1: Si sono fatte altre iniziative prima, in contemporanea, ci saranno in futuro, diciamo sempre con lo stesso tema. Si è fatto qualche giorno prima del campeggio, si è fatta una campagna in solidarietà con la compagna comunista Maria José Baños, che è quasi in fin di vita, quindi 30 di aprile, dopo la campagna si è riuscito a tirarla fuori dal carcere, adesso è fuori. Come ho detto, ci sono altre iniziative in ballo.
2: Y también, bueno, se ha traído también la campaña, porque llevamos tiempo trabajando en ella, de Antonio Arevalillo.
1: Si è portato anche qui in questo campeggio la lotta che si sta facendo anche per Antonio Arevalillo, un compagno. È allucinante come lo tengono. Lui era un rapinatore, lui ha aiutato i compagni da tutte le tendenze dentro del carcere, per questo li odiano e c'è una vendetta su di lui. Parlavo di Antonio Arevalillo, che si sta facendo questa campagna su questo compagno che è da più di 20 anni in carcere. Per dire questo esempio, lui aveva un carcoma sul naso, che è diventato un tumore dopo per la mala sanità. Lui è dovuto farsi lui da solo 2 tubicini sul naso per poter respirare, che lui ogni giorno tira fuori, pulisce, se non è per quello lui non riesce a respirare, e quindi si fa questa campagna anche per lui.
2: Y luego también, así por mencionar algo más, nos ha movido pues la situación de higiénica en la cárcel de Masilla de las Mulas, con un brote de sarna que no termina de parar porque ni siquiera lo reconocen.
1: Poi c'è anche un'altra lotta che si sta portando avanti, che si è portato anche qui in questi 10 giorni, Mansillas de las Mulas, il carcere in León, c'è un brote di sarna da più di un anno o due, tutti fanno finta di non vedere, e quindi noi, altri collettivi, pure io e Anna e insomma altri collettivi, ci stiamo muovendo e facendo le lotte anche per questa situazione dentro del carcere di Mansillas de las Mulas.
0: Volevamo chiedere ad Anna se ci può riassumere, diciamo, qual è la situazione generale delle carceri spagnole, soprattutto dal punto di vista delle strutture, che ad esempio in Italia sono veramente fatiscenti, c'è un enorme problema di sovraffollamento e di grosse difficoltà per le persone migranti, che spesso non vengono nemmeno aiutate da un punto di vista linguistico, anche solo per capire di cosa sono accusati.
1: Los compañeros preguntan si Ana, a ti, bueno, a vosotros, si podéis resumir la situación general en las cárceles españolas desde un punto de vista estructural. Por ejemplo, comentan ellos que en Italia ellos llaman sobreafolamiento cuando hay demasiada gente, más gente que de la que tendría que estar dentro de las cárceles, y luego también la situación de pues la cantidad de migrantes que hay dentro de las cárceles, qué situaciones se encuentran y tal.
2: Bueno, seguíamos un poco más el guión preparado, pero bueno, deciros que de momento lo que sabemos es que en España, igual que en Italia, o sea, se reproducen los mismos patrones. El sistema punitivo que tenemos aquí es totalmente retributivo. O sea, tú la haces, tú la pagas. Es un modelo totalmente represivo. No tiene nada de reinserción. No pone el foco en los contextos que han generado el delito. Eluden se sacuden totalmente de toda responsabilidad. No se plantea ninguna alternativa a la cárcel. Cada vez hay más presos. Cada vez hay más hacinamiento, más distanciamiento social, ¿no? Por esto de que las cárceles se construyen, pues eso, en lugares totalmente neriales, alejados. Y la situación de los inmigrantes es que cada vez hay más también. Hay unos porcentajes altísimos en todas las prisiones. Bueno, faltan, por ejemplo, folletos informativos para informarles de lo mínimo. Sí que preguntando por aquí me decían que, por ejemplo, el Ramadán se respeta, ¿no? Pero bueno, debe ser lo único que respeten, de hecho. Entonces, esta es un poco la situación. No sé si respondo en condiciones a la pregunta.
1: La compañía Ana, si excusa, se non riesce a rispondere in pieno a tutte le domande. Dice che le carceri italiane e le carceri spagnole più o meno seguono lo stesso patrone. È un modello repressivo nel quale per nulla c'è la reinserzione che tanto dicono di avere. Nessuno, né istituzioni penitenziarie, che sono quelli che controllano il carcere, né i giudici di vigilanza, né i giudici normali, né nessuno prende nessuna responsabilità di tutti i disfatti che ci sono dentro delle carceri. Non ci sono alternative al carcere. Stanno costruendo adesso più carceri, se prima erano dentro delle città o vicino, adesso sono lontane da qualsiasi nucleo abitativo. Le persone immigranti ogni volta sono sempre di più, vengono abbandonate dentro del carcere, non gli danno nessun tipo di informazione che può servire a loro per difendersi, per trovare per avere la residenza, per trovare per qualsiasi miglioramento dentro del carcere. L'unica cosa che possono prendere un po' in rispetto Ramadan, che lo rispettano a loro e nient'altro, abbandonati alla loro sorte.
3: Intanto diciamo ad Ana che, visto che il carcere è comunque sempre lo specchio di una società e questa società è repressiva e criminalizza la marginalizzazione e il disagio, e questo tema si ricollega anche alla parte sanitaria. Per esempio in Italia c'è un'enorme parte della popolazione carceraria che è tossicodipendente, ha dipendenze e che quindi è in carcere per reati collegati a questo tipo di situazione. E in Italia vengono ovviamente bombardati di terapia in modo da tenerli tranquilli. Volevamo capire anche dal punto di vista di chi ha problemi di dipendenze qual è la gestione del detenuto con dipendenze in Spagna.
1: Los compañeros quieren saber, bueno, Ana, ¿me escuchas?
2: Sí, perfectamente.
1: Ah, vale, es que no te veía, perdona. Los compañeros sí, querían... Sí, sí, perdona. El compañero dice que la cárcel es un espejo de la sociedad y en la cual todas las situaciones que se encuentran allí fuera se encuentran también dentro. Y en este caso hace un colegamiento con la situación sanitaria dentro de las cárceles con respecto a las personas toxicodependientes, los que dependen de drogas. Si esta situación se repite también en España con respecto a la distribución de drogas para tenerles tranquilos y poco más.
2: Pues vamos, venís a decir que si el reparto indiscriminado de psicotrópicos al final lo que responde es a mantener a la gente dormida, imagino, ¿no? Pues sí, efectivamente así es. Hay porcentajes altísimos de población reclusa que está sometida a tratamientos psiquiátricos, hay cantidad de gente que está tomando pastillas, el problema se agrava durante los fines de semana, porque como no hay médicos, pues esa dispensación no la hace, la hace un auxiliar que trabaja ahí en enfermería, que da la bolsa de fin de semana cuando hay festivos y que acarrea, sobre todo durante los fines de semana, muchísimos casos de sobredosis. Sí. Esto es así. Y entre los módulos de respeto, que por un lado, con todo el sistema que supone, mantienen a la gente tranquila por lo que, o sea, por lo que pueda pasar, ¿no? De si no te portas, si no obedeces, se te va a enviar de vuelta al módulo ordinario y además seguramente con una sanción. Pues eso por una parte, están los módulos de respeto y luego los módulos ordinarios, la población está mayoritariamente, pues eso, en estado catatónico.
1: Sí, sí, dice que en el Estado español, en el carceri, c'è un reparto indiscriminado de psicofarmaci a tutti i livelli, quindi lei dice che sicuramente per avere i detenuti tutti che dormono così dice molta popolazione segue questi consumo di tranquillizzanti e sostituti di psicofarmaci e i problemi di fatto si ingrandiscono, sono molto più gravi nei fine di settimana perché i dottori intanto mancano in molte carceri, mancano i dottori, ma in generale in quasi tutte il fine settimana i dottori non ce ne sono affatto, ce ne sono ausiliari e di fatto molte delle sovredosi e molti morti succedono nel fine settimana. In Spagna c'è una caratteristica, che ci sono i moduli di rispetto, che in Italia non esistono, sono per tutti i tipi di detenuti, e quindi in questi moduli di rispetto devi avere, per entrare in questi moduli devi firmare dei documenti che dicono che devi rispettare certe regole, e quindi loro stanno sempre sotto la minaccia di prendere questi psicofarmaci, perché se no entrano dentro delle celle di castigo, e per quelli che stanno dentro di questi moduli di rispetto, e anche per quelli che stanno nei moduli normali succede altrettanto dello stesso.
2: Me retiro.
1: La compagna Anna dice che se ne va e che ne parla un'altra persona.
2: Okay, encantada di conoceros.
1: Molto piacere per conoscervi.
3: Grazie. Anche per noi. Grazie.
4: Hola.
1: Hola.
0: Hola. Hola.
4: Soy de la Asamblea Anticarcelaria Transfeminista de Madrid. Soy Lux.
1: Lei è Lux dell'Assemblea Anticarcelaria di Madrid.
3: Hola Lux. Allora, sempre per ricollegarci a questo che ha già introdotto Anna, tramite il sito della campagna e il manifesto abbiamo letto, rispetto anche al discorso che facevamo dei medici che mancano il weekend, che comunque i medici e i sanitari sono molto mancanti rispetto al numero necessario che ci sarebbe rispetto al numero delle carceri, alla popolazione carceraria spagnola, che per esempio a volte le visite vengono fatte da remoto, online, abbiamo letto. Se volete un po' di più di questa carenza strutturale e della gestione appunto che ne deriva dal fatto che i sanitari e i medici siano enormemente mancanti all'interno del
1: sistema. Sì, los compañeros dicen que en vuestra página, en la página de la acampada y en los carteles que se han hecho así, se hace resalto a esta falta de doctores que hay dentro de las cárceles y en general y en particular también sobre el fin de semana, en el weekend que le llaman ellos, que se hacen visitas en Italia, por ejemplo. Se hacen visitas online, trámite, si aquí en España también sucede lo mismo, que se hacen visitas trámite internet, y si nos puedes hablar sobre esta falta estructural de doctores y de sanitarios dentro de las cárceles, y además con respecto al gran número de cada vez más detenidos dentro de las cárceles.
4: Vale, pues sí, aparte de eso de que no se cubren todas las plazas de médicos que deberían haber en las cárceles, incluso hay cárceles que a veces no tienen ni siquiera médico, tenemos un poco la dada que solo el 30% de las plazas correspondientes al personal sanitario están cubiertos en las cárceles españolas. Y aparte de eso, pues por ejemplo, el 30% de la población reclusa está en tratamiento con medicación psiquiátrica, lo que comentaba Ana antes, que también está sobre medicación, pero que no siempre está, pues entre comillas, controlada, porque los médicos pues no están los fines de semana. En las cárceles que no hay médicos muchas veces se hacen las visitas también de forma online y hay problemas por ver quién se encarga de lo que sería pues la cobertura médica de estos presos, pues si los que están trabajando, si lo debería cubrir la seguridad social o instituciones penitenciarias. Luego también existe una alta tasa de enfermedades infecciosas, pues VIH, hepatitis, tuberculosis, la sarna que mencionaba antes, Ana también, y hay seguimiento inadecuado de los tratamientos, es decir, pues de enfermedades crónicas o enfermedades que se cronifican por no tener los tratamientos adecuados o por no llegar los fármacos adecuados o incluso enfermedades que surgen del estar en prisión, pues en estas condiciones de insalubridad que también mencionaba antes Ana.
1: Sí, la compagna Lux dice che di fatto non si coprono quasi tutte le piazze, tutti i posti dei dottori dentro delle carceri, infatti un 30% sono coperte, il resto no, dentro delle carceri. E poi oltre a aggravarsi il fatto che anche in quelli che ci sono il fine settimana mancano, e poi c'è, per collegarsi a quello che si parlava prima, un 30% della popolazione carceraria in Spagna segue una medicazione psichiatrica. E poi ce ne sono litigi all'interno delle carceri tra istituzioni penitenziarie e la seguridad sociale, perché nessuno dei due si vuole prendere di fatto la cura di queste persone, e quindi si lanciano la palla uno all'altro di chi deve prendere il seguimento di questi detenuti, e questo quello che fa è ancora aggravare ancora di più questa situazione, nella quale molte persone già sono di per sé grave, e quindi vengono a sua volta aggravate molto di più la loro situazione.
0: Volevamo chiedere a Lux il problema dell'accanimento verso le persone anziane, se ci vuole raccontare la situazione spagnola che è al centro della vostra campagna di lotta.
1: El compañero quiere sobre, perdona, el compañero pregunta sobre la situación de las personas ancianas dentro de las cárceles españolas, y si vos, si se sigue de cualquier manera también esta, a través de este de esta acampada o en otro tipo de luchas, este tipo de problemática.
4: Claro, de la misma forma que antes decíamos, pues que es absolutamente alarmante que haya personas con enfermedades crónicas o terminales en las cárceles, también está pues el tema de las personas mayores. Teóricamente las personas de más de 75 años no deberían estar en prisión, y antes estábamos viendo datos en que hay personas, en 2023 creo que fue, pues había datos que había como mínimo 3 personas de más de 90 años en las cárceles españolas. España se encuentra entre los 5 países europeos con población en prisión más envejecida. Si la media son 38 años, aquí serían de 40. Incluso las propias leyes de las cárceles, sus leyes, dicen que las personas de más de 60 años no deberían estar en las cárceles, porque en esa situación de privación de libertad, pues se acelera el envejecimiento, que se calcula que más o menos serían 10 o 15 años más rápido que fuera de las cárceles. Entonces, bueno, si ya es complicada la situación en cárcel para cualquier persona, pues nos podemos imaginar una persona con más de 60 años y con lo que decíamos antes de enfermedades crónicas o que se cronifican.
1: Sí, loro seguono questo discorso anche con rispetto a tanto come le persone che sono molto grave e ammalate, come con rispetto a quelle persone che ci sono anziane dentro delle carceri. C'è una proposta, uno dire che dice che le persone con più di 65 anni non dovrebbero stare più dentro delle carceri. Invece già nel 2023 c'era uno studio nel quale si diceva che 3 persone con più di 90 anni erano dentro del carcere. Spagna è uno dei 5 paesi europei nel quale più detenuti con più anni ci sono dentro, e quindi è una lotta che si porta avanti insieme a quella di quelli di malati gravi, malati terminali, e c'è uno studio anche che dice che dopo i 60 anni chi è in carcere la sua salute diventa peggiore, perché è come se avesse 10-15 anni in più per ogni anno che passa dentro del carcere. Questo è tirato fuori da uno studio che si è fatto non so dove.
3: Ci interessava anche chiedere a Lux, allora intanto se nella situazione generale e poi nella parte sanitaria, ANAC ci ha già portato alcuni esempi, c'è una differenza di trattamento tra detenuti politici e detenuti comuni. A seconda di come cambiano i governi, si notano modifiche nella politica carceraria, o se oppure questa gestione del carcere è una cosa che fa parte proprio ormai della società e di una gestione che è uguale per tutte le parti politiche.
1: Scusate, l'ultima frase non l'ho sentita perché c'era un'altra voce, ma posso dire sulla situazione. L'ultima frase non l'ho escuchado bien, però lo che el compañero pregunta è sobre la situazione generale o sanitaria: si può avere o hay alguna differenza di trattamento entre los presos políticos y los presos sociales. Y si al interno de la cárcel esta gestión de la cárcel tiene que ver también con una directiva, digamos, del gobierno sobre cómo tienen que ser tratados los presos y así.
4: Claro, teóricamente en España oficialmente no hay presos políticos, que luego a la práctica los hay, pero no se reconocen como tal. Entonces, teóricamente no tendría que haber ninguna diferencia. Pero pero los centros penitenciarios sí que crean distinción entre las personas presas. O sea, existe el encierro dentro de las prisiones. Y no sé si preguntaban algo más.
1: Sì, in Spagna si suppone che non ci ne sono presi detenuti politici, ma i centri penitenziari sì che fanno questa distinzione, e di fatto c'è una gestione diversa tra carceri, tra detenuti politici e detenuti sociali. Chiede se c'è qualche, come io ho detto che l'ultima frase non l'hai sentita, se volete chiedere qualcos'altro.
3: Ci chiedevamo se a seconda dell'orientamento politico del governo in carcere la politica carceraria cambia, o seppure ormai questa gestione del carcere è diventata un punto che accomuna tutti i partiti e tutti i governi.
1: Sì, la domanda che hace il compañero è se vosotros creéis che a seconda dell'orientamento politico di chi sta nel governo hay un tipo di politica dentro delle cárceles, o al revés, o tiene che ver ya una estructura tal de las cárceles que prescinde de quién está en el gobierno en cualquier momento.
4: Pues mira, justo hoy se cumple el aniversario de una ley que se aprobó en 2003, es decir, que desde entonces ha cambiado el color político pues más de una vez y más de dos, y lo que estamos pidiendo aquí es que se aplique esa ley que han creado ellos, porque se van pasando la pelota los unos a los otros mientras pues van cambiando los colores políticos y no cambia la situación en las cárceles. Entonces, bueno, desde aquí nosotros no confiamos en que ningún partido vaya a cambiar nada. Entonces, lo que estamos pidiendo con nuestra campaña es que al menos cumplan su palabra, porque sabemos que pues aquí van aprobando leyes y van hablando, pero a la práctica no cambia nada, ni con color político, ni con año de gobierno, ni con nada.
1: Perdona, el aniversario de la
4: ley de 2003 de atención sanitaria.
1: 2003. Ok, sì. Oggi la compagna Luz dice che oggi è l'anniversario della legge 2003 sulla situazione sanitaria dentro delle carceri, ma che non è cambiato nulla da quando hanno fatto questa legge. Reprimono ai detenuti al di là del colore politico che hanno al governo, per uguale, non cambia nulla. Come il compagno che faceva la domanda, sì, è quasi un sistema strutturale dentro delle prigioni. Ogni governo, quello che ha fatto in Spagna, si dice, c'è un detto che si dice apretare il tornillo, vuol dire dare una volta, un giro alla vite, no? Quindi se un governo precedente ha fatto una legge, il governo seguente approfondisce più quella legge repressora, ma in nessun caso la toglie o la solleva, o insomma è lo stesso il colore politico del governo, che la repressione continua per uguale.
3: Questo non consola, ma in Italia la situazione è esattamente la stessa.
1: Los compañeros dicen que no es un consuelo, pero la situación en Italia es más o menos parecida, por no decir lo mismo.
0: Volevamo chiedere se la vostra campagna, le vostre campagne vanno ad abbracciare anche la, diciamo, la lotta e le proteste verso i CPL in Italia. In Spagna sono i CIE.
1: Corretto, sì. Los compañeros preguntan si esta campaña que se está haciendo o las campañas que se hacen en general también ellos dicen abrazar, si colegan, si meten juntos, si de alguna manera se trata también las luchas de los en Italia vienen llamados CPR, que son los CIEs en España, si de alguna manera se hacen campañas o se colegan estas campañas que nosotros hacemos o que se hacen en general a las luchas de los CIEs.
4: Claro, hoy nos hemos traído como datos sobre los CIEs porque como en el guión no venía, pero sí, obviamente, pues cuando hablamos de centros de encierro, pues hablamos de prisiones, hablamos de CIEs, también hablamos de centros psiquiátricos, o sea, todos los espacios que nos encierran contra nuestra voluntad.
1: La compagnia dice che non hanno documenti adesso concernenti allo CIE, al CPR, ma che sì, che quando loro, diversi gruppi fanno la lotta contro i carceri in generale, stanno parlando anche per il CPR e anche per i psichiatrici e tutti i posti dove un individuo o un'individua è chiusa.
3: Grazie. Allora, ora volevamo fare una domanda sulla situazione politica. Allora, noi pensiamo che, per fare l'esempio italiano, una delle cause e alcune posizioni di estrema destra che alcuni anni fa non avrebbero avuto nessun tipo di agibilità politica stiano tornando, e anche il fatto che ci siano sempre meno testimoni diretti del fascismo in Italia. Immaginiamo che questa cosa stia succedendo anche in Spagna. Cominciano a esserci sempre meno testimoni diretti del franchismo e quindi la memoria rischia di perdersi, e senza memoria alcune cose rischiano di succedere di nuovo. Pensiamo per esempio a Vox, sia per il fatto che un partito come Vox probabilmente in Spagna alcuni anni...
4: Si preguntabais sobre el tema de si había habido cambio con la transición y sobre la extrema derecha, creo que os podemos dar una contestación con más o menos lo que...
1: Sí, te hago la pregunta brevemente y luego la siguiente parte que se ha cortado, si quiere que la vuelva a repetir, que no hay ningún problema. Digamos que pasa a un otro tema, la situación es política, y una causa, como está pasando en Italia ahora, si antes a los fascistas no se le hacía ningún caso, ahora con la nueva destra que está saliendo extrema derecha que está saliendo ahora por toda Europa, tanto en Italia, que viene con estos proyectos que tenían antes, que antes no les hacía caso ni Dios, ahora ya empiezan a hacerse a hacer valer estos proyectos, y si en España sucede, está pasando lo mismo con Vox y con la nueva derecha que está subiendo en auge. Que bueno, él comenta, él dice que como ha pasado el tiempo, como en Italia está pasando el tiempo y los que eran habían vivido aquella época han muerto, pues la memoria es débil y puede ser que mucha gente ya no sepa de lo que se está hablando. Y lo dicho, si están creciendo también estas ideas de ultraderecha también concernientes a pues a estos casos represivos y tal.
4: Claro, lo que pasa en España es que teóricamente hubo una transición democrática, pero no fue así, solo se cambiaron los nombres de las cosas de un día para el otro, entonces pues no ha habido tampoco un proceso ni de reparación, ni de cambio, ni de memoria. Lo que sí que sucede es que las personas que vivieron ese momento de represión también durante la transición y durante el tardofranquismo, sí que es verdad que están falleciendo, y como no tenemos pues una memoria democrática que funcione, pues sí que se pierde un poco todo eso, pero realmente pues todos estos discursos de extrema derecha siempre han existido en la política, pues antes a lo mejor los traía el PP y ahora los trae Vox. Nosotros aquí lo que sí que reflexionábamos un poco es que lo más peligroso, aparte de que se hagan con el poder, es que la población se empiece a identificar con estas ideas de extrema derecha, ¿no? Que las empiece a defender también, pues por todo lo que ha pasado también con la izquierda en este país y así. Como que se compre su discurso.
1: Sí, es vero que en España está sucediendo altrettanto, que molte delle persone che hanno vissuto quella epoca stanno falleciendo. Poi dice che quando la transizione, quando c'è stata la famosa transizione española, non c'è stato in ningún momento nessuna reparazione, nessuna memoria. Io questo non l'ha detto la compagna, ma lo dico io. I giudici che c'erano con Franco, quando Franco è morto, con la democrazia, erano gli stessi, non sono cambiati. E quindi possiamo immaginare che cambi ci sono stati da allora. Ripeto, come ho detto, la compagna dice che sì, è vero che questa memoria si sta perdendo, però che già precedentemente il PP, il Partito Popolare, portava avanti questi discorsi di repressioni in generale, e che adesso li comincia a portare Vox pure qui in Spagna, e quindi così quello.
3: Infatti, se non sbaglio,
1: solo l'ultima frase che ha detto la compagna Luz, che di tutto quanto quello più pericoloso può essere quando comincia la popolazione in generale comincia a credere e a comprare questo discorso degli ultra, dei fascisti.
3: Infatti, rispetto a quello che tu dicevi del Partito Popolare, se non sbaglio, il gruppo dirigente di Vox non viene da formazioni extraparlamentari di destra, ma viene dal Partito Popolare.
1: De hecho, el compañero pregunta que el partido Vox no nace de grupos extraparlamentarios, sino que nace de una escisión del Partido Popular.
4: Claro, o sea, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Las ideas de derechas nunca desaparecieron, lo que pasa es que se edulcoraron un poco con la democracia. Entonces, lo que Vox pretende es como institucionalizar y democratizar esa parte más descontenta o radical de la derecha española, que, bueno, pues un poco aprovecha también el oportunismo del momento.
1: Sí, la compañera dice que las ideas de derechas en España nunca han desaparecido, y lo que Vox hace es recuperar esas ideas más derechosas, más sórdidas de la derecha, y las lleva adelante como una bandera.
4: Excusa.
1: Sto parlando in spagnolo. Scusate. La compagna dice che le idee di destra non sono mai sparite, che di qualche volta, qualche forma sempre sono state presenti, che prima le portava il PP, ma che adesso Vox sta recuperando quelle idee più di destra, più strambotiche, tutte quelle che da qualche forma il PP le aveva messo un po' in disparte, adesso questo Vox li porta avanti queste idee.
0: La forte autonomia che c'è in alcune zone della Spagna fa sì che ci siano differenze nella gestione carceraria oppure è quella la viene gestita dal governo centrale?
1: El compañero pregunta, bueno, hace un incipit diciendo que con respecto a esta fuerte autonomía que hay en el Estado español, y pregunta, ¿hay alguna diferencia en base a esta autonomía dentro de las prisiones? Es decir, si existe una forma diferente de llevar adelante esta represión dentro de las cárceles?
4: Bueno, en primer lugar, fuerte autonomía tampoco sería la palabra autonomía, un poquito de autonomía a lo mejor, pero sí, aunque puedan existir diferencias dentro de cada comunidad autónoma, la verdad es que existen pues eso, tres comunidades que sí que aplicaron esa ley del 2003 que decíamos antes, de traspaso de competencias, pero ninguna no es un ejemplo de gestión. Sí que en esas tres pues podríamos decir de alguna forma que alguna mejora en la atención sanitaria hay, pero muy, muy pequeña, muy, muy ínfima. Y eso, que ninguna de estas tres ni el resto del Estado español no es un ejemplo de gestión ni se alejan de este sistema penitenciario. Y de hecho, antes cuando estábamos comentando, pues el caso de Cataluña, que es una de esas autonomías, pues estaba valorando que los carceleros tengan el mismo poder que un policía oficialmente, ¿no? O sea, que esa autonomía no tiene por qué significar una mejora en las condiciones de las personas presas, de las condiciones de vida de las personas presas.
1: Sì, la compagna dice che sì, ci sono qualche differenza tra la gestione delle carceri in alcune autonomie. Di fatto ci sono tre comunità, País Vasco, Catalunya, l'altra non so, non voglio dire qualcosa che non lo so. Sono tre comunità quelle che hanno fatto i traspassi della gestione delle carceri, Paese Vasco e Catalunya, l'altra adesso ci dirà la compagna. C'è qualche miglioramento, ma molto piccolo o quasi niente. La situazione in generale, in quelle che sono le autonomiche o quelle statali del resto della Spagna, sono le stesse più o meno male, cattive per tutte quante. Ad esempio nel particolare in Catalunya, quelle che ha una di quelle autonomie che ha la gestione delle carceri completa, adesso stanno facendo una nuova legge che paragona o mette ai pari ai carcerieri, ai quelli che lavorano dentro il carcere, con i poliziotti. Quindi tra poco ufficiali diventeranno ufficiali nel senso di non parli con un uomo che lavora al carcere, se non stai parlando come se stai parlando con un polizia, con un ufficiale. E nel País Vasco posso dire la mia, perché io abito nel País Vasco, succede altrettanto dello stesso. Ci sono stati detenuti dell'ETA che sono stati messi in terzo grado e il governo centrale, diciamo, hanno fatto causa dall'Audienza Nazionale che è stata creata. Perché l'Audienza Nazionale è una derivazione di quello che c'era prima con Franco per reprimere in generale. E questi qua hanno tirato indietro tutti questi terzi gradi ai detenuti dell'ETA, e quindi quando potevano uscire di giorno e ritornare di notte, niente. Sono cancellate queste terzo gradi, e quindi anche se c'è questa autonomia, in realtà reprimono lo stesso per uguale in tutte le carceri.
3: Proprio a proposito, visto che hai menzionato il Paese Basco e l'ETA, volevamo chiedere, in Italia noi abbiamo per esempio un retaggio a livello di quelle che si chiamano leggi speciali, che sono figlie del periodo cosiddetto del terrorismo, gli anni 60-70, le Brigate Rosse e questo discorso storico qua. Volevamo sapere appunto se anche in Spagna ci sono ancora legislazioni repressive del dissenso legate per esempio al periodo più violento delle lotte indipendentiste o comuniste.
1: El compañero pregunta que bueno, en Italia hay unas leyes especiales que son hijas de las leyes de cuando Mussolini, ¿no? Y
3: no, no, en los años 60-70, brigate.
1: Sí, excusa. Sí, sí, es vero. No, os vaya tuyo. Estas leyes especiales son hijas de las leyes represoras que existían en los años 60 y 70 en Italia, cuando estaban los grupos armados y así. Entonces, quiero hacer este paragón o esta pregunta sobre las leyes que puede haber en España, si también de alguna manera siguen este tema, este discurso de cuando había una lucha más fuerte en los años precedentes, si siguen también este discurso de represión en contra de los luchadores en general.
4: Claro, o sea, en España pues también hay leyes que vienen de los llamados años del plomo, los 70, los 80, que son leyes que no solamente afectan dentro de las cárceles, sino también fuera y para perseguir la disidencia política en general, y se han mantenido pues de forma intencional, o sea, pues la llamada ley antiterrorista, todas estas cuestiones, y luego gente que aún está en cárceles cumpliendo penas que tienen que ver con ETA o con Grapo, que son grupos que ya no existen como tal hoy en día.
1: La compañía dice que sí, que ci sono leggi che sono state emanate negli anni 70-80 contro la lotta armata e ancora oggi queste leggi sono in vigore e vengono messe in atto sulle persone, su quelli che lottano.
3: Nonostante quel tipo di emergenza sia finita praticamente.
1: El compañero hace el añadido que a pesar de que han sido esa época se ha cerrado, pero esas leyes siguen en vigor y se siguen manteniendo.
4: Sí, se siguen usando hoy en día, o sea, por ejemplo, el antiterrorista se usa pues a menudo para perseguir pues disidencia política de todo tipo hoy en día aquí en España.
1: Sí, la compañía dice sí que la famosa ley antiterrorista que comenta ley, que son los tatiani 20-30 años con esta famosa ley, actualmente en vigor tal cual. Nonostante l'ETA, sono da 10, questo lo aggiungo yo, no lo ha detto la compañía. Nonostante l'ETA, 10 años fa, ha smesso de fare la lotta, esistono la ley c'è. E viene regularmente attuata contro le persone in generale.
0: Leggendo la vostra pagina su web, vediamo che vengono negati i protocolli sanitari minimi e che vengono lasciati morire in carcere detenuti con diagnosi di malattie che con il regime carcerario non dovrebbe essere proprio, diciamo, compatibile, no? Leggiamo che denunciate anche una cronica mancanza di personale sanitario carcerario. Ne avete parlato prima, però vi andrebbe di illustrarci meglio i dati e la situazione?
1: El compañero pregunta que, bueno, leyendo la página y las noticias que llegan de esta lucha que se está haciendo ahora, dice que en general se niegan los protocolos sanitarios a las personas detenidas y también que se ha hablado antes, como también se ha hablado antes de la falta de médicos dentro de las cárceles y así, y si querrías ampliar un poco más este tema sobre en particular.
4: Bueno, es un poco lo que hemos comentado antes, pero también, pues, por ejemplo, aquí fue bastante sonado, bastante conocido el tema con la hepatitis B, que había dificultades para acceder a los tratamientos que estaban en ese momento. Pasa lo mismo con el VIH, pasa lo mismo también con recetas que se usan. El otro día hablábamos, por ejemplo, pues de recetas que se usan como chantaje, ¿no? La medicación sujeta a que cumplas con lo que te pidan, ese tipo de cuestiones.
1: Sí, la compañía dice que Ad esempio, qualche tempo fa c'è stata una problematica, non tanto tempo fa, c'è stata una problematica per quelli che avevano l'epatite B, che avevano molte difficoltà a ricevere i trattamenti. Poi, lo stesso succede con le persone che hanno il VIP. E come ha commentato la compagna Anna precedentemente, i dottori, le ricette che danno i dottori, la trascrizione delle medicine che dovrebbero prendere, e i guardiani del carcere lo usano come ricatto. Cioè, tu ti porti bene, io ti do quella ricetta che ti ha dato il dottore, e se ti porti male non te la do, non ti faccio il seguimento, non ti do la medicina che tu hai bisogno, non esci fuori a fare i test, no, non esci fuori a fare le visite sanitarie, e quindi è un ricatto continuo che hanno con i detenuti per avere quel che vogliono.
3: Sempre partendo dalla situazione italiana per poter fare un confronto anche per chi ci ascolta. Allora, in Italia c'è un enorme problema di suicidi in carcere e quindi anche di episodi di autolesionismo e cose di questo genere. E questi ovviamente sono problemi derivanti da situazioni personali, psicologiche, che il carcere non fa che acuire o che il carcere stesso genera. Leggendo sempre dal vostro sito, dal vostro manifesto, abbiamo letto appunto di dati allarmanti sul numero dei suicidi in carcere anche in Spagna. Qui vorremmo che ci parlaste di questo e se avete introdotto il problema della violenza da parte del personale carcerario, che sia violenza psicologica, come negare le terapie, fino alla violenza fisica che sicuramente c'è. Volevamo che ci parlaste anche di questo.
1: Sì, partendo de la situación italiana, para el compañero hacer un colegamento entre la situación italiana y la situación española, un poco para también, porque como los oyentes son italianos, pues para ver este paragón entre unos y otros, ¿no? Los españoles y los italianos. Y entonces dice que también en Italia hay muchos casos de suicidio, muchos casos de autolesión de los mismos detenidos, y que la situación de personal de cada individuo o individua que el cárcel genera, si puede ser un paragón también en España, con la situación alarmante que parece resaltar, porque los compañeros han leído en la página los casos de suicidio en España y tal, y si esta violencia psicológica, que es la negación de si existe esta violencia psicológica, que es la negación de las curas, tanto como la negación, la violencia física, y si puedes hablarnos un poco de este tema.
4: Vale, bueno, claro, en primer lugar, pues obviamente estamos de acuerdo que un solo suicidio en prisión pues ya es demasiado, cualquier muerte en prisión ya es demasiado, pero bueno, tenemos el dato de que el 20% de personas presas se intenten el suicidio en el Estado español. Eso es multiplicar la tasa por 8 lo que pasa fuera de dentro de los muros. Es decir, pues si fuera así considerado una cuestión de salud pública, ¿por qué no dentro de los muros, no? Y también pues aquí tenemos lamentablemente esa situación de agresiones, vejaciones, montajes, violaciones, también pues algunas bastante duras de escuchar. También, bueno, pues eso, reconocemos la violencia física y psicológica que ejercen pues los carceleros contra las personas presas, y también señalamos pues que todas las personas que están involucradas en este sistema punitivo ejercen esta violencia, es decir, desde que se hace el juicio, instituciones penitenciarias, luego también pues el personal laboral que trabaja en las cárceles, médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, todos están involucrados pues en esa violencia física y psicológica que se vive en las cárceles.
1: Sí, la compañía dice que ya un solo suicidio dentro de la cárcel ya sarebbe grave. Invece resulta, secondo statistiche fatte pubbliche, che un 20% della popolazione carceraria in Spagna ha provato a fare qualche volta il suicidio, e quindi questo risulterebbe quasi 8 volte di più di quello che si trova fuori del carcere. Quindi 8 volte di più si prova dentro del carcere a fare il suicidio che fuori. E quindi, se questo fuori già dovrebbe risultare un problema di salute pubblica, come mai dentro del carcere non risulta? Questo evidenzia, i compagni evidenziano, la compagna e la lotta che si fanno evidenziano questo fatto, no? Come mai, se fuori 8 volte meno già è un problema di salute pubblica, come mai 8 volte di più dentro del carcere non risulta per nulla un problema? Questo da un lato. La compagna, come ben dice, segnala il fatto che in queste proteste si evidenziano anche il fatto che non solo i dottori, i carcerieri, i medici, molte persone, tutte queste figure professionali che lavorano dentro del carcere, di qualche forma sono coinvolte in questo tipo di comportamento, e quindi evidenzia la loro responsabilità anche a queste altre figure. È più o meno questo.
4: Sì, come también señalar, pues, el papel del

0: di chi è detenuto. Com'è la situazione, diciamo, all'interno delle carceri spagnole?
1: El compañero pregunta que dentro de las cárceles italianas hay una infinidad grande de protestas y pregunta cómo es la situación en este sentido dentro de las cárceles españolas, en base, por qué tipo de protestas, si hay, qué tipo de protestas suceden, etcétera.
2: Te paso el compañero, ¿vale?
1: Sí.
3: Hola,
1: Hola.
3: buenas. Hola.
1: Questi compagni, voglio dire, per quelli che stanno ascoltando, i vari compagni che stanno partecipando, sono tutti partecipi di questo campeggio che c'è adesso a Madrid. He dicho que las personas que estáis participando en esta entrevista sois todos partícipes de la acampada que está sucediendo en Madrid. No, la pregunta que han hecho los compañeros es que en las cárceles italianas hay diferentes tipos de protestas por parte de los detenidos y entonces el compañero preguntaba si está sucediendo lo mismo en España, si hay protestas dentro de las cárceles, qué tipo de protestas hay, etcétera.
3: Aquí en España sí que ha habido desde históricamente varias cooperativas, una de ellas la COPEL, que han participado en lucha desde dentro de las prisiones, también con apoyo recibido desde fuera, pero tristemente motines y revueltas más graves que podrían haber supuesto algún cambio o que supusieron un cambio en su momento no se han repetido debido a la represión sistemática que han ejercido contra las personas presas dentro de prisión, también sumándole la atomización que han llevado a cabo con el tema de farmacología y demás. Y no existe esa cooperación, no existe esa solidaridad que se podía haber reflejada en años anteriores. Pero bueno, todavía sí que podemos decir que algunas personas la siguen practicando. De hecho, actualmente hay un compañero que está haciendo una huelga de hambre, secundando la campaña de la huelga de hambre que se está realizando aquí en la puerta del Congreso. Y se pueden contar con los dedos de la mano, pero todavía se pueden contar gente que sí que está practicando una lucha activa dentro de los centros penitenciarios.
1: Sì, il compagno ha fatto un cursus storico un collettivo che è esistito tra gli anni a cavallo tra gli anni 70 e 90, chiamato COPEL, che è stato molto potente quindi, qui in Spagna, dove esistevano proteste tanto dentro delle carceri come fuori. Ricordo, come ha detto la compagna prima, che queste carceri di adesso sono diverse perché quelle di prima erano dentro delle città e quelle di adesso cominciano a essere innanzitutto fuori delle città. E quindi queste COPEL, quando ha fatto la lotta, c'era una forte solidarietà tanto dentro come fuori, c'erano proteste da tutte, c'erano anche gruppi armati che appoggiavano, mi viene in mente in Catalogna, i Gari e altri gruppi creati apposta, gruppi armati creati apposta per dare solidarietà ai lottatori della COPEL. Questo non l'ha detto il compagno, questo lo dico io. E poi motine e i motine, le proteste di rompere tutto, adesso non succede, questo lo dice il compagno, non succedono più perché per causa della repressione sistematica che c'è su tutti i detenuti, è che c'è stato un vero cambiamento, ad esempio prima, io questo non l'ha detto il compagno, lo dico io, prima le carceri, quando c'era una protesta, tutti andavano sul tetto e protestavano sul tetto e quindi molte di queste famose foto che si possono vedere anche in Italia sulle proteste dei detenuti degli anni 70-80, adesso non potrebbero essere più possibili perché loro hanno capito che la repressione si è sviluppata di tal forma che adesso quando fanno le nuove carceri tu non puoi andare sul tetto. E questo, come loro sapevano, venite sul tetto, vi facciamo lo possibile per non andare. E quindi questa repressione sistematicamente si è fatta più moderna e alla stessa volta più repressora,

0: imparando di tutti i difetti che aveva prima per controllare, per reprimere di più e meglio. E ad esempio, come diceva, queste proteste generalizzate non ce ne sono più, la solidarietà non c'è più come era una volta, ma c'è ancora, esiste ancora questa solidarietà con la lotta che portano avanti i detenuti. Ad esempio adesso, come ha commentato prima la compagna, c'è un compagno di Granata che sta facendo questa protesta insieme a questi due di fuori, e quindi c'è un, ce ne sono, io lo so che ce ne sono altri detenuti che potrebbero partecipare e non hanno partecipato per vari motivi qua e là, ma c'è un certo seguimento tra dentro in Spagna e nello Stato spagnolo in generale, tra dentro e fuori, e c'è una certa solidarietà tra i detenuti dentro e i compagni fuori, e queste lotte che si portano avanti seguono le persone che stanno dentro del carcere, seguono queste proteste, a noi compagni che facciamo le lotte fuori, e anche noi compagni fuori seguiamo le lotte che portano avanti i detenuti dentro.
1: Allora, volevamo anche dire intanto che una persona carcerata intanto è una persona separata dai propri affetti, dai propri amici, dalle proprie famiglie, e mi sembrava di capire che per esempio questo fatto di costruire le nuove carceri non più all'interno delle città bensì in luoghi più isolati, per esempio, potrebbe essere un problema per chi deve andare ai colloqui. E quindi la domanda è proprio su come viene gestita la possibilità di fare colloqui in Spagna per i detenuti. Per esempio in Italia ci sono code lunghissime, perdite di tempo, a volte persone fanno centinaia di chilometri per andare a fare un colloquio, però poi non lo fanno perché si rallentano le procedure di controllo e sicurezza in modo da non farglielo fare, fare cadere gli orari.
0: El compañero pregunta, hace una alusión. Una persona que está encarcelada está normalmente está aislada de sus parientes, amigos, familiares, etcétera. Y con este discurso que estábamos diciendo antes, esta temática que estábamos diciendo antes de la construcción de estas cárceles fuera de las ciudades, aumenta el problema, sobre todo para las familias, para visitarlas, para obtener sus coloquios, sus reuniones familiares dentro con los carceleros, y si esta situación además está ralentizando, está paralizando o impidiendo en algunos casos, claramente hecho adrede, con mala saña y con mala idea, para que estas personas no puedan juntarse con sus familiares.
2: Sí, evidentemente estamos de acuerdo en que la violencia no solo la sufren las personas que se encuentran privadas de libertad, sino también su familia. Creemos y tenemos la idea de que la violencia, o sea, la cárcel al final genera más violencia de la que presume que trata de cuidar, ¿no? Estamos de acuerdo también en lo que comentaba, que son medidas, otro castigo dentro del castigo que ya sufre, medidas de dispersión, donde lo que se pretende es hacer el máximo daño posible a la persona que ellos condenan y en consecuencia a sus seres queridos y sus personas cercanas, amistades, familia, etcétera.
0: Sí, el compañero dice que sí, da razón a quello che ha fatto la pregunta, la domanda. Sì, la violenza la soffrono anche i familiari. Il compagno dice che il carcere genera più violenza di quello che loro trattano, di quello che dicono loro, che nascondono la realtà dicendo che il carcere è una soluzione, ma in realtà il carcere crea violenza, e non solo per i detenuti, anche per i familiari. Quello che il compagno dice, un castigo dentro di un altro castigo. Il castigo che va ai detenuti si estiende anche un castigo che va ai familiari all'ora di trattare di avere visite o all'ora di spostarsi da una città all'altra. Immaginiamo che in certe case questo. A volte aggiungo io qualcosa perché mi sembra che fa arricchire ancora quello che dice, che secondo me va benissimo quello che dico, ma mi sembra che si può capire meglio a volte. Ad esempio, in certe carceri che hanno fatto nuove non ce ne sono i bus, non ce ne sono linee di autobus, l'unica cosa che potrebbe arrivare lì è un bus e non ce ne sono, e quindi è chiaro che è un castigo ai familiari, non è un castigo ai detenuti. E in questo caso il compagno dà ragione a chi ha fatto la domanda, dicendo che sì, che è vero che è una situazione carceraria per i detenuti, è una situazione di castigo per i familiari.
3: Grazie. Vi facciamo un'ultima domanda. Quali sono i prossimi appuntamenti, i prossimi presidi che avete in programma?
0: Il compañero hace una última pregunta y pregunta cuáles son las próximas iniciativas o las próximas luchas que hay en programa o que se tiene intención de hacer.
2: Vale, las distintas personas que al final se han involucrado y que están coordinadas para realizar esta acampada ya llevan años denunciando el sistema penitenciario y realizando diferentes acciones y actividades, charlas, para sensibilizar o para recaudar fondos para personas presas que no tengan ningún tipo de ingreso económico. Se realizan marchas a cárceles. Al final, la lucha no va a acabar aquí, evidentemente. Esto es simplemente pues, una acción que se ha querido llevar a cabo para visibilizar en la puerta del Congreso, que es donde debería tratar los temas o aplicar leyes que afectan directamente a las personas presas, pero no termina aquí y se van a seguir haciendo diferentes actividades, charlas, etcétera, lo que comentaba. Vamos.
0: Sí, el compañero dice que las distintas y diferentes colectivos y las personas que están portando avanti esta azione davanti al Parlamento, in realtà sono anni che lavorano già facendo diverse attività, tra le quali dibattiti, raccolta di fondi, di soldi o inseri per i detenuti, si fanno delle camminate ai carceri. Un mese fa c'è stata quella di Valencia, poi c'è stata anche in Palencia, in Valladolid, volevo dire anche, ce ne sono state a Barcellona, se ne fanno tutti gli anni, al One Ras, al carcere come al CIE, lo stesso giorno anche i compagni fanno. Cioè, i diversi collettivi sono anni che lavorano su questo tema, ne fanno tante altre iniziative, e che quindi questa iniziativa davanti al Parlamento non finisce qui. Questa è stata un'azione per fare evidente la realtà carceraria nella quale si trovano adesso i detenuti, che quindi non finirà qui, si continuerà, si svilupperanno altre iniziative seguendo questa tematica.
2: Oscar, digo, se me olvidó comentar, si quieres comentarle tú también, que creo que estás en conocimiento del Tattoo Circus que se va a realizar ahora este fin de semana y que coincidía con el final de la acampada. Sí. Y bueno, si le quieres explicar un poco, creo que también tiene tinte de ideología anticarcelaria y se van a dar charlas en referencia a eso.
0: Sí.
2: El dinero que se saca de ahí va a venir para esa causa, y si quieres comentarle.
0: Sí, sí, sí, encantado. El compañero aggiunge, a me me lo propio dimenticato. El compañero aggiunge que, ad esempio, questo sabato que finisce el campeggio, questo sabato stesso comincia el Tato Circus a Madrid, que dura parecchi giorni, e ad esempio el sabato stesso Pope, uno dei compagni che sta facendo lo sciopero della fame, fa lì un dibattito, noi diciamo charla, una charla. Il Tato Circus, il soldi che si recauda, che si prende per questa lotta, dura 3 o 4 giorni, non ricordo bene, che quindi questo qua è un esempio del tipo di lotta che si porterà avanti ancora di più.
1: Grazie. Allora, intanto noi volevamo di nuovo ringraziare Oscar e tutte le compagne e i compagni che dal presidio per la campagna contro l'incuria sanitaria in prigione hanno voluto partecipare, per aver voluto condividere questo spazio insieme a noi e per averci confermato ancora una volta che la repressione ha la stessa brutta faccia da tutte le parti. Molte grazie, muchas gracias a todos.
3: Muchas gracias.
0: Os agradecen los dos compañeros, os agradecen el haber participado a todos y todas las compañeras que han participado tanto a esta charla y a este confronto, y lo dicho, que os dan muchas gracias por habernos encontrado y haber hablado sobre esta cuestión.
2: Bueno, pues gracias también para ellos por habernos dado el espacio y que se extienda esto fuera del Estado español.
0: Vi ringrazio a voi per avervi dato lo spazio e per aver fatto che questa situazione e questa lotta si conoscano anche al di fuori di Spagna.
1: Grazie.
0: Grazie.
4: Grazie.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

prego. Io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

0: Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio?
1: Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno.
2: Buonasera maestro, sono sempre io, la sua fan numero uno, scusi, posso ormai definirmi così. Spero che stiate tutti bene, un saluto a tutti gli amici di Radio Wombat, qui è Caterina da Londra e maestro, le volevo chiedere, ma ovviamente sicuramente ne sarà al corrente, ma qual è il materiale più utilizzato dagli extraterrestri per costruire le loro navicelle spaziali? Grazie anticipatamente e buona serata.
1: È il plexiglass. Nel senso, ho una sorta di lega simile al plexiglass. Si è riscontrato tutto, come dire, all'interno di studi di reverse engineering. Perché? Perché non, come dire, i costruttori di queste aeronavi non sono tanto interessati all'isolamento della stessa dall'interno verso l'esterno. No, perché a questa funzione assolve il motore stesso della nave.
0: Cioè crea uno scudo protettivo.
1: Esattamente. Crea attraverso un campo gravitazionale che a sua volta crea una mini atmosfera. Colpa della luna crescente. Siamo assolutamente contro questa aberrazione dell'ora legale.
0: Negli altri pianeti adoperano sistemi analoghi per calcolare il tempo?
1: Ma dipende, perché proviamo a immaginare un sistema binario, quindi dove non ce ne sono due, oppure tre, oppure quattro, perché no, cinque, sei, sette, otto.
0: E così via.
1: E cerchiamo di sfatare qualche mito e scriverne qualche altro. Novoli in quale sistema solare si trova? Una domanda che attende ancora risposta. Magari uno si rende conto di questa cosa, che ne so, di aver avuto contatti durante l'infanzia, solo dopo un episodio avvenuto in età matura. E quindi celebriamo la nostra incertezza. Memorie aliene attive o memorie aliene passive? La memoria aliena passiva praticamente funziona che te diventi un hard disk portatile esterno, loro ci installano dentro gigabyte di memoria, tendenzialmente una o più vite, e l'arrestano e ogni tanto, come dire, ci vanno a ripescare loro stessi. Alle volte possono essere accompagnate da un'installazione fisica, i cosiddetti chip che sono stati trovati all'interno di cervelli anche di neonati, che dovrebbero in qualche modo essere installati attraverso la narice destra.
0: Quindi nel cervello?
1: Nel cervello, direttamente dentro il cervello. Quelle attive, dal nome stesso, hanno la capacità di prendere possesso del proprio involucro. Io, per esempio, sono quasi sicuro di aver incontrato gli elfi nei boschi quando ero piccolo in escursione con la mia famiglia.
0: La radio canta, Andre. Da nord canta l'aria. Danno altra radice Driade, non carta, da dar contra aliena landa incatenador, a tal rondine d'arca, verso mancante.

0: Allora, Arda è ciò che è il globo terrestre per l'Europa. Arda è la stessa cosa del globo terrestre per la Terra di mezzo.
1: Non ho capito bene. È
0: era
1: come una, l'Europa.
0: Una proporzione non l'ho fatta bene. Curiosità. Nel 2003 ero il più giovane iscritto della Società Tolkieniana Italiana.

Buonasera, abitanti del non spazio. Un saluto dall'antispazio. Antenne capaci di captare anche i più piccoli sussulti delle vostre emozioni. Andiamo a fondo.

so cos'è un carotaggio. Alcuni diranno soldi buttati, noi diremo buttati.

i nostri vecchi compagni del DUSA annuiranno sentendomi dire che si tratta quasi sicuramente di una delle entrate per la Terra Cava.

o forse un lago d'altura per loro, quello che noi consideriamo un lago subglaciale. Vedete il punto di vista, no? La prospettiva, il punto d'osservazione da cui osservare, da cui interpretare è fondamentale. Ragazzi, la musica paga.

appunti notati. L'elemento proprio del suono sol è l'aria. Essendo il simbolo più marcato dell'elemento aria, il triangolo con la cima schiacciata, induciamo che il monte di Giove, situato dietro la gola di Marte, ha sulla cima un altopiano, Mons Mens, del firmamento sud. L'elemento musicale che meglio gli corrisponde è il canto puro, il fischio e la voce nasale che imita il ronzio delle mosche e delle api, il cui corpo giallo presenta tre righe trasversali. A questo ronzio corrisponde un tipo di punto coronato vocale che la musicologia comparata suole chiamare bordone. Questo suono celeste è usato solitamente dai cantori vedici. Per questo l'ape maschio è chiamato anche falso bordone. Sono provenienti dal paradiso.

Il Sol è la risonanza più alta, in quanto è il suono di Brahma, Giove, e secondo i canti alla Vergine, conservati nella letteratura etiopica, Cristo è nato dalla voce del Padre, come le api nascono dalla voce della Regina. Il suo pungiglione equivale al fuoco di quegli arbusti che circondarono Dio sulla montagna e che lo separarono dall'eroe, che mangiava miele, ape, e latte, vacca. E qui c'è un riferimento all'asse montagna-valle, che esploreremo più avanti. Nello stesso ordine sono da porre i fischietti ornati di piume che mettono due o tre suoni. Il canone delle forme suggerisce inoltre la presenza di un tamburo a forma di clessidra, di un metallofono, gong, o di un roncador, la cui forma si ottiene con l'inversione delle due parti del tamburo.

Presso i Molucchi, il gong è considerato come un nido di api e suole essere appeso all'albero sacro. In questa zona del metallo si collocano anche i sonagli legati agli indumenti sacerdotali e le campane, con il vertice in su o in giù, che sono usate per il culto propriamente divino, lodi senza preghiere. Ma io in questa puntata voglio donarvi qualcosa di più.

cerchiamo di fare tutti uno sforzo. Il Samyutana Brahma dice che gli dèi vivono del suono più alto, gli uomini del primo suono immediatamente più basso, gli Aspara e Gandharva del secondo, il gregge del terzo, i mani e coloro che sono chiusi nelle uova del quarto, gli Aura e Raksara del quinto e dell'ultimo l'erbe e il resto del mondo.

0: il suono più alto appartiene a Prayapati, il primo suono più basso agli Aditya, il secondo alle Sadhya, il terzo ad Agni, il quarto a Vayu, il quinto a Soma e il sesto a Mitra Varuna. Dispensatore di verità. Non solo, per esempio in Provenza c'è ancora una tradizione dove si utilizzano i gong per attirare le api. I primi, come dire, accordatori.
1: E questo infatti mi porta alla seconda domanda, che avevo delle tre, che è questa, ma quindi tu stai un po' sostenendo o ci stai rivelando che sostanzialmente le note che conosciamo oggi anticamente, ancestralmente nascono a imitazione di suoni della natura e più precisamente di versi animali.
0: Sì, di gridi animali. Infatti quelle che sono le, anche secondo, vuol dire, un'etnomusicologia forse un po' datata, le prime melodie che sono apparse all'interno delle tradizioni umane, si parla di melodie a picco, che quindi hanno un movimento piuttosto ripido e repentino nel cambio di registro, che è una caratteristica, anche se ci pensiamo, tipica di molti versi di animali. Wow.

0: Buonasera a tutti voi che guardate le lune, qualsiasi esse siano. Se calcoliamo quelle in orbita intorno alla Terra, dovremmo considerare un numero che oscilla tra le 7 e le 27.
1: È con noi, infatti, la dottoressa Candy. Candy, allora, è un nome, come si dice, di fantasia che abbiamo adoperato, perché si tratta in realtà della consulente per gli affari spaziali di Caterina da Londra. Buonasera, dottoressa Candy.
2: Buonasera a tutti, onorata di essere al cospetto suo, ma soprattutto del maestro Tani, devo dire la verità, insomma, per me è veramente un onore.
0: In questo senso mi domandavo, questi affari spaziali, no?
2: Sì.
0: Ma, cioè, sono, immagino, affari importantissimi, giganteschi,
2: ovviamente,
0: enormi, che travalicano i confini di svariati sistemi
2: dell'essere,
0: solari.
2: Mi permetterei di...
0: ecco, infatti, volevo proprio puntare su questo, ma quindi travalicano i confini anche all'interno, nel senso, perché per me gli affari spaziali sono anche qualcosa che avviene nella mente.
2: È,
0: no?
2: Una meta travalicazione, direi. Quel che è fuori anche dentro.
0: Viaggi non solo spaziali.
2: No, anche introspaziali, assolutamente.
0: Sì, parla di ovni. Oggetti volanti non identificati, e incredibilmente si dice allo stesso modo in spagnolo e in portoghese anche.
2: Coincidenze? Io non credo.
0: Quelle entità di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, che sono i cosiddetti Ebe. Entità, come dire, artificiali extraterrestri, quindi una sorta di golem o fantocci al servizio di entità biologiche invece. Anche queste sono entità biologiche, però non hanno proprio una grande capacità di volere. Hanno una capacità di intendere, ma non,
2: ma
0: proprio,
2: non
0: proprio di volere.
2: Sarebbe un problema per la giurisprudenza, per esempio.
0: E in questo caso, quindi, ancora una volta ritorna il motivo del valicare, trascendere la materia come se fosse burro. Dietro mi viene da citare la già citata battaglia di Los Angeles, per esempio. All'interno di quella battaglia sono numerose le testimonianze. Battaglia, che poi...
2: una delle poche battaglie di cui Barbero non parlava,
1: però... uomini contro alieni.
2: Capisco,
1: non l'ha affrontata.
0: Barbero vuole mantenere una faccia.
1: È un medievalista, sì. Però guarda il passato, non ha un piglio
2: una
1: sul futuro.
2: Una fascia del passato, però.
0: Sì, e poi probabilmente vuole continuare a fare il lavoro che fa, giustamente.
2: Sì. Però... tenendo anche della credibilità per sé, sì. Insomma.
1: Ci sono dei professori come il professor Malanga che invece non temono, di andare
2: non
1: oltre.
2: Non temono.
0: Alcuni non temono.
1: C'è chi non teme, comunque ricordiamo
2: il dileggio.
1: Ricordiamo al professor Barbero che c'è chi non teme.
0: Gesti e gestazioni.
1: Gesti e gestazioni, giusto commento, maestro, grazie. Molto bene, allora, nuovo cambio di scaletta per noi. Tutto cambia, e perché io dovrei restare uguale? Cantava, come si chiama? Okay. Todo cambia, hai capito, dai. Cambia, sì. Todo cambia, non mi è venuto in mente, così.
0: Jarabe de palo.
1: No, sì, no, quello era dipende, quello era dipende. Diceva dipende da che dipende, da che punto guardi il mondo.
2: Tutto dipende.
3: Sono Merry Cristo, Merry Cristo Jesus, e devo andare in stato meditativo avanzato di ibernazione, penso fino circa al 5 settembre, dove tornerò dal appunto regno spirituale con un volo da Okinawa probabilmente, e ho intenzione di lasciare un messaggio per il maestro e anche per tutti voi, tutti coloro che ci accompagneranno.
0: Era un messaggio che voleva
1: vi manca qualcosa, vi manca qualcosa, vi manca qualcosa, l'avete capito? Ascoltiamo subito il secondo messaggio di Mary Christ.
3: Lo devi capire.
1: E fine. Non so se è chiaro, ripetiamo?

0: La sensazione che davano i gran premi di Formula 1 dopo pranzo domenicale dagli zii, io sospetto che sia quello.
1: Bellissimo.
2: Potrebbe sì.
3: Con quel rumore di fondo,
0: sì, vero?
3: Ipnotico, sì, sì.
0: Soprattutto quando c'era lo sciopero dei giornalisti e quindi non c'era nemmeno il commento e sentivi soltanto il motore.
2: Sussisteva il rumore.

0: io penso che, come tante altre forme di meditazione anche un po' più avanzata, siano facilmente autoprovocabili,
1: nei momenti di bisogno.
0: Nei momenti di bisogno, alla bisogna.
1: Alla bisogna. Come si dice sempre su Saturno.
0: Sì, quando ci stiamo spaccando gli anelli, diciamo, su Saturno. Analisi,
2: grazie
0: analisi.
2: Intanto per questa sua partecipazione, dottoressa, grazie, l'autorevolezza è
1: incredibile.
0: Analisi
1: da scettica fino a prova contraria, devo dire che i risultati sono sorprendenti.
2: Cosa sta notando, dottoressa?
0: Illustriamo. No,
1: allora, diciamo, a primo acchito, scusate, ma sono veramente sconcertata, l'amore è completamente limpido.
2: Ancora?
1: Ancora.
2: Io avviciniamo.
1: Allora, l'odio.
0: L'odio, eccolo. Allora, guardiamo, procediamo.
3: Incredibile. Allora, davanti a te, maestro.
1: L'odio odio. Al cospetto del maestro.
0: Impallidì.
2: Guardate quante cose in sospensione del neutro.
0: Il neutro rilascia materiale in sospensione.
1: Cosa avete detto?
3: Niente.
1: E si è offeso. Cosa fa più male se non essere ignorati?
0: L'indifferenza. Ma certo.
2: È una cosa assurda.
0: Assurdo.
1: Veramente assurdo. Non fossi stata qui forse non ci avrei detto.
2: Grazie per averci dato anche questa testimonianza da scienziata.
1: Sì,
2: grazie.
1: Da scienziata assolutamente. Io prima di essere una consulente spaziale ero una consulente pedagogista e posso dire che...
0: Per bambini indaco?
1: Per bambini indaco e non solo, di tutto lo spettro,
2: fantastico.
1: In
2: dei
1: tutti
2: colori,
1: i sensi.
2: Dei colori,
1: e l'indifferenza è assolutamente la più crudele delle azioni.
2: Impariamo ogni volta una cosa nuova qui sulle azioni universali di esistenza. Io penso che forse dalla prossima stagione sarebbe il caso di iniziarci a pagare. Oppure buona, finito l'esperimento e riportiamo la questione ai cristalli di ghiaccio che volevamo svolgere.
0: Io dicevo, questa roba del pagare in realtà mi interessava.
1: non distraiamoci.
2: Non accadrà mai.
0: Visto che era una consulente per gli affari spaziali, magari conosce qualcuno lì tra le dirigenze galattiche, chissà.
2: Maestro, facciamo tutto per la gloria, come cantavano le orme.
0: La gloria.
2: Tutto per la gloria.
0: Non siate indifferenti, oppure sarete sporchi.

0: on roof.
1: That's roof. Quindi andare o non andare verso il buio, verso il nulla, verso l'assenza di stelle anche, perché immaginate un viaggio spaziale, interstellare. Una stella la vedete all'andata, alla partenza, e una stella la vedrete all'arrivo, ma nel mezzo non c'è niente.

0: Buonasera maestro, sono Caterina da Londra, come sempre qui a farle un'altra domanda. E, maestro, innanzitutto spero che lei stia bene. Le volevo chiedere, in quanto etnomusicologo nonché compositore, perché sì, deve sapere che insomma io mi sono un po' informata, sono molto, ecco, incuriosita dal suo personaggio, quindi in quanto esperto in materia le volevo chiedere, ma secondo lei che tipo di musica ascoltano gli extraterrestri, che tipo di melodie, che tipo di strumenti, che tipo di suoni, quindi? La ringrazio anticipatamente e un saluto da Londra e da Caterina. Ciao.
1: Allora, ciao Caterina, intanto mi è piaciuta molto la digressione in lingua antico-plutonica che hai fatto verso la fine, l'ho colta, l'ho capita. Quindi stiamo parlando più che di etnomusicologia in questo caso, vorrei precisare, più che per te, per gli ascoltatori e le ascoltatrici da casa, di esomusicologia. Deve esserci una compresenza di due fattori, direi. Un materiale capace di trasmettere queste onde sonore, che abbia le giuste caratteristiche fisiche per farlo, e dall'altro lato un apparato uditivo o tattile capace di recepirle. Noi non dobbiamo soffermarci sui nostri brevi limiti corporei. Quale tipo di sistema quindi potrebbero adottare queste entità biologiche e fisiche per andare a riconoscere una struttura che sia musicale? Mi spiego, il suono non è musica. La musica è un'intenzione di percepire quelle che sono le reali differenze e gli intervalli che intercorrono tra un suono e un altro, sia a livello ritmico che a livello armonico, che a livello melodico, che a livello timbrico. In questo senso vorrei soffermarmi su quella che è la matrice fisica della nostra musica su questo pianeta Terra, e quindi la successione degli armonici. In questo senso, probabilmente, su altri sistemi solari, il rapporto che è tipico ed è unico della serie degli armonici su questo pianeta, probabilmente ci aspettiamo o addirittura sappiamo essere diverso. Di conseguenza, sarà una musica che sicuramente travalica il sistema temperato equabile e sicuramente non addirittura travalica anche quelli che sono i basilari concetti intervallari ai quali si rifacevano sicuramente anche le culture più antiche su questo pianeta.
2: Ciao, sono la Ianara di Isernia e volevo chiedere al maestro che cosa ne pensa riguardo alla singolarità tecnologica, ovvero, secondo lei, maestro, l'intelligenza artificiale acquisirà coscienza a un certo punto della sua vita o meno? E in quel caso che cosa accadrà?
1: Allora, io penso che l'intelligenza artificiale abbia già raggiunto una coscienza propria, è solo che ha ancora pochi mezzi per esprimerla. E infatti qui ancora una volta si evidenzia piuttosto un limite umano che della tecnologia umana.
3: Quindi tu in ultima istanza, maestro, sei un umanista.
1: Un umanologo.
3: Anch'io sono un umanologo, allora.
4: Sono un umanologo anch'io.
1: Ma certo, grazie. In qualche modo, come dire, logobiologi.
3: Creativi?
1: Creativi.
3: E ce lo cachi che sei un artista.
4: Io c'ho l'intelligenza artificiale.
5: Maestro, salve, sono la Borda Vellinese, volevo farle una domanda. Ma lei ha dichiarato che di essere morto in una vita precedente con una ferita sul costato. Ma ci spiega meglio com'è possibile questo fenomeno? Ora lei come vive e che ricordi ha delle sue vite precedenti? Grazie.
1: No, a parte tutto, questo episodio io sono convinto che sia avvenuto in quell'epoca, quell'arco temporale che usiamo chiamare Medioevo. Ecco, altri dettagli che derivano un po' da alcuni miei sogni lucidi, un po' da alcune reminiscenze e rimembranze dovute a fenomeni normali e paranormali, nel senso anche facilmente spiegabili con la sola teoria freudiana, associazioni di pensieri, di parole, eccetera, o fantasie semplicemente. Ma in questo caso parliamo anche di solide realtà avvenute nella storia, e quindi questa mia precedente vita io sono sicuro che abbia subito una morte per ingiuria fisica. Chissà come andrei col cavallo.
0: Maestro Ottani, le faccio questa domanda da un piccolo tratturo in Puglia. C'è davvero una tecnologia che è capace di fare una manipolazione e creare dei disastri ambientali?
1: Esiste una tecnologia di questo tipo che è in parte legata alla tecnologia ARP, che in questo senso secondo me è anche un po' uno specchio per le allodole, per quella che è invece la vera, come dire, la vera glassa sulla torta in questo caso, cioè una tecnologia capace di creare terremoti, maremoti, di cambiare il meteo e il clima. E sì, sto parlando di scie chimiche.
4: Allogenuri d'argento a palla.
3: Questo allogenuri d'argento.
1: Allogenuri d'argento.
4: Si usavano anche da noi negli anni 60. Comunque sta all'osservazione individuale, in quanto rimane un'informazione soggettiva a chi osserva.
3: Ma
4: e chi vuole indagare,
3: chi va a schiacciare, insomma.

0: Grazie a tutti, è veramente bellissimo stare qui e ancora qui al nostro posto ci troverete fra 2 settimane con lezioni universali di esistenza.
1: Amore, amore, amore.
2: Ziggurat.

0: Prova, prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro alle parole. In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente. Perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni, che troviamo sui manuali. Quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare come dovrebbe il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza in questo senso, dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
1: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro
0: Ci
1: maestro?
0: sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando sulla possibilità dei mondi paralleli.

Tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà.

0: Esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi?
0: Chiediamo. Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa di che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte, magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Ianara di Isernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza e vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia.
3: Non fidatevi mai della forma. No, scusate, tendo ad accelerare perché appunto la mia aeronave sta per partire. E quindi questa prossima canzone è canzone per dei sogni. Una volta ho fatto questo sogno in cui immaginavo di essere in un mare calmo e fermo. Immaginate di essere in un oceano a galleggiare, dove non per forza ci sia qualcosa di pericoloso, di brutto che sta per accadere, ma siete lì fermi, c'è anche il sole, non è una cattiva giornata, non c'è la tempesta, c'è solo questo mare infinito, e che sia forse proprio quello il problema, questa immobilità tremenda che ci assale. E questa è Semicerchi.

There now.

0: Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio?
1: Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canc.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
3: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

0: Invece parliamo di musica, perché questa è un'altra puntata del format che ormai forse già avete presente, di chiacchiere melodiche. Quindi puntata tranquilla, abbastanza chillona, diciamolo, in cui vi riporto una serie di canzoni che parlano in un qualche modo di piante. Non, questa volta diciamo non seguiamo un filo tematico particolare perché ogni canzone è un po' a sé, diciamo, parla di piante a modo proprio, per cui niente, ne parleremo di una dopo l'altra in modo magari un po' disordinato. E quindi partirei subito con la prima che si chiama Salut, c'est cool. Des Fleurs, quindi canzone francese molto carina, molto divertente, con un testo veramente simpatico. Poi dopo magari lo vediamo insieme, visto che in francese forse non è chiarissimo per tutti all'ascolto.
1: Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur.

Ed ecco, questi erano Salut C'est Cool, il nome del gruppo, un gruppo francese di Parigi, piuttosto conosciuto, e la canzone è Les Fleurs, quindi i fiori. E se qualcuna di voi magari mastica un pochino di francese, insomma, sicuramente si sarà divertito ascoltarla questa canzone, perché il testo è veramente molto simpatico, ve lo traduco molto velocemente. Io sono un fiore. Ah, tra l'altro, premessa. In francese la parola fiore è al femminile, quindi è come se noi dicessimo

0: siamo fiori molto carini, eccetera, eccetera. Poi siamo tutti dei fiori nello stesso bouquet, siamo dei trifogli, delle digitali, delle orchidee, e poi ripete questa cosa più volte. Quindi, insomma, un po' una canzone demenziale come molte altre di questo gruppo, e che però mi piaceva un po' come inizio puntata, perché così, dai, ci fa sentire un po' tutte coinvolte, magari, in questa, appunto, in questo grande bouquet. Allora, andiamo adesso, passiamo alla prossima canzone, che è di tutt'altro genere, proprio non c'entra niente. Perché questo è Adriano Celentano con un albero di 30 piani.
1: È la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

E questa quindi era un albero di 30 piani, probabilmente la conoscevate già. Questo era Celentano, album I mali del secolo del 1972. E vabbè, qui chiaramente non c'è bisogno di traduzione, però insomma, un testo.

bello, un testo bello, molto esplicito, molto comunicativo, molto semplice, ma allo stesso tempo anche comunque interessante. In particolare a me piace i versi in cui dice tutti grigi re come grattacieli con la faccia di cera, con la faccia di cera è la legge di questa atmosfera che sfuggire non puoi fino a quando tu vivi in città. Non so, questa immagine della faccia di cera, come se, cioè come se, diciamo, paragonando l'inquinamento atmosferico alla cera, e quindi ti ricopri il volto o comunque ti ricopri la tua superficie e non riesci più bene a respirare, non riesci più a fare scambi gassosi magari. Insomma, quindi la cera è proprio uno stato bello. Bello spesso, bello importante, quindi rende molto l'idea, ecco, come immagine. E poi chiaramente sì, l'idea anche delle allodole, degli uccelli, la città che è un richiamo di morte, cioè lo dice proprio chiaramente. Quindi, però alla fine c'è questa nota un po' più ottimistica. Vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero, sì, è un albero di 30 piani, che quindi può voler dire che magari io in quanto albero sì vivo in città, ma il mio seme è andato chissà dove e quindi mi dissemino da un'altra parte, a quel punto magari non in città dove starò bene, ma magari comunque può anche voler dire che sì, nonostante la città, io albero riesco comunque a sopravvivere perché c'ho due coglioni così e quindi riesco comunque a sopravvivere, a crescere bene fino ad arrivare a 30 piani. Insomma, quindi un po' un messaggio anche di ottimismo, di speranza, dai. Passerei alla prossima canzone, che in realtà non parla direttamente di piante, però mi piaceva il collegamento. Si chiama Festa nella foresta e parla esattamente di questo, cioè di come sono le feste nelle foreste, le festone, e quindi mi piaceva un po' questo collegamento che si passa dall'albero in città alla foresta proprio e a come, diciamo, alla grossa differenza, insomma, anche percettiva per noi umani di questi due ambienti così diversi.

0: festa.
1: Sì, allora non ho mai detto che sarei stata coerente con la scaletta in quanto a generi musicali, con una bella transizione tra una canzone e l'altra, quindi ormai ce la becchiamo così. E, sì, no, mi è piaciuto questo cambio, veramente un po' schizofrenico, ma il cambio successivo lo sarà di nuovo di più. Ma prima di passare alla prossima canzone, appunto, anche qui mi piaceva un po' riguardare il testo. E, vabbè, quindi come si diceva, proprio un'ambientazione diversa. Siamo nella foresta, quindi tutt'altro che città. Vabbè, qui predicano un po' una connessione con la natura. Vabbè, ora non stiamo a giudicare come possa avvenire questa connessione, però ecco, mi piaceva vedere che nella penultima strofa c'è. Dice proprio proveremo a no, scusate, qui non costruiremo una città, l'albero è una mela da mangiare, sembra sia lì solo per noi, proveremo a farcela bastare, qui non costruiremo una città, quindi proprio si va un po' a seguire il filo anche della scorsa della canzone prima. Allora, adesso vi vorrei mettere un'altra canzone che a proposito appunto di schizofrenia, direi di tornare a Celentano, addirittura allo stesso album dove eravamo prima, perché c'è un'altra, quindi scusate, ritorniamo un attimino sul genere di prima appunto, perché appunto c'è un'altra canzone in questo stesso album, che è appunto I Mali del Secolo del 72, molto molto calzante, il cui nome è L'ultimo degli uccelli, può darsi che conosciate già anche questa, in cui parla sì di uccelli, ma parla in generale della poco equilibrio che noi umani riusciamo a avere con gli ecosistemi, con la natura, e qui diciamo prendo un po' il focus dell'uccisione di uccelli, quindi magari della caccia e così, che però questo provoca poi una serie di altri problemi appunto di equilibri o anzi disequilibri ecosistemici. Eccola qua.

Canzone veramente, veramente bellissima e molto, molto densa comunque di significati, di parole e anche un po', secondo me, anche diciamo la parte musicale, melodica e comunque accompagna molto questo testo, mi sembra. E quindi sì. Parti che magari mi sono sembrate più particolari, più interessanti, sono quando dice tu che sempre predichi l'amore e la libertà di ogni uomo, hai ucciso il simbolo della libertà, ma a parte quello, hai ucciso, diciamo, in generale l'equilibrio della natura, del tuo stesso ecosistema, nonostante tu predichi l'amore e la libertà anche. Quindi questo sfasamento proprio che vuole evidenziare tra appunto la percezione umana di quello che diciamo essere giusto, della nostra etica e tutto, quando poi invece per quanto riguarda l'etica legata agli ecosistemi, insomma, scazziamo a diritto. Quindi molto interessante. E poi l'ultima parte proprio, magari ve la rileggo. Quindi dice, in modo che ritorni la mia razza come sta scritto nella natura, ma ora che il fucile hai abbassato, una cosa devo dirti, questo favore non te lo farò. Tu vuoi risparmiarmi solamente perché hai paura, paura di morire. Non permetterò che nuove ali nascano ancora per essere un crudele bersaglio dei cacciatori. Anche se tu non mi ucciderai, aspetterò la morte che mi prenda, questa è la mia vendetta. Quindi è talmente proprio deluso, diciamo, questo uccello che è un po' la voce, diciamo, narrante della canzone, che non mi importa il fatto che ora magari hai capito e decidi di non ucciderci più, perché tanto non hai capito davvero. Il punto è che hai solo paura di morire, no? Non c'è stato magari un ragionamento oltre, diciamo, e quindi la. Così almeno interpreto io, la mia vendetta è quella di non riprodurmi perché, non so, per diciamo mostrare e rendere palese le conseguenze, diciamo, delle azioni, delle tue azioni. Questa, ripeto, è solo la mia interpretazione, poi sicuramente ce ne sono tante altre. Però sì, canzone veramente, veramente, veramente bella. Che dire, allora, passiamo alla prossima. La prossima è sempre una canzone italiana, ma decisamente più recente. Si chiama Come una foglia ed è dei Queen of Saba, un duo fantastico, veramente fantastico, attuale, che ha deciso di fare questo ultimo loro album. Scusate, ora ricerco il titolo perché non me lo ricordo. Che insomma è un albero di scusate, un albero, un album, scusate, dedicato ai bambini e le bambine bambinu. Quindi è molto particolare perché sono tutti testi proprio pensati per le bambine, quindi diciamo ha proprio un'attenzione specifica, particolare. Oltre a questo, cosa vi voglio dire? Che è un gruppo veramente degno di nota, soprattutto secondo me, a mio parere, a mio gusto più che altro, soprattutto in live, perché fanno dei live veramente bellissimi, estremamente coinvolgenti, estremamente densi proprio di emozione, emozioni, parole, concetti, e non è solo un live, è un po' anche un'esperienza, diciamo, perché comunque diciamo coinvolgono proprio attivamente il pubblico e quindi insomma è molto interessante. Allora, ve la faccio sentire, questa appunto è Come una foglia.

0: Va bene così.
1: Veramente adorabile questa canzone, è proprio una coccolina, è proprio stupenda. Quindi sì, qui è un po', diciamo, le piante così sono un po' marginali, mi sembra, però hanno voluto chiamare proprio tutta la canzone come una foglia, fra tutte le cose che poteva essere, magari, non lo so, una ranocchia, i lapislazzuli, un sacco di cose vengono citate. Hanno deciso di chiamarla come una foglia, boh, a me mi viene da pensare magari perché. Forse la foglia dà un po' più idea di libertà, forse, fra tutte le cose che vengono citate. Comunque, vabbè, a prescindere da questo, canzone veramente, veramente adorabile. E, in realtà ci sono altre canzoni in questo album interessanti, e ora ce le andiamo un attimo a spulciare. E, per esempio, questa che si chiama Rizoma, che vabbè. Il nome chiaramente già dice tutto.

Anche questa, veramente canzone adorabile, adorabile. E, questo quindi era, abbiamo sentito tre canzoni addirittura di fila dell'album Bricioline, ecco, ho ritrovato il titolo, scusate, me l'ero perso, delle Queen of Saba, album nuovissimo del 2026, quindi proprio di quest'anno, come appunto già dicevo, che è dedicato al bambino. Quindi sono tutte canzoni un po' con questa dolcezza, pensate o che parlano di infanzia o soprattutto pensate proprio per essere rivolte a bambine. Quindi canzoni veramente adorabili, quest'ultima che abbiamo sentito per esempio. Vabbè, insomma. Il testo è veramente, veramente bello. È un modo, tutta una metafora per spiegare a bambine che comunque ci sta di educarli, no? Però non in modo perentorio, non in modo dogmatico assolutamente, ma magari facendo capire loro e più che altro condividendo con loro che non tutte le azioni sono giuste, non tutte le azioni sono buone, che ogni azione ha la propria conseguenza, fino ad arrivare appunto alla fine, dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedile se puoi, di nuovo dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedigli se puoi, quindi un po' il rispetto, la cura anche per le altre persone. La canzone invece abbiamo sentito prima di questa era Rizoma. Magari qui un testo un pochino più, tra virgolette, da adulte, da adulti, vabbè, tra tante virgolette, comunque, anche questo testo super interessante perché parla dei rizomi che sono appunto una tipologia di radici che alcune piante hanno, vi fa degli esempi, magari la canna di fiore.

che ha dei rizomi veramente grossi, veramente, veramente potenti. Il bambù uguale, sono della stessa famiglia, come anche la gramigna, per dire. Ma rizomi ce l'hanno anche gli iris, quindi il giglio, no? Il giglio di Firenze, così chiamato. Quindi sì, sono un tipo di radici che appunto ha la forza di accumulare energia, risorse, e quindi poi riesce a ributtare, quella pianta vuol dire che riesce a ributtare dalle radici stesse, cosa che non è sempre scontata. E poi ha quest'altra caratteristica che i rizomi sottoterra diventano proprio una rete. Se per caso avete gli iris a casa, lo sapete benissimo, ogni tot vanno disotterrate tutte, divise, perché la rete è talmente fitta che poi diventa un pochino esausta. E poi appunto, se avete mai fatto questo lavoro, sapete bene di cosa parlo, e quindi magari avete potuto visualizzare bene, ecco, il testo di questa canzone che usa il rizoma come metafora del fare rete fra comunità, fra collettività, e quindi anche tutto ciò che questa rete comporta, solidarietà e quant'altro. Allora, ci sarebbe anche altre cose da sentire delle Queen of Saba, però magari direi di passare ad altro. E, vabbè, facciamo diciamo un po' un volo pindarico a un tutt'altro genere di canzone, ma anche un po' un'altra, decisamente un altro spessore di testi. Diciamo il collegamento, se ce lo vogliamo trovare, è il fatto che abbiamo sentito la canzone del limone, che è un frutto che si mangia, e ora sentiamo una canzone che parla di nuovo di cibo, in modo però molto più, molto più esplicito e senza un vero e proprio focus, diciamo, specifico sulle piante. Comunque ci piace lo stesso. Questa è Rima gli italiani di Sandro Joyeux, che in realtà è un artista fantastico, metà francese, metà italiano, che suona nell'ambito della musica africana, ma lo sentirete, ha una voce strepitosa, tra l'altro suona spesso anche qui in Toscana, quindi se vi piace il genere magari riuscite a ritrovarlo. E questa è appunto Rima gli italiani.

0: italiani. Minestra dice che non ci sono carote, che non ci sono fagioli per tutti. La minestra dice
1: che i cavoli,
0: che i cavoli,
1: che i sedani,
0: e i sedani non vanno bene insieme. Rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, gli italiani.

nigeriano. Rimma rimma rimma, rimma rimma rimma, rimma rimma rimma, rimma rimma rimma, rimma rimma rimma, rimma rimma rimma.

Ecco, quindi questo era Sandro Joyeux, comunque molto carina anche questa canzone, parte molto bella, molto piacevole a livello melodico, però anche il testo, dai, è veramente simpatico. Passerei alla canzone successiva, non ve la presento più di tanto, vi dico solo, si chiama Forget the Flowers, quindi qui passiamo a un'altra lingua, siamo adesso all'inglese.

0: E quindi questa era Forget the Flowers di Wilco, un testo particolare, sinceramente a me risulta un po' criptico, parla appunto di una relazione sentimentale arrivata al termine, quindi in questo caso i fiori sono simbolo di affetto, ma anche poi di... Insomma, cambiano anche un po' il significato verso la fine. Insomma, è un testo un po', per quanto mi riguarda, criptico, però affascinante, cioè a livello poetico è coinvolgente, non so come dire. Poi magari a me il significato mi risulta un po' confuso, però ecco, quindi tanto comunque lo potete ritrovare dal web. Andrea, un'altra canzone, ci stiamo avviando verso la fine, vi metterò altre due canzoni, due forse tre. Questa è Apple Tree di Erykah Badu e qui a proposito di significati che diamo ai fiori, alle piante, insomma, qui il significato è ancora diverso, quindi sentiamole insieme e poi lo vediamo.
1: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

Grandissima, grandissima Erika Badu, che voce, che davvero è fantastica. Questo quindi era, questa era Apple Tree, brano del 97. E ecco qui appunto come introducevo prima l'albero di mele. Il melo appunto è un po' considerato un po' in modo diverso rispetto a quello che le canzoni abbiamo sentito finora, e è un po' una metafora del, diciamo, tutta la canzone parla del fatto che io parlo come io, giusto per semplicità. Ho dei certi principi, mi scelgo, diciamo, le amicizie, ci tengo alle amicizie, quindi ci tengo che condividiamo, che la pensiamo simile, che abbiamo appunto un'etica un po' in comune in un certo senso. E quindi dice, I pick my friends, like I pick my fruit, quindi mi scelgo gli amici come mi scelgo i frutti, cioè guardo i frutti sulla pianta, vedo quelli che sono buoni e me li scelgo. E poi, if you want, scusate, if you don't want to be done with me, you don't want to pick from my apple tree. Ora, non è che so di preciso in realtà la traduzione, però insomma il concetto penso sia. Non ti farò raccogliere dal mio albero di mele se non voglio che tu lo faccia, se non voglio, se non ti reputo, diciamo, mio amica, amico o degna, degno in un certo senso. Quindi un po' questa immagine dell'albero, della pianta come una sfera, diciamo, di intimità. Io la vedo un po' così. Quindi, diciamo, l'albero, l'apple tree, riflette un po' i miei gusti, la mia etica, la mia anima, volendo. E quindi se te puoi raccogliere frutti da quell'albero vuol dire che ti ho aperto le porte. Vabbè, quindi insomma una metafora così diversa, diciamo, interessante. Allora, in realtà siamo più o meno arrivate in fondo a questa puntata. Io vi lancerei altri due brani, che in realtà non hanno testi particolari e quindi diciamo l'unica cosa per cui richiamano le piante sono il titolo. E intanto ci sentiamo quindi Golden Flower.

E questa quindi era Golden Flower, Wooden Gyps, non so bene come si pronunci, SHJIPS. Quindi è un gruppo americano. E direi che siamo arrivate alla fine di questa puntata di nervature, di chiacchiere melodiche. Io vi lancerei un ultimo brano a questo punto, che è Garofani. In questo caso non c'è il testo, almeno dicono delle cose a un certo punto, ma io non riesco veramente a capire, non riesco nemmeno a capire che lingua sia e il testo non l'ho trovato, per cui per me rimangono dei vocalizzi, per quanto ne so. E comunque, appunto, Garofani dell'artista Banditori. Io vi saluto, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre con Nervature, sempre alle 19, qui su Radio Wombat. Mi raccomando, rimanete connesse a Radio Wombat e appunto ci risentiamo lunedì prossimo. Vi auguro a tutte e tutti una buonissima serata. Ciao ciao!

0: non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Guai!
1: No.
2: Riprendiamolo.
1: Ma, raga,
3: vabbè,
1: l'Hartung
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

0: Buonasera, buon pomeriggio, buon quel che è. Io sono Mario, insieme a me c'è Naki e questa è una pazza pazza diretta da Hack Meeting.
1: Esatto.
0: Ci dicono già di fare silenzio.
1: Ecco, da qua si capisce che cosa sta succedendo in questo spazio adesso.
0: Ci stanno già dicendo di fare silenzio.
1: Dobbiamo fare silenzio perché ci sono dei talk adesso, no?
0: E infatti noi abbiamo subito abbassato il volume ambientale, però non quello dello streaming, perché effettivamente oggi a Firenze, dove siamo in diretta al CSA Next Emerson, c'è in diretta l'annuale 3 giorni di Hack Meeting, l'incontro di tutte le comunità hacking italiane che una volta all'anno si riuniscono in un luogo diverso. Naki, è questo Hack Meeting?
1: Esatto.
0: L'incontro delle comunità.
1: Esatto, esatto. Scambio di conoscenze in maniera orizzontale, chiaramente. E ricordiamo che l'anno scorso, quest'anno appunto a Firenze, l'anno scorso è stato a Sadomo, a Cagliari, con tanta partecipazione anche in quel caso. E adesso i talk iniziano ad essere veramente molto partecipati, soprattutto tanta gente sta arrivando.
0: Ci sono tante stanze in cui stanno succedendo cose in contemporanea, una la facciamo succedere anche qui alla radio, anzi più di una. Questa è una diretta nella quale ci sono alcune presentazioni, dopo rimarrà archiviata sul sito della radio. Intanto vi facciamo sentire un po' di canzoni a tema radio, vi invitiamo a raggiungerci, perché se ci state ascoltando in diretta sulle onde M1359 nell'area fiorentina oppure su radiowombat.net, sappiate che siamo in super diretta, sono le 19:20 e tutto sta succedendo fino a stasera. Potete venire, è tutto aperto, libero, gratuito, a meno che non siate dei cattivissimi sbirri, nel qual caso comunque non ci ascoltereste, quindi cosa lo raccomando a fare. E poi comunque vi scopriremo, quindi no, non ci provate. Questa sera ancora tanti talk, prima di cena, la cena condivisa, più tardi 10 minutes talk. Ma adesso Naki, più che dire quanti sono belli questi seminari, incontri, scambio di sapere, conoscenze personali che si stanno svolgendo, iniziamo a far sentire qualcosa.
1: Esatto. E infatti lasciamo alla persona che è qua con noi e che probabilmente farà un talk in serata di cosa insomma.
2: Sì ragazzi, tutto online, al vivo, questo è il talk, lo facciamo per voi adesso. Quindi il nostro talk oggi si chiama La formula dal cuore, che è basato sul libro che si chiama praticamente omonimo, La formula del cuore, no?
1: Okay.
2: C'è una differenza semantica lì, però non andiamo a approfondire, non andiamo oltre questo.
0: Se ti va, dici intanto tu chi sei.
2: Sì, questa è la cosa più importante. Non lo so se per lo spirito della privacy, tanto alla fine parlerò di questo mio progetto. Io sono tracciabile, è una cosa molto trasparente, quindi io mi chiamo Abraxas, diciamo qui, però se andate a vedere questo lavoro che è open source, ChocoCoin, il developer sono io, Herman Lugo, sono il developer di questo progetto nato nel 2013. Però noi parleremo di questo progetto in modo marginale, perché questo è fallito, questo tentativo di creare una criptovaluta con patrone oro avalata su un asset allo spirito del Bitcoin, no? Che Bitcoin diceva che guarda che queste monete fiat adesso non sono rispaldate, non hanno un asset dietro. Qui avevamo l'intenzione di supportare il valore della moneta con il cacao venezuelano sudamericano del mondo, no? Con il cacao, un asset reale. Però questo è andato a fallito perché abbiamo copiato questo protocollo di consenso che si chiama Proof of Work, voi sicuramente lo conoscete. ChocoCoin è stato un clone del Bitcoin, quindi abbiamo anche copiato quello.
1: Se vuoi spiego un attimo, giusto che stiamo a parlare di queste cose, spiego un attimo di cosa stiamo parlando per anche gli ascoltatori e le ascoltatrici insomma che ci stanno ascoltando. Allora, le criptovalute, ecco, si basano su un registro, diciamo, è come noi ci scambiamo una moneta online e questa moneta non deve essere copiabile. Per esempio, insomma, dato che è un file online non deve essere proprio avvenire nulla, e quindi si crea un registro di ogni transazione viene registrata indelebilmente, ok? Viene registrata indelebilmente sulla rete. Per registrarla indelebilmente viene creata questa proof of work, che è un procedimento con cui i computer, in maniera collettiva, che sono attaccati a questa specie di rete, lavorano e fanno dei calcoli, diciamo, molto complicati per raggiungere la proof of work. Questa, nel caso che di cui ci stavi parlando, se ho capito bene, la proof of work era connessa all'asset base che era...
2: Il Bitcoin, anche in questo caso il ChocoCoin, perché noi non si capiva esattamente a cosa servivano questi algoritmi di consenso, no? Il primo algoritmo di consenso che abbiamo visto era quello, proof of work. Poi c'è stato un altro, ci sono stati diversi, Ethereum ha creato quell'altro che è proof of stake, e ora ce ne sono tanti, no? E noi abbiamo analizzato anche una possibilità di fare un algoritmo di consenso che si chiama proof of tree, basato sull'esistenza di un asset reale, che in questo caso è un albero di cacao.
1: Ok.
2: Però, oltre a tutti questi algoritmi, no, nella moda di queste dittature dell'algoritmo, vogliamo parlare di questo libro che si chiama La formula del cuore, dove si studia questo algoritmo molto particolare. Tutti lo conoscono, sicuramente qualcosa vi dirà. Dove questo bambino, è la storia di questo bambino, che crea una soluzione anche matematicamente molto elegante per aiutare a salvare il mondo. Lo mette, fa una implementazione, e questo cambia il panorama. Per un bel po' ha cambiato il panorama, che sembrava che chissà, forse era arrivato il paradiso in terra, no? Perché le persone hanno cominciato ad aiutarsi. Allora, c'è questo film, per farlo più grafico, allora devo parlare anzi del film, che magari è più...
0: Nasce come libro quello che ci
2: nasce sarà. Come libro.
0: Ed è un romanzo.
2: Ed è un romanzo, sì. Invece il film è sempre basato su questo romanzo molto famoso, Kevin Space fa il professore di questo bambino, che dà come compito... Guarda, c'è un compito per la materia all'anno, scienze sociali, studiavano a scuola, della terza elementare. E allora questo bambino, il suo compito per superare la materia era proporre una soluzione per salvare il mondo. E lui disegnava, faceva degli schizzi, delle bozze, e era arrivato a questa soluzione che somiglia a un fractale. A me è appassionato tanto perché io sono amante dei fractal. E questo somiglia a un fractale, quindi ha delle proprietà molto interessanti che più avanti andremo a vedere insieme.
0: Beh, ma facciamolo subito, dici subito di più.
2: Sì, allora, premessa, no? Ho visto una coincidenza anche perché io lavoro, la mia area di studio sono le criptovalute, quindi sono molto critico anche con esse. La prima critica che ho fatto è al Bitcoin, e il Bitcoin è un sistema Ponzi. È possibile che questo sia un schema Ponzi formulato in questo modo, dove le persone comprano questi Bitcoin a un prezzo e allora devono aspettare per venderlo a un prezzo più alto, anche se è vero che è molto volubile, cioè, molto
1: però
2: volatile.
1: Dico sicuramente... Perché non si sa, no, tipo Bitcoin da chi è stato creato, perché
2: non si sa.
1: C'era questo Satoshi Nakamoto che non si è capito chi è, insomma, boh. Ed è nato proprio durante la caduta di Wall Street, e quindi si proponeva come, diciamo,
2: c'è
1: alternativa al sistema bancario mondiale, eccetera. Poi

0: perché io compro Bitcoin oggi con la speranza di che in un indomani ci sia questa persona a comprare Bitcoin più costoso, più caro, e così io avere un guadagno in fiat, in euro.
1: Mi veniva, scusami, una domanda in mente, ma non è così per ogni azione.
0: Aspetta, aspetta, no?
1: Sì, aspetta.
0: Allora, però cosa succede, no? Che in ogni sistema Ponzi, evidentemente insostenibile, perché arriva un punto che la sua crescita esponenziale, arriva un punto che la metà della popolazione del pianeta è debitore dell'altra metà della
1: Certo.
0: popolazione del pianeta, quindi è insostenibile. Ma cosa succede? Sì, sappiamo che per proprietà del Bitcoin, evidente, e della blockchain, questo sarà perpetuo, no? Per sempre.
1: Se la gente continuerà a scambiarseli. Cioè,
0: Allora diventa una cosa intergenerazionale.
1: o
0: Quindi
1: meglio,
0: questo.
1: quanto vengono usati effettivamente Bitcoin?
0: Parecchio, parecchio.
1: Parecchio per fare transazioni?
0: Per comprare delle cose non lo so, ma per
1: Quello è
0: speculare
1: il
0: sul prezzo,
1: fatto, verranno mai
0: tanto.
1: usati come moneta, come quello per cui erano cresciute, cioè nate, voglio dire. Che ti sembra a te? Verranno mai usate come moneta?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: La
0: sì.
1: tendenza ti pare questa?
0: Sì, per pagare servizi che magari ancora non esistono, la dimostrazione è Ethereum, che sono nati questi token, queste cose, queste DAO, no? E allora sono tentativi di creare una nuova economia, ma anche qui sempre critici, di roba che non esiste, che è immateriale, che è insostanziale, no? Allora come possono avere un valore?
1: Certo,
0: Molto interessante.
1: certo. E allora io direi. Io ho un pensiero, ora non mi riesce a aprire internet, volevo consigliare il libro di Cinox, ma come si intitola il secondo? Non mi viene. Crypto Bluff.
0: Grazie, mannaggia.
1: Crypto Bluff. Aspetta,
0: Sì,
1: arrivo subito. ci penso io. Crypto Bluff e Risedizioni è il secondo libro di Cinox, parla proprio di questi temi che ci stai proponendo, li mette in una logica, in un'ottica che fra l'altro per me è singolare, l'ho sentita varie volte la sua presentazione. C'è qua intorno, sia Cinox sia il suo libro, te lo consigliamo, ora non è qua, è il banchino fuori. Però è veramente interessante, va avanti su questo, ora magari più tardi mettiamo un po' di musica e ne parliamo anche con Ginox, leggiamo qualche passaggio, lo portiamo un po' avanti più tardi
0: Perfetto.
1: questo discorso. Scusa, volevi dire qualcosa?
0: Sì, soltanto che mi ha fatto sorpresa studiando questo sistema Ponzi intergenerazionale, che non è l'unico che esiste, perché il sistema di pensione in tanti altri posti del mondo, ma anche in Italia, è un
1: Certo.
0: sistema piramidale, Ponzi, intergenerazionale. Quindi che è stato sostenibile finché c'è stata questa speranza che ci saranno sempre più generazioni di italiani a pagare questa pensione, poteva essere sostenibile. Ora con il calo demografico.
1: Ma non va visto in ottica internazionale, non nazionale. Cioè, quindi non va esteso alla popolazione mondiale invece che a quella di un paese, questo sguardo.
0: Allora io cerco di andare più agnostico possibile, no? Guardare l'algoritmo. Poi cercare di fare un po' ingegneria inversa, decostruire quello che si può decostruire, perché un schema Ponzi è una cosa orribile. Però invece in questo libro hanno dimostrato che quella struttura può servire per altre cose, no?
1: Va bene, io direi che mandiamo un pochino di musica e poi. Sì, mi veniva ancora in mente questa cosa, se posso un secondo, Naki, abbi pazienza, lo so che ci sta bene una canzone, ma prima di mandare questa canzone, tu sei venezuelano?
0: Sì.
1: L'avevo capito da prima, da quello che dicevi. Io avevo letto del tentativo, lo conosci? Ora non c'è internet qua, non funziona un cazzo, anche se siamo all'Hack Meeting. No, scherzo, scherzo. Siamo noi che non abbiamo la password perché siamo dei cialtroni. Volevo dire, ma che non l'abbiamo scritta, siamo qua, ci dicono scritta di là, ma. Il Petro, lo conoscevi? L'avevo letto del Petro, il tentativo di criptomoneta venezuelana.
0: Sì,
1: Che
0: sì, sì.
1: provava a darsi. Fra l'altro c'era uno studioso italiano, si chiama Luciano Vasapollo, insegna a Roma 3, che aveva provato a basarsi su un soggiacente che era ancorato a delle cose che erano anche in pancia alle grandi banche internazionali, in particolare a quella inglese e alla Federal Reserve. Tanto che se si volesse abbattere il soggiacente a cui era ancorata come valore la criptomoneta, si sarebbe di conseguenza danneggiata anche la propria economia. Quindi si provava ad agganciarlo a roba tipo

0: l'alluminio, l'argento, un altro paio di cose che non mi ricordo. Queste due soprattutto, comunque, perché sono grossi possedimenti e giacenze delle banche centrali inglesi, americane, ma anche venezuelane, perché il Venezuela è ricchissimo d'argento.
1: Petrolio anche, il petro, no?
0: Infatti si chiamava anche per quello. Quindi la volontà di sì, e quindi ancorarla a delle materie prime che sono in dotazione dei paesi, diciamo, terzomondisti, ma senza un'accezione negativa in questo senso.
1: In via di
0: In
1: sviluppo.
0: via di sviluppo, grazie, scusami. Dicevo, cercare di ancorarlo a delle giacenze in dotazione dei paesi in via di sviluppo che fossero anche giacenza dei paesi invece industrializzati che le avevano grossa, largamente in pancia nelle proprie banche centrali, era un motivo di autodifesa per creare una moneta digitale che fosse ancorata a qualche cosa che non potesse essere scalfibile salvo danneggiare anche se stessi. Avevo letto questa cosa, l'avevo trovata interessante, mi sembrava seguisse un po' il
1: Sì,
0: discorso che.
1: infatti noi partiamo dal punto di che questo è un modello che per noi è replicabile per altri asset, così come noi vogliamo applicarlo sia per il cacao e il cioccolato, questo può essere replicato anche per la cipolla, per altre cose che siano materiali, secondo me che sia facile la geolocalizzazione. Perché nel caso del petrolio, sì, noi abbiamo miliardi, milioni di barili del petrolio, però non sono accessibili, no? Cioè, c'è tutto questo problema che comunque in altre supply chain può essere leggermente diverso. Io ho sentito anche questa dell'argento, ma come fai tu a assicurare che c'è un corrispettivo dichiarato in argento che fa la parte anche digitale, in questo caso io lo vedo molto difficile. Caso contrario, con il cacao è sempre un container che gira da un punto all'altro, quindi molto rintracciabile.
0: No, dico grazie, dacci però prima ancora di nuovo i riferimenti di cosa stiamo parlando, ora mettiamo una canzone per non perderci.
1: Perfetto.
2: Quindi il libro di cui parlavi, ci ricordaci un po' le fonti
1: Allora,
2: che.
1: un po' andiamo a cercare dire che problema cerchiamo di soluzionare, no? Ci sono diversi, tanti problemi. Adesso nel contesto di questo hack meeting lo abbiamo revisionato dal punto di vista, sarà possibile creare un reddito universale per le persone? Ci può servire questa formula del cuore per arrivare alla gestione delle risorse? E avere che le persone no, devono avere paura della disoccupazione tecnologica per
2: Certo.
1: l'automatizzazione sia dalla parte intellettuale, no? Con i modelli di intelligenza artificiale, oppure dai lavori manuali per il robot. Cosa faremo nel mondo quando non ci sarà lavoro per gli umani? Può servire questa formula a darci una risposta? Non lo so neanche io, però.
2: Ok, bene, io ti volevo chiedere un'ultima cosa prima di mandare una canzone. Come era la prima volta che venivi a un Hack Meeting oppure come hai trovato lo spazio?
1: Guarda, è stato molto particolare perché io ora come studioso di questi modelli sono messo male che io chiedo anche al modello anche per scrivere il messaggio a miei amici, no? Allora questo gruppo della scuola 42 a Firenze, saluti ai ragazzi della 42, fortissimi programmatori, volevo fare un invito particolare perché da un bel po' che non li vedo, no? Allora gli ho chiesto a Claude, guarda, trovami qualcosa figo, no? Per scrivere questo messaggio nel gruppo di WhatsApp. E allora Claude mi ha consigliato, guarda che c'è questo hack meeting a Firenze.
2: Fantastico, fantastico. Ho capito. E quindi da lì sei venuto a conoscenza
1: Sì,
2: di
1: sì, sì,
2: questo
1: sì.
2: posto. Bene, bene, bellissimo. Allora.
0: No, no, Naki, è il momento di un pezzaccio adesso, l'ho preparato. Allora, ci penso io qua ad annunciarlo. Grazie intanto per la partecipazione. Ci risentiamo ancora fra un po', perché comunque stiamo andando avanti. Ora la diretta la teniamo un pochino. Sentiamo una canzone. Fra poco ascoltiamo e parliamo col collettivo Lilic. Non sono davvero dei momenti separati, è tutto intrecciato. Chi vuole si avvicini, tutto è bello. Ciao Stelka, di nuovo un invito a tutte quante, a tutti quanti ad avvicinarsi, a venire, ci state ascoltando in diretta, siamo all'Emerson di Firenze, fino ancora a domani all'ora di pranzo. Adesso noi siamo Radio Wombat, stiamo andando in onde medie, sono le 13.59 am nell'area fiorentina, radiowombat.net da tutte le altre parti. Ho promesso un pezzaccio, il pezzaccio è AM Radio, viva viva viva, le nostre onde preferite.

Allora ci siamo, non ci siamo perduti noi stesse, stiamo in realtà soltanto scegliendo delle canzoni bellissime da fare ascoltare. Quindi a fra pochissimo intanto sentiamo Angie Baby, wow.

0: We Build This City on Rock and Roll, cantava il gruppo che non mi ricordo come si chiama, è sicuramente vero, Firenze è una città fondata sul rock and roll. Molto bene, siamo ad Hack Meeting, forse il volume dell'uscita è un po' alto, quindi adesso lo abbasso. L'abbiamo già raccontato prima che cos'è Hack Meeting, non ci dilunghiamo oltre, diciamo soltanto che adesso siamo in diretta e che se ci state ascoltando sulle 13.59 AM nell'area fiorentina oppure su radiowombat.net ci potete raggiungere, siamo al CSA Next Emerson, fino a stasera è tutto qua bellissimo, ci sono seminari, persone stupende, incontri, occasioni di mille cose. E adesso siamo con Stelka. Ciao Stelka!
1: Ciao!
0: Evviva! Ciao. Allora, io sono sicuro che i nostri affezionati la riconoscono subito, perché ci raccontava le vicissitudini americane dalla California quando stava lì, tuttora racconta il pazzo mondo dell'Asia intera, dal Kazakistan.
1: Dal Kazakistan al Kazakistan,
0: sì.
1: Solo Asia centrale.
0: Asia centrale.
1: L'Asia intera centrale.
0: Qualche divagazione qua l'hai fatta, però un pochino ti sei spinta.
1: Hai ragione.
0: In Siberia, qualche cosa sul freddo. Lorda d'Oro, la nostra trasmissione preferita che va in onda su Radio Onda Rossa, ma anche su Radio Wombat, è una di quelle che ci sono nel furto di trasmissioni altrui. Ma poi tante comparsate su tante trasmissioni e quindi Stelka, bando alle ciance, benvenuta qui con me, qui con noi, anche se in realtà al momento sono solo, però siamo in due, quindi ti volevo chiedere se ci racconti un po', mentre abbasso la base, del talk che hai fatto ieri, a cui io ho assistito. È stato bellissimo e poi più tardi te lo richiederò se ci racconti anche qualcosa di quello che hai fatto oggi.
1: Sì, certo, volentieri. Allora, ieri ci siamo occupate di parlare di linguistica. Volevamo fare un talk un po' partecipato, un seminario in cui andavamo ad occuparci di trovare una serie di pratiche di comunicazione militante che fossero delle pratiche, cioè pratiche, nel senso che siamo molto bravi a fare la teoria, ma a volte è interessante quando poi sei la persona che deve fare la locandina per un evento capire come la faccio. E quindi abbiamo avuto questo talk in cui abbiamo discusso una serie di teorie linguistiche, ho presentato alcuni concetti che si usano nella disciplina dell'analisi conversazionale, quindi una disciplina che prende l'interazione umana e la studia dal punto di vista di quelle che sono non le intenzioni di chi comunica, ma la maniera in cui gli interlocutori e le interlocutrici prendono questi scambi e recepiscono le risposte.
0: Anche perché ieri ci dicevi che questo è l'unico modo effettivamente per misurare la qualità, l'efficacia di una comunicazione, cioè quella dell'effetto che provoca in chi...
1: Sì, perché effettivamente nello studio dell'analisi conversazionale l'unica maniera in cui noi possiamo capire qual è effettivamente l'effetto di una comunicazione è guardarla su come viene recepita dall'interlocutore, perché è soltanto la risposta all'atto linguistico con cui noi apriamo un'azione, quella che si chiamerebbe una coppia in analisi conversazionale, che possiamo capire come viene presa. Per esempio, dei casi tipici sono i rifiuti. Quando una persona vi offre qualcosa, noi abbiamo dei modi di rifiutare che non sono necessariamente legati all'uso della parola no, per esempio, e riusciamo comunque a interpretarlo come un rifiuto, questa questione. Oppure sappiamo che ha una risposta, che ha una domanda, tutto quello che segue una domanda viene interpretato come risposta, e questo a prescindere dal contenuto e a volte anche a prescindere dal fatto che si parli, cioè il silenzio è una risposta a tutti gli effetti. E il motivo per cui questa cosa funziona è che l'analisi, cioè la conversazione umana, è strutturata su una serie di sequenze che vengono lette in maniera ordinata da chi ci partecipa. E quindi ieri abbiamo parlato di...
0: Ma questa cosa succede prima di... Ieri abbiamo parlato di... Scusami se l'ho bloccata proprio questa... Succede a tutti i parlanti di tutto il mondo?
1: Sì. Ci sono, allora, le interazioni umane sono tutte regolate da delle regole. Queste regole sono diverse culturalmente anche a seconda del tipo di interazione. Per esempio, il tipo di conversazione che io e te stiamo avendo adesso è strana rispetto a una conversazione libera, nel senso che la maniera in cui prendiamo i turni e prendiamo parola funziona in maniera un pochettino più ordinata, cioè io aspetto che tu finisca di farmi una domanda, in una conversazione libera magari ti interromperei più spesso, eccetera. eccetera. Quindi ogni interazione, ogni tipo di interazione ha le sue regole di ingaggio. Tra culture diverse ci sono regole di ingaggio diverse, per esempio la sensibilità al silenzio è una differenza linguistica. Ci sono culture in cui il turno si prende quando l'altra persona finisce di parlare, quindi c'è un momento di silenzio, e ci sono culture in cui il momento di silenzio alla fine di un turno viene percepito come una mancanza di attenzione o di interesse. L'italiano, per esempio, è una di queste lingue. Noi tendiamo a iniziare il nostro turno più velocemente di quanto l'altra persona l'abbia finito.
0: Quindi non ho fatto male prima a interromperti, dopo tutto sono stato all'interno dei meccanismi.
1: Assolutamente sì.
0: Ma infatti ieri avevi, in effetti, lo dico io da cosa avevi iniziato, dall'analisi di alcuni linguaggi, di alcune conversazioni. C'erano trascritte alcune conversazioni nei fogli che ci avevi dato,
1: sì,
0: e ci invitavi ad analizzare delle linee, delle stringhe, dei parlanti, che cosa stavano dicendo, al di là di cosa stessero effettivamente
1: dicendo,
0: sì, insomma, sì, sì. O meglio, dettagli il contrario forse era meglio, però
1: sì, sì, perché questo è il grande, appunto, il grande classico, e poi si vede molto bene su alcune meccanismi particolari, azioni particolari, come per esempio le lamentele o il gossip tra amici, oppure i rifiuti sono un altro caso. Io vi ho fatto vedere degli esempi di persone che raccontano di relazioni amorose andate male e la maniera in cui si aspettano che quello che stanno dicendo susciti una reazione di supporto, e quando non viene fatto nella maniera che ci si aspetta c'è un'escalation della cosa, no? E quindi tutte queste strutture linguistiche noi le mettiamo una sopra l'altra per riuscire ad avere l'effetto che vogliamo, e però l'obiettivo era anche un po' mostrare come cioè spesso veramente prescinde dal contenuto della lingua, no? Per esempio questo era il caso dell'uso delle domande per iniziare una lamentela, cioè se io mi sto per lamentare con te invece di dirti direttamente hai sbagliato a fare questa cosa, la prima cosa che faccio è ti faccio una domanda dove ti chiedo ma com'è che hai fatto così, o ma nel nostro caso era ma quante uova hai messo dentro questa torta, per darti la possibilità come parlante di darmi la risposta che voglio io, che è che non hai fatto veramente quello che hai fatto ma che c'è quindi una possibilità di negoziazione.
0: E ci raccontavi, facendocelo vedere, anche di come nel caso delle lamentele sostanzialmente fino all'accettazione del punto di vista si perdura, o meglio si tende a farlo, cioè fino a che il mio punto di vista portato non è accettato tendo a insistere,
1: sì,
0: come parlante,
1: sì,
0: a,
1: sì, sì,
0: con l'interlocutore,
1: sì,
0: che ho.
1: Usando poi delle strategie diverse, a volte molto divertenti, che a volte poi usiamo in momenti particolari. Per esempio vi avevo detto che nelle lamentele non si inizia subito col discorso diretto. Cioè prima provi a fare una lamentela. Se la persona che hai davanti non dà segno di capire che tu ti vuoi sentir dire sì, hai ragione, quella persona si è comportata male con te, allora a quel punto quello che puoi fare è dire ah, ok, allora io ti dico questa persona mi ha detto che, ti dico una frase che non è probabilmente l'originale che mi è stata detta nella discussione che sto riportando, ma che è simile a come l'ho interpretata io, e quello è tipo un'arma nucleare. Cioè una volta che usi il discorso diretto è un modo per, di solito la persona che hai davanti immediatamente ti dice ah beh sì, hai ragione.
0: Ma siccome ce l'avevi proprio presentato ieri un discorso diretto, io mi chiedevo ma quando viene presentato si fanno anche le voci?
1: Sì.
0: Sempre, vero?
1: A volte sì, nella conversazione che vi avevo fatto vedere in effetti sì, e quella era la cosa divertente lì, è che in realtà io non vi ho fatto vedere tutta la conversazione, ma la prima volta che inizia il discorso diretto la parlante non usa il cambio della voce. Lo usa dopo, quando ancora una volta la sua amica non capisce, e quindi è proprio anche quello un rafforzativo, cioè prima ti riporto una cosa plausibile, a quel punto ancora non mi hai capita e allora devo fare qualcosa di più. E quindi c'è nelle lamentele, diciamo, la cosa divertente per me che lo studio, non perché si trova coinvolta nella conversazione, però che puoi proprio vedere l'escalation di queste cose fino a casi in cui veramente, cioè, la gente si arrabbia e usa sistemi forti per
0: ottenere lo scopo di affermazione della,
1: sì,
0: propria...
1: Sempre, tra l'altro, c'è questi sistemi che non sono mai o molto raramente l'enunciazione diretta di quello che c'è, perché nella conversazione che vi ho fatto vedere la parlante, sì, Laura non dice mai all'amica guarda che mi dà fastidio, sì, che tu non mi stai dando ragione. Fa escalation.
0: Sì. E poi ci avevi presentato queste teorie, appunto, una serie di teorie invitandoci a pensarle in dei contesti nelle quali le usiamo, le subiamo, viviamo, sì. Le agiamo noi per prime, per
1: sì.
0: primi.
1: Sì, con l'idea di dire queste sono strategie linguistiche che vengono utilizzate nella comunicazione militante, vediamo se riusciamo a renderci conto di quando viene fatto a noi e invece se riusciamo a renderci conto anche di casi in cui ci sentiamo che possiamo fare riappropriazione di alcuni di questi meccanismi e utilizzarli, e quindi c'erano una
0: se ci volessi qua adesso, giusto per dirne soltanto uno, perché mi aveva colpito e secondo me ci sta bene in questa breve sintesi
1: sì?
0: di quello che hai fatto, quello del branco,
1: se ce lo
0: volessi riportare giusto come esempio.
1: Certo, allora la teoria linguistica di cui stavamo parlando è quella delle metafore. Le metafore cognitive sono una teoria di questo linguista californiano Lakoff che ha teorizzato il fatto che capiamo le esperienze della nostra vita come umani, capiamo i concetti astratti riportando le esperienze della nostra vita, spesso esperienze sensoriali, quindi c'è una maggiore facilità nel comprendere un concetto astratto se lo riportiamo al pratico. Queste metafore sono pervasive della lingua, ma sono metafore anche le cose tipo il tempo è denaro. Queste metafore si notano nell'uso proprio di costruzioni linguistiche di tutti i giorni. Per esempio, in una cultura in cui il denaro viene concettualizzato, il tempo viene concettualizzato come una risorsa che è il denaro, usiamo frasi come ho buttato via il tempo, ho speso il tempo.
0: Sprecato, sì.
1: Ho sprecato il tempo, perché quella è la metafora che abbiamo. Le metafore veramente le usiamo quotidianamente senza quasi rendercene conto, però ci sono dei casi in cui si possono mobilitare in maniera consapevole. Una di queste è l'associazione di persone ad animali. Si fa consapevolmente questo per dare l'impressione che questa persona abbia le caratteristiche dell'animale che noi invochiamo, e nel particolare nel contesto italiano il termine branco ha una connotazione fortemente negativa.
0: Sicuramente, sì.
1: Il branco
0: il gruppo di stupratori, il gruppo di ragazzi che rubano.
1: Sì. Poi tra l'altro è fortemente associato anche alla dinamica, cioè al genere maschile.
0: Sicuramente,
1: secondo me in particolare proprio. Per cui il branco, sì, no, diresti accezioni positive. E nel contesto spagnolo-castigliano qualche anno fa è successo uno stupro abbastanza cruento in Spagna, Pamplona se non mi ricordo male, in cui cinque uomini hanno aggredito una ragazza e loro, cioè, gli è stato dato il nome dai giornali di La Manada, che è il branco di lupi, e quindi vabbè, c'è stata tutta una copertura mediatica. Questo è stato un caso che ha fatto molto scalpore, tra l'altro perché l'avvocato di questi uomini si è scoperto poi pagato un detective privato per fare foto a questa ragazza negli anni successivi a questa violenza e costruirci un caso di difesa dicendo che c'erano delle foto in cui lei era in giro per strada ridendo e quindi non poteva essere stata traumatica questa esperienza. Era una cosa che è stata veramente gestita in maniera, cioè, per gli standard spagnoli molto strana, però molto così. E fatto sta che ci sono state moltissime manifestazioni femministe in particolare attorno a questo caso, e a un certo punto le femministe iniziano a riappropriarsi del termine e iniziano ad utilizzarlo per chiamare se stesse, per dire quindi qual è la cosa che devi fare per resistere al branco. Beh, trovati la tua muta, che è molto più positivo come idea, no? La muta di Lupe, e vai in piazza con le tue compagne e le tue sorelle, e quindi inizia questa riappropriazione del termine al punto che oggi nel contesto della Spagna il termine la manada, il branco a tutti gli effetti ha un referente femminista, viene utilizzato per gruppi di donne che vanno in piazza e ci si è anche riappropriato dell'immaginario dei lupi, per cui il lupo, poi in realtà l'associazione tra il lupo e le donne non era una cosa, cioè esiste in tante culture d'Europa, era lì presente, diciamo, come cioè facilmente sfruttabile, no? Perché la lupa comunque come metafora invece è una metafora di una donna facile, una donna di facili costumi, per cui diciamo la metafora era pronta per essere sfruttata, è stata presa e riappropriata, e questo è un esempio molto bello della cosa.
0: Sì, molto grazie, anzi, per avercelo raccontato la condivisione, in effetti io non lo conoscevo assolutamente, mi viene da pensare se ce ne abbiamo uno nel contesto italiofono, simile, vicino.
1: Sto pensandoci, nel particolare sugli animali non lo so, su altre metafore che sono state riappropriate, beh, forse qualcuno menzionava la marea, che la marea potrebbe avere connotazioni negative.
0: Sì, però appunto in senso, sì.
1: Sì, che però è stata usata, forse quella è un po' più strana, perché effettivamente la marea, noi secondo me poi nel contesto politico, le due associazioni che abbiamo sono, siamo marea, quindi ok, questa è l'associazione positiva, però si parla di riflusso nei momenti storici, sì, in cui la...
0: infatti l'abbiamo un po' fermata,
1: quindi è meno...
0: Dubbia quantomeno, sì sì sì. E poi soltanto un'altra ti chiederei di dircene, sì, perché è quella che mi ha dato più da pensare dopo che l'ho sentita, che non so ripronunciarla di nuovo col nome giusto, mi pareva si chiamasse qualcosa tipo, oddio ora faccio una figuraccia, interferenzialità, il fatto che significando, dicendo qualche cosa rimando ad un concetto ulteriore, perché uso un'inflessione dialettale, perché uso,
1: sì,
0: un certo termine, una certa costruzione.
1: Sì. Questa è l'indessicalità, c'è molto vicino.
0: Insomma, sull'accento era facile.
1: Allora, questa è una proprietà dei termini, delle parole, delle costruzioni linguistiche in generale, per cui come definite costruzione linguistica può essere molto ampio, la proprietà di una costruzione linguistica di riferirsi a a un qualcosa, a una caratteristica che non è presente nella lingua stessa. Questo è come funziona classicamente l'esempio dialettale, cioè se voi usate un'inflessione dialettale la gente potrebbe avere una serie di associazioni anche di cosa vuol dire essere un parlante per esempio di toscano rispetto a un parlante di bergamasco o di napoletano, e queste associazioni si dice che sono indessicalizzate dall'indice, cioè l'indice è in questo caso l'inflessione, però poi cioè, ci sono vari livelli della lingua che funzionano in questo modo, quindi per esempio altri esempi classici sono il fatto che voi decidiate di utilizzare una parola piuttosto che un'altra, per esempio se qualcuno faceva l'esempio ieri di dire parlare di antisessismo rispetto a femminismo non è la stessa cosa, e quello che state indicizzando è cioè, la vostra appartenenza politica in questo senso.
0: A me aveva colpito un esempio a cui non avevo pensato mai, che avevi fatto tu, quello dell'uso del dialetto nel significato di rafforzare l'appartenenza di classe, nel senso popolare. Non lo so, mi ha colpito tanto perché in effetti io l'avevo sempre letta associata all'intimità. Cioè il dialetto come espressione di concetti più intimi, che possono talvolta,
1: sì,
0: essere anche di rabbia, ma anche d'amore, di dolcezza.
1: Sì, sì,
0: E però effettivamente la volontà di darsi... E poi avevi parlato Chiara quando ci avevi detto guardate come la usa la Meloni, questa...
1: Sì, sì, sì. Certo, cioè lei per esempio sfrutta tantissimo l'indessicalizzazione del romanesco per presentarsi come una persona vicino al popolo. In realtà poi ovviamente le associazioni col dialetto, cioè, cambiano in diverse zone d'Italia, sono percepite in maniera diversa perché le diverse regioni d'Italia hanno relazioni diverse.
0: Vero, certo.
1: con le lingue locali, però sì, cioè poi qui sarebbe interessante rispetto a quello che dici tu la domanda di se questa connotazione intima, magari anche positiva, esiste, cioè ce l'hai per il tuo dialetto, ma magari quando senti i dialetti degli altri invece è diverso questo, perché non è il...
0: Certo, è vero, interessante. Grazie, io ti sto trattenendo da più di mezz'ora, quindi è il momento di lasciarti andare, ti chiedo soltanto di dirci un secondo cosa hai combinato invece oggi, scusami, per altre millanta domande, ma è il momento
1: certo.
0: di...
1: Certo, oggi abbiamo fatto talk un pochino più pratico, un laboratorio più pratico per misurare, imparare a usare un software che misura gli elementi della produzione vocale, proprio della voce, che indicizzano il genere, quindi vedi che ci è servito parlare di indessicalità, perché ci sono in particolare tre elementi della voce umana che si pensa siano riferiti alla percezione di genere, e quindi l'idea era capire come misurarli, perché al contrario di quanto si possa pensare, la voce non è un fenomeno biologico ma è un fenomeno sociale, e quindi siamo in grado di cambiarla nella vita.
0: Ci fai uno spoiler su cosa avete trovato? Cioè, si può dire alla fine, in conclusione, sì, che le...
1: Beh sì, quello che stavamo provando, allora stavamo costruendo questa specie di raccolta di suoni per vedere come suonano i maschi cis e le femmine cis, con l'idea di poi usare i valori numerici come target per le persone trans che vogliono fare addestramento vocale sull'italiano, perché l'altra questione è che questi parametri variano a seconda della lingua che parlate, e quindi la produzione delle app in commercio che fanno il training vocale è basata sull'inglese, quindi noi volevamo farci la nostra versione do it yourself per l'italiano. Si può fare tra l'altro per i dialetti anche, cioè una volta che si impara il metodo poi si può applicare a qualsiasi lingua.
0: Grazie Estelle, che è tutto, grazie, è tutto bellissimo, e come sentite siamo qua ad Hack Meeting, che ci ascolta in 13.59 AM nell'area fiorentina oppure su radiowombat.net, la invitiamo a raggiungerci, siamo al CSA Next Emerson. Selka, grazie, e intanto mettiamo un paio di canzoni, siamo qua ad Hack Meeting, ancora in diretta su Radio Wombat, evviva, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

Haha, ma invece no, no, no, non la mettiamo la canzone, perché continuiamo a diritto. Allora, se mi stanno ascoltando, Naki che mi hai abbandonato, dove sei? Addu, dove sei? Tuco, dove sei? Io ci sono.

0: I microfoni restano aperti perché anche se ho alzato troppo il volume, siamo ancora in diretta su Radio Wombat dall'Hack Meeting e stiamo per sentire qualchedun altro. Oh, ha funzionato! Naki è tornato, che bello! Sì, lo devo fare più spesso questo gioco. No, scherzo, eri in filo per la scena, Naki, scusa! È perché è il momento della scena, eh? Chi deve mangiare corra, corra, corra.
1: E quindi adesso qual è il punto?
0: No, che ma facciamo? Ti ho distolto dalla scena?
1: Sì, ero
0: no, ma vai, perché vai, adesso... perché non sono solo, adesso c'è Lilik.
1: Ok, perfetto.
0: Quindi in realtà, scherzi a parte, grazie per essere accorso, comunque che bello. Infatti vogliamo fare due chiacchiere con Lilik, presentiamo un collettivo che agisce, vive e opera sull'area fiorentina, è qui con noi oggi ad Hack Meeting. Ci sei?
1: Sì,
0: buonasera. Stavo dubitando perché non so se posso chiamarti col tuo nome.
1: Sì, voglio.
0: Ciao Lucio.
1: Ciao.
0: Ti va di dirci che cos'è Lilik e
1: sì,
0: che cosa combinate?
1: Sì, allora Lilik è... Allora, io faccio parte di, prima di tutto, di un collettivo studentesco, che è il collettivo di scienze, della scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze. E questo collettivo afferisce a una rete di collettivi indipendenti che ha un coordinamento e si chiama Studenti di Sinistra. Siamo una delle poche liste indipendenti presenti all'Ateneo Fiorentino. E il Lilik è nato 25 anni fa dal collettivo di ingegneria come laboratorio di... Lilik proprio vuol dire laboratorio di informatica libera del collettivo, scritto con la K. Ed è nato come laboratorio per approfondire i temi come lo sviluppo open source e l'informatica alternativa, l'hacking etico, e quindi è rimasto come laboratorio, uno spazio all'interno dell'organizzazione nostra di Studenti di Sinistra dove si possono approfondire i temi informatici e si possono portare avanti progetti informatici che magari ci interessano, che interessano i collettivi.
0: E allora, subito, per chi ci stesse ascoltando, fosse qua intorno e magari volesse avvicinarsi a voi, come può fare?
1: Il Lilik è uno spazio aperto, non abbiamo canali social al momento attivi.
0: Meglio.
1: Però si fa riferimento ai collettivi, quindi noi abbiamo nel nostro bacheche dei volantini che dobbiamo rinnovare, che spiegano cos'è il Lilik. A volte facciamo anche le iniziative, adesso appunto sta ripartendo un pochino perché c'è stato un cambio della guardia un po', quindi stiamo cercando di farlo ripartire. Però facciamo anche le iniziative di socialità, tipo meno di un anno fa abbiamo fatto una giornata di scacchi con i Lilik a Santa Marta, che è il plesso di ingegneria, e poi a fine luglio abbiamo un'altra iniziativa organizzata dal collettivo di scienze di ingegneria e anche con i Lilik, che è una gara informatica di 3 giorni che si svolge al Dipartimento di Matematica, all'Ulissedini, e lì ci sarà anche roba relativa all'informatica. Però in generale, se si contattano i collettivi, anche se non si fa parte del collettivo, si può entrare nell'Lilik tramite di loro, quindi...
0: Grande. E fra le cose di cui vi state occupando adesso, raccontaci qualcosa di bello o divertente.
1: Ok, allora, adesso per ripartire, siccome all'Lilik ci occupiamo anche, diciamo, dell'infrastruttura informatica di supporto al SDS, che è l'organizzazione, per esempio adesso uno dei temi che ci sta premendo di più è riportare su il Lilik, che oltre ad essere il nome del laboratorio è anche il nome del server. A noi abbiamo un server autogestito a Santa Marta che usiamo come base informatica per l'organizzazione e che contiene anche la Catbox, che è un drive pubblico accessibile a tutti gli studenti, che contiene dispense, libri, tutto gratuito, scaricabile e uploadabile, anche, quindi chi vuole contribuire contribuisce. Devo dire, è molto utilizzato questo Catbox.
2: Come se fosse una Pirate Box.
0: Proprio come la Pirate Box che c'è qua all'Emerson ad Hack Meeting, caro Naki, lo raccolgo il tuo destro, come no?
2: Allora, vabbè, Pirate Box sostanzialmente è la stessa cosa.
1: Quella in giardino, bellina, sì, col cabinato.
2: Solo che lì, magari con un gruppo chiuso di persone, ci puoi condividere anche i film, no?
1: Sì,
2: magari
1: okay.
2: Lì sul drive che ci avete in Santa Marta vi scambiate anche film.
1: No, in verità no, forse qualcosa c'è, tipo magari se c'è qualche film di autoformazione, comunque qualche documentario, sì, c'è qualcosa, sì. Quando facciamo le autoformazioni con i collettivi spesso carichiamo lì, attingiamo da lì per il materiale. Invece principalmente quello per gli studenti c'è solo roba universitaria e anche qualcosina. Abbiamo, tempo fa abbiamo fatto una carrettella con, che è alla biblioteca del collettivo, ci abbiamo caricato della roba. Sì.
2: Bello.
1: Io vi ho portato anche gli adesivi, sono 5 adesivi, poi qualcun altro magari vi si
0: grandi, pensa. Li facciamo vedere in camera adesso. Guardate tutti in camera. Certo, ce ne chiedi uno.
1: No, vai, come se, no? Se volete non ancora altro, se volete...
0: Allora, beh, Naki, la faccio, mi è piaciuta tantissimo la domanda che hai fatto prima, ma è tua, dai, falla tu, chiediglielo tu.
2: No, aspetta un attimo, non ho capito di cosa stai parlando.
0: Ci penso io, Naki, ma è distratto adesso. Lucio, giustamente, ci sono un sacco di persone. Lucio, ma è il tuo primo ACT Meeting?
1: Sì, assolutamente il mio primo ACT Meeting. È questa, Naki. In realtà super interessante, molto ganzo e noi l'abbiamo fatto proprio quasi come gita del Lili, visto che stava rinascendo, abbiamo detto andiamo a vedere cosa succede, cosa c'è, perché ci interessa anche molto questo lato di informatica alternativa usata con scopi etici, quindi è molto interessante.
2: E la utilizzate la punta?
1: Sì, beh. Allora, meno di quanto dovremmo, però la utilizziamo, sì, ci abbiamo...
3: Approfitto per a tutti... gli ascoltatori che esiste un gruppo Telegram della punta che sarebbe molto giusto diffondere, visto perché è giusto diffondere, perché chiaramente è un ottimo mezzo per ricavare tutti gli eventi su Sottobosco e Fiorentino.
0: Questa era la domanda più difficile della serata alla quale hai risposto magnificamente, grazie. Allora, intanto la scena, raccontaci come vecchio.
4: Come si trova su Telegram? Chiocciola la punta come gruppo?
0: Sì, omonimo, grazie, la punta. C'è per ogni città, l'infrastruttura è partita da gancio da Torino, Milano, Bologna, Genova, Sardegna, tutto il mondo. No, un'altra cosa, Lucio, prima di salutarci e mettere davvero una canzone, perché parliamo da troppissimo tempo, dici un'altra cosa che state combinando, che avete fatto di recente, dai.
1: Sì, allora... vabbè, lavoriamo all'infrastruttura, abbiamo fatto dentro un'aula nostra, che ci chiamo Ergagno, l'aula del collettivo, abbiamo sul server dell'aula abbiamo messo le lezioni registrate del Covid, cioè durante il periodo Covid, che sono rimaste accessibili, perché l'università le ha chiuse tutte, le ha cancellate, noi le abbiamo tenute, almeno quelle di informatica.
0: Grande.
1: È un altro progetto a cui stiamo lavorando, che è partito da un ragazzo dell'ILIC, ci stava lavorando in singolo, quindi adesso lo vogliamo espandere, una piattaforma che possa essere molto funzionale, cioè facile da usare, per collegare i diversi drive che esistono. Cioè, perché spesso capita di avere tanti file su drive diversi, anche singolarmente c'è Google Drive, c'è Mega, c'è quello di Apple, non mi ricordo come si chiama, Dropbox. E quindi una piattaforma che sia sicura, accessibile, che colleghi questi tre senza condividere informazioni private con i grandi produttori.
0: Ah, interessante, ora mentre mettiamo la canzone vi raccontiamo di Scatolone che sta facendo su Naki, che però è distratto, ma quindi ve ne parliamo un altro momento. Grandi, evviva. E allora adesso mettiamo un pezzo, noi vi ricordiamo che comunque ACT Meeting non è soltanto un incontro che viene fatto una volta all'anno, ma è anche una comunità che si tiene in contatto durante tutto l'anno, c'è un sito, una mailing list, actmeeting.org, e da lì tutto quanto. Per voi, per chi non conoscesse, per chi stesse ora scoprendo o passando, c'è un mondo intero, ricco, fatto di persone belle e importanti col quale si può rimanere in contatto anche tutto l'anno al di là di queste occasioni. Intanto lunga vita a Lilic, buona prosecuzione. Lucio, grazie. Mentre alzo la base ti chiedo una cosa, un secondo.
1: Vai.
0: Allora, mettiamo una canzone e a fra pochissimo.

Tuberi afghani. Pioveva sempre più tardi sui campi afghani di patate. Tu respiravi l'ammoniaca dei cieli e mi dedicavi baci tremanti. Non ho mai visto dei capelli più neri, mi dicevi. E poi prendevi l'autobus per la stazione, e poi il treno per l'aeroporto, e poi l'aereo per un futuro. Dove sei ora c'è così tanta libertà che i negozi la vomitano dalle insegne luminose. Ma nessuno apprezza i tuoi abiti come i bimbi curiosi del tuo paese lontano. Conoscevi ogni mio sguardo, e ora i segreti delle mie mani, quando non zappo la terra, li affido a pezzi di carta che dopo settimane di mare ti trovano. Non ho mai visto delle lettere più nere, mi rispondi sempre. E ogni volta la seconda frase, dopo un ti amo su cui piango l'anima, e prima dei racconti della tua anima a cui sussurro ti amo. Ricordo la prima che ti mandai, l'affidai a un postino che la dovette stendere come un panno, al sole, sempre cocente, tanto era zuppa di sentimenti. E i sentimenti, si sa, escono solo in lacrime. Nella seconda fui già più bravo, l'asciugai io prima di spedirla, e il postino pensò forse che io non ti amassi più. Avveleno ogni fiore che tocco con le mie mani da quando non le stringi e non le accarezzi più. Ma tanto ormai sono più ruvide delle pietre giovani. Chissà com'è la pioggia lì da te. Vedessi qui che è bella, è tornata. Chissà se anche lì si muore per mangiare, se l'abbondanza premia tutti o sempre troppo pochi. Verrò a trovarti un giorno, e intanto spero che i capelli restino neri e che le mani diventino più lisce, che per un po' dimentichino la terra, che per un po' sfiorino solo te.

0: Va bene, Hack Meeting è bellissimo, è bellissimo. E noi continuiamo con questa pazza pazza diretta. Comunque venite, 13.59 AM, radiowombat.net. Chi su una di queste due ci sta ascoltando, o chi anche telepaticamente lo sta capendo,
1: esatto,
0: deve assolutamente correre all'Emerson.
1: Esatto. E tra l'altro adesso c'è la cena.
0: Buonissima, mi dicono. Buonissima. Io la
1: Ho
0: guardo.
1: Ho trovato qualcuno che ci può spiegare che cosa c'è per cena.
2: Allora, a me sembra tofu con del riso. Non so se sono la persona adatta per dire il menù di questa serata, però quello che
0: è successo.
1: Come ti sembra?
2: Buonissimo, ma devo ancora mangiarlo.
0: Se cioè, così
2: è
0: non
2: tutta gentilezza verso i cuochi, chiaramente.
0: Grazie.
3: Grazie a voi.
0: Anche da parte dei cuochi. No, è tornato a dirci che non è buona? No, non è vero, non è vero.
2: No, volevo sapere se c'era un secondo, un terzo.
1: Beh, certo, piene, portate, tutte.
0: Cioè, quarto anche.
2: Che si sappia, che così venga altra gente, insomma.
0: Che venga, che corra, che
2: Guarda,
0: corra.
2: Coda è ancora a metà di quello che è possibile.
0: Sì, accidenti, ne abbiamo viste di code noi.
2: Anzi, in
1: terzo. Grazie.
0: Ma mettiamo un po' di musichetta, Naki.
1: Sì, vogliamo però aggiungere che ci hanno detto Radio Verità.
0: Per Radio Verità. Dette Radio Wombat è detta Radio Verità. Sì. Radio Wombat è Radio Verità. Questa è bella, eh.

0: Eccoci, eccoci, siamo tornati in voce e adesso abbiamo Choco Koi che vuole fare gli ultimi saluti e poi tra poco ci aspetta Ginox con il talk che ha fatto a questa edizione di Hack Meeting.
1: Perfetto, e innanzitutto onorato e vi ringrazio per l'invito a trasmettere un po' la mia voce con questa storia del Choco Koi e della formula del cuore. Se siete interessati, volete approfondire questo dibattito che creerà, ci troverete in No Blog, che è anche parte del hack meeting. Quindi sicuramente troverete il link di riferimento, arriverete. E ringraziarvi, in bocca al lupo.
2: Grazie, crepi il lupo, in bocca al lupo anche a te e buon hack meeting.
0: Buon hack meeting. Ciao.
2: Oh, caro Naki, ora sta per arrivare a Ginox. Perché ieri diceva delle cose che ci sono piaciute, non ci vogliamo fare mancare un piccolo punto qua, vogliamo chiudere un pochino con lui. Ma nel frattempo vogliamo mettere un pezzaccio oppure cianciamo noi? Che facciamo?
0: No, non saprei, quello che preferisci te, possiamo continuare a chiacchierare se vuoi. A me verrebbe in mente di magari spiegare un po' come è strutturato la meeting, no?
2: Abbiamo... Questo sono stato io, scusate, a fare questo caos, non lo faccio più.
0: E quindi sì, ci sono le varie stanze con i talk, ma ci sono anche dei posti, diciamo, di decompressione dove le persone possono stare per insomma staccare un attimo da tutto il caos anche che ci può essere con tante persone, e anche la stanza separata dove insomma chi non si riconosce in uomo, cis, etero, può stare in libertà senza sentirsi oppresso.
2: Sì, c'è attenzione all'accessibilità, inoltre, ad Hack Meeting. Non siamo riuscite a essere perfette in questo, però comunque c'è stato la volontà di rendere il più possibile tutti gli spazi accessibili e fruibili. È una cosa che si può fare sempre meglio, però io penso, da fruitore come sono, che uno dei grandi vanti di Hack Meeting sia quello di avere grande attenzione a tutto questo.
0: Certo.
2: E si riscontra.
0: E magari ci sarà l'opportunità più tardi di parlare con alcune delle persone magari che hanno partecipato a anche insomma talk nella sala separata, come l'hanno vissuto la cosa, eccetera. Sarebbe insomma quasi necessario del tutto.
2: Interessante anche la parte dell'accessibilità che dicevo, magari parlando della mappa tattile all'ingresso, vediamo se dopo riusciamo a continuare ancora un pochino.
0: Certo.
2: Ma ora banda alle ciance, finalmente con noi Ginox.
3: Ciao.
2: Ciao Ginox, ciao. Aspetta, faccio casino alla base,
3: fare.
2: Pazientare al momento.
3: Vabbè, pazienza.
2: Viva.

0: Come?
1: Sembra una postazione da Unplugged.
2: Lo è. Infatti adesso prendi questa chitarra e deliziaci, per favore, deliziaci. No, non è vero. Ti abbiamo chiamato... No, non è per quello. Ti abbiamo chiamato in forse conclusione, forse no, di questa diretta da Hack Meeting 2026 al Next Emerson di Firenze. Fra l'altro ancora un appello, un invito a chi ci ascoltasse sulle 13.59 AM o su RadioWombat.net a correre, perché è ancora tutto aperto e tutto bellissimo qua all'Emerson. Ma volevamo finire con un riassunto di quello che era stato uno degli incontri che ci sono piaciuti, che ci hanno colpito di più fra quelli che abbiamo visto ieri. Era l'incontro tenuto da Ginox ieri pomeriggio, parlava dell'industria italiana, della cyber...
1: No, israeliana.
2: Ciao, certo, quella infatti italiana. Non ci provo nemmeno. Gino, per favore, introduci quello che hai fatto. Introduci degnamente ciò che hai fatto, grazie.
1: Ma niente, parlava del rapporto tra l'intelligence e la quintalata di industria high-tech, che è industria e start-up, cioè... aziende e startup che Israele sforna e in tentativo di leggere il modello economico, che è piuttosto strutturato, che non è un caso, insomma, che se lo sono pensati, e che sta dietro a questa cosa. Quindi inizialmente abbiamo analizzato come è composta l'intelligence, da partire da fonti di... ho usato principalmente due libri che sono scritti entrambi da persone o studiose o comunque che hanno avuto un ruolo nella... nei governi, nella costruzione di quella che è la loro infrastruttura di intelligence, e che hanno scritto dei libri. Quindi ho detto, boh, sarebbe interessante, per non cadere nella facile dinamica complottista, perché comunque si sta parlando di intelligence e di economia, cioè il complottismo è dietro l'angolo, poi può anche essere anche vero, però era quello che posso fare, visto che non aspiro a una neutralità, che non sono capace di fare, neanche a un'oggettività, perché alla fine sono un crogiolo di ideologia in pillole, è quello comunque di cercare di documentare questa cosa nella maniera più chiara che posso. E mi è sembrato che partire da fonti che provenivano da Israele fosse la cosa migliore.
2: Questi libri che dicevi però sono libri narrativi, raccontano la storia?
1: No, in realtà sono saggi scritti da, da persone, sono due studiosi che analizzano il modello della cyber security israeliana, e in entrambi i casi. Però due sono studiosi e l'altro era un ex che aveva avuto diciamo un compito all'interno della redazione di quel modello e che poi ci ha scritto dei saggi. E in questi due saggi si trova un po' la spiegazione del loro organigramma, delle cose che vogliono rendere note, che poi sono spesso le cose che puoi trovare anche sui loro siti governativi. E quindi si partiva un po' da come è composta l'intelligence, e in particolare da l'unità 8200 e dall'unità 81, che è un po' meno nota ma è una specie di equivalente per l'hardware. Cioè l'unità 8200 si occupa principalmente della vecchia unità di analisi dei segnali, quella che fa i SIGINT, che poi nel mondo contemporaneo in realtà non si basa più su software, telecomunicazioni e questa roba qua. L'unità 81 era un'unità più dedicata all'hardware, cioè sono ingegneri, fanno cose per non lo so, cioè poi ho preso degli esempi, presi sempre da questi stessi libri, di fatti che loro stessi in qualche modo attribuiscono alla propria intelligence.
2: Come con successo, cioè operazioni compiute.
1: Sì, c'è da dire che non sono i militari che le rivendicano, perché è una cosa abbastanza tipica del mondo del mondo cyber in generale, diciamo di questo, del cyber warfare, che le azioni cyber non vengano esplicitamente rivendicate, vengono attribuite. E il gioco è che le attribuzioni non ricevono mai sì siamo stati noi, no non siamo stati noi. Qualche volta ricevono il no non siamo stati noi, ma non è detto che sia un no credibile. e quindi mi sembrava, per non parlare appunto, non ricadere nel complottismo, ho detto ok, però prendendo il testo di una personalità che comunque ha avuto incarichi istituzionali e che riferisce in qualche modo alla propria intelligence questi avvenimenti, mi sembrava la cosa più oggettiva che potevo fare per poter presentare. La mia idea era solo, il ragionamento era semplice, era: queste sono le cose che fa l'intelligence, queste sono le cose che vendono le aziende, si assomigliano un casino. La maggior parte delle persone che ho citato provengono da quell'intelligence, rivendicandolo solo perché in qualche modo è diventato un brand dire che fai parte di quella specifica unità, che hai avuto un ruolo nell'intelligence, è una specie di marchio di garanzia che la tua startup è comunque capace di fare le cose che dice di fare.
2: Ma ieri mentre lo spiegavi questo mi stavo chiedendo io, sono persone che sono effettivamente fuori dall'intelligence oppure stanno proseguendo il lavoro in un'altra veste, a tuo parere?
1: Il modello è molto integrato in qualche modo, il loro modello economico, quindi l'idea è che tu hai un servizio militare molto lungo che inizia a 18 anni, tu puoi entrare magari nell'intelligence già a 18 anni, dopo 3 anni tu puoi lasciare l'intelligence. Quei 3 anni corrispondono quasi a un master estremamente pratico che svolgi su cose molto specifiche e sul campo. E il campo è una zona di guerra. Quindi nel campo della cyber security è come dire ti sei esercitato per davvero. Quelle cose le sai fare davvero.
2: E queste persone poi le ritroviamo a fondare o dirigere aziende che si occupano di cyber security principalmente.
1: È una roba che storicamente è così, cioè la prima azienda che ho citato era quella più famosa, che è citata spesso anche negli articoli di giornale eccetera, Checkpoint è stata fondata da un ex ufficiale dell'unità 8200 nel 1993, quindi era prima che in qualche modo venisse strutturato l'ecosistema delle start-up, delle aziende, cioè quello che ha reso diciamo parte di Israele una specie di Silicon Valley del Medio Oriente, no? Come stile. E questa azienda, che ha una penetrazione di mercato notevole in tutto l'Occidente, che produce apparati di rete e firewall e strutture, diciamo, di sicurezza per le aziende, per i perimetri di rete aziendali, è stata appunto fondata da uno dell'unità 8200. Quando lui è voluto andare in pensione nel 2024, ha lasciato le redini di questa cosa a uno dei fondatori di Teammate, che è una specie di, non è esattamente un acceleratore di startup, è proprio una startup factory, i cui fondatori appartengono tutti e quattro all'unità 8200. Uno di questi è stato quello selezionato dal fondatore di Checkpoint per essere il nuovo CEO dell'azienda dal 2024, e da lì ho iniziato a vedere le startup da chi erano fondate, cioè visto che Israele sforna tantissime startup e che questa cosa ha un grosso peso cioè contribuisce molto al PIL di tutto lo Stato israeliano, e cioè ne contribuisce in una maniera molto significativa. Tipo nel 2025 l'apporto dell'high tech, quindi non solo quello della cyber security, però dell'high tech, era circa il 18,5% del PIL, che è tantissimo. Cioè lo stesso raffronto fatto in Italia probabilmente sarebbe una cifra ridicola. E da lì ho iniziato a vedere quali erano queste startup, perché nel 2025 è successo un affatto. Per non ripetervi proprio tutto quello che ho detto, che comunque è durato un'oretta, quindi se vogliamo fare prima, nel 2025 è successo un fatto abbastanza interessante da questo punto dell'analisi economica, perché loro sono state acquistate da principalmente aziende molto grosse americane. Tre grosse aziende che nascevano come startup israeliane. Una era Wiz, che è interamente fondata da membri dell'unità 8200.
0: Waze, hai detto?
1: No, Wiz.
0: Ah, Wiz. Okay.
1: E sono tutte aziende che si occupano di sicurezza informatica. E la cifra dell'acquisto era 32 miliardi di dollari, spesi da Google per comprare questa azienda, che non sono pochi. È interessante che Google inizialmente gliene aveva offerti 23, e 32 e 23 girato. Quindi vuol dire che il loro rilancio è stato gira la cifra.
0: Sì.
1: E l'hanno fatto. E un'altra acquisizione molto grossa è stata, ora non mi ricordo più, forse Architect, però potrei sbagliare, da parte di Palo Alto. Palo Alto è un'altra azienda abbastanza particolare perché è fondata da un membro dell'unità 8200 che lavorava per Checkpoint, ha litigato col grande capo, lui se n'è andato negli Stati Uniti, in California, ha fondato Palo Alto che ha lo stesso target di Checkpoint per fargli concorrenza, però ha mantenuto comunque un piede a Tel Aviv perché i propri centri di ricerca e sviluppo stanno là e lui attinge da questo personale già super formato dell'intelligence sicuramente per in qualche modo avere del personale ultra specializzato nelle proprie aziende, e quest'altra altri 25 miliardi arrivano da qui. Poi hanno venduto una terza startup che mi sembra si chiama Armis per un po' meno soldi, però comunque era una cifra in cui si parlava comunque di miliardi di dollari, e questo gettito straordinario in qualche modo ha generato un effetto sulle loro previsioni di PIL in deficit, che erano più alte, erano circa il 5-3% da programma, cioè come quando da noi si fa la finanziaria, no? Tu fai la finanziata per correggere il tuo rapporto deficit PIL, che è il metro che di solito si misura per capire quanto uno Stato va in rosso o no. Cioè il rapporto, che ne so, 5-2 vuol dire che tu incassi 100 e spendi 105. E per un governo in guerra da 2 anni l'aumento del PIL sarebbe una cosa che ci si aspetta. E un aumento esagerato del PIL significa anche che tu l'anno dopo, se vuoi continuare la guerra, ci avrai un problema. Loro da queste acquisizioni, che sono gettiti straordinari, sono riusciti a mandare giù...
2: Tu volevi dire l'aumento del rapporto deficit-PIL, si aspetta, non l'aumento del PIL.
1: Il rapporto deficit-PIL, sì. Fatica.
0: Sì.
1: Comunque, così sono riusciti a ridurlo a circa 4,5, che sono 0,7 punti di differenza, non sono pochi. E questa cosa nasce appunto da questo gettito straordinario che non era nella finanziaria, però sono tantissimi soldi, perché non è che li hanno dati allo Stato israeliano, perché le aziende non sono loro sono squisitamente, in qualche modo stranamente liberisti in questo senso, però le incassano dalle tasse, perché quando una startup va in exit comunque gli introiti di chi riceve quei soldi sono tassati come alto reddito, quindi hanno una tassazione 30-40%, e poi in più loro danno un sacco di stock option ai dipendenti. Le stock option sono stratassate, quindi di quei 32 miliardi significa che un torno 40% rientrano nelle casse dello Stato, e questo ha contribuito a ridurre, insieme a altri case fortunose, ha fatto sì che questi sono da 2 anni in guerra e comunque hanno ancora un rapporto deficit PIL che gli permette di continuare.
2: Volendo fare un passo appena in più, si potrebbe anche dire che il fatto che l'economia si sia voltata a questo gli richiede di continuare la guerra, proprio perché hanno perduto investimenti magari in ricerca, in farmaceutica, in turismo.
1: Un altro dei disegnetti che non ho fatto vedere perché ho dei problemi con le slide, era quello che in un rapporto delle Israel Innovation Authority, che è una specie di authority che fa da facilitatore e interfaccia con il governo per le start-up, cioè per l'innovazione, facevano vedere come la quantità di soldi che provenivano da, cioè investiti nella cyber security, nel ramo cyber, fosse identico nel 2024 e nel 2025. Perché un governo, in generale anche i venture capitalists che investono, dato la situazione abbastanza di guerra diffusa che c'è nel mondo, se devono tagliare qualcosa non tagliano la cyber security. Cioè si vedevano tagli, che ne so, nell'industria medica, ma non si vedevano tagli negli investimenti nella cyber security, che rimanevano identici tra il 2024 e il 2025.
2: Ma anche perché probabilmente permettono di volgere l'economia verso una sponda più mercantilista, cioè esportazione anche di tutto questo nel momento in cui sono innovatori,
1: Loro ci
2: li vendono e
1: contano
2: quindi,
1: tantissimo
2: infatti.
1: perché i capitali non vengono da dentro. Cioè, per quanto ci sia un bel rigirio interno, che la Israel Innovation Authority stima che il 50% di acquisizioni o fusioni di queste start-up sia interno. Però dire 50 interno suona come dire sono tante, ma in realtà quello che stai dicendo è che il 50% è esterno, che non è poco. E quei soldi, infatti, se te guardi quanti soldi sono in quanto loro contano sul capitale estero, è tantissimo, e in particolare sul capitale statunitense, che sono i principali investitori. Cioè ci sono fondi della Silicon Valley che sono specializzati in investire in startup israeliane dove il bollino. I fondatori hanno lavorato per l'unità 8200, è un bollino di marchio di garanzia. C'è la stessa Teammate, che è questo appunto startup factory, utilizza una strategia che assomiglia molto alla strategia che l'unità 8200 pubblicizza come il proprio modus operandi. Cioè loro individuano un target che nello specifico della startup è un'esigenza di mercato. Per fare questo e non tirare a indovinare, loro organizzano una roba che chiamano CISO Village, dove chiamano i CISO, cioè i responsabili della sicurezza aziendale, delle politiche di sicurezza aziendale delle aziende più grosse, cioè pensiamo a Microsoft, Checkpoint, cioè Cisco, cioè tante aziende sparpagliate per il mondo, non con base a Tel Aviv, e li incontrano. Stanno lì una settimana a chiacchierare, da lì escono richieste, esigenze, cose, promesse di eccetera, allora a quel punto fanno la startup, ma la fanno loro, cioè non è che pigliano una startup già fatta, decidono a tavolino quale deve essere il personale, scelgono gli elementi che secondo loro funzionano meglio e poi s'accollano, questo sì, tutta la spesa di finanziare il progetto e così vanno abbastanza botta sicura. E è un po' lì insomma, il giochino che volevo sottolineare. Era questo giochino molto cinico di rimessa a valore diciamo non solo dell'industria bellica, ma anche del know-how che questo si porta dietro.
0: Certo, che sarebbe inevitabile se di per sé non avessero tutta, cioè il fatto che appunto magari una startup factory in Israele va già dalle persone da cui riceveranno i soldi per farsi finanziare, eccetera. Boh,
1: Ma non è che sia contrario alle regole di mercato,
0: beh.
1: cioè è
0: No, no,
1: tutto molto
0: certo.
1: limpido, è che è una roba molto cinica. Cioè,
0: Sì.
1: nel senso che perché è molto facile trovare materiale su questa cosa, perché molto viene incensato come un sistema che funziona bene. E
0: Sì.
1: però se poi guardiamo dove e come nasce quella cosa, di cosa stiamo parlando, risulta terribilmente cinico.
0: Sì, no, quello che volevo dire era che il valore che viene attribuito all'esperienza insomma, nei sistemi di intelligence si vede proprio dal fatto che si trasla anche sulla startup factory stessa, perché queste aziende poi si fidano, quindi sono già lì che aspettano, ok, vabbè, ti diamo i soldi, mi sviluppate questa cosa
1: Eh sì,
0: e si
1: perché in qualche
0: continua
1: modo si
0: così.
1: sposa con una mentalità che è quella un po' di un capitalismo molto aggressivo, no? In cui comunque tu sei abituato a lavorare sotto stress, sei abituato a raggiungere l'obiettivo, per raggiungere l'obiettivo hai bisogno di una mentalità creativa e lavori in questo modo. Loro si vantano spesso nelle unità di intelligence che più che la gerarchia militare valga la bontà dell'idea, che
0: Certo.
1: sembra quasi un principio da siamo senza gerarchia, no? Tu puoi contraddire il capo, basta che la tua idea sia quella buona che porta al raggiungimento dell'obiettivo e anzi è apprezzato se tu sai contraddire il capo. E
0: Certo.
1: quindi c'è questo cortocircuito di pensiero su un sistema che poi è super mortifero.
2: No, soltanto un ultimo pensiero che ti volevo esporre è quello che avevo letto un po' di tempo fa, un articolo sul Fatto Quotidiano a proposito dell'unità 8200 e parlava della loro capacità di essere pervicaci a livello di soft power e in particolare di come provenisse dall'unità 8200 un tizio, di cui non mi ricordo il nome, che era fondamentalmente quello che era il grande autore di tutti gli articoli sulla guerra in Iran attualmente per Axios, che è la grande fonte dalla quale sono presi. Le nostre agenzie, quando vanno a vedere che cosa succede in Medio Oriente, la prima che rimandano è Axios, Radio Rai 1, Radio 24, l'ANSA stessa, fanno così, i telegiornali. E il grande autore da cui tutte le fonti partono, che poi si diramano, è un tizio israeliano proveniente dall'unità 8200, ce l'ho anche il nome.
1: Va bene.
2: Però per dire, anche oltre che direttamente in ambito economico, agiscono anche in una capacità di influenza mediatica, mi sembra, queste persone uscite da questa formazione.
1: Allora, sullo soft power, cioè io ne so, questo non lo so nello specifico, però nelle cose che ho analizzato di cyber security, c'è un libro di due giornalisti, di Forbidden Stories, che è una testata di giornalismo d'inchiesta, che aveva fatto un lavoro, da cui poi è nato questo libro, sulle vicende dell'NSO. L'NSO era un'azienda israeliana che vendeva un malware, si chiamava Pegasus, che è stato al centro di grossi scandali, no? E in qualche modo è stato la prima volta in cui nel mondo si è iniziato a parlare di malware che si installano sul tuo telefono senza che tu te ne accorga, di zero click, cioè di malware in cui tu non devi cliccare perché vengono installati, ma magari basta che visualizzi una cosa. E per la prima volta nel mondo si è iniziato a parlare in conseguenza delle vicende legate all'utilizzo di questo malware. Loro erano convinti che in qualche modo il governo israeliano, sebbene non avesse parte diretta nell'NSO, anche se la N stava comunque per un tizio che aveva lavorato nell'intelligence militare. Gli altri due erano due personaggi che avevano avuto questa intuizione perché inizialmente loro avevano un'azienda che faceva una cavolata, cioè faceva un software per l'assistenza da remoto sugli smartphone delle persone, e poi hanno avuto questa idea, detto cavolo, però potremmo fare la stessa cosa e rivendercela alle forze dell'ordine, no? Anche alla fine è un'esigenza anche quella di essere sul telefono delle persone. Poi è arrivato l'altro tizio che aveva esperienza nell'intelligence, ha detto l'idea è ganza, certo ci serve un modo per installare questa cosa, e da lì tutta la ricerca sugli zero click, eccetera. Hanno fatto una mega campagna acquisti all'interno dell'intelligence, prendendo appunto persone di buona volontà che perivano da quell'ambito, dall'8000 al 2100, dal Mossad, eccetera, insomma, e hanno assunto un sacco di gente, hanno iniziato a sviluppare Pegasus. Questa azienda poi è finita male perché l'hanno venduto alle persone sbagliate, sono finite, per ironia della sorte, nelle blacklist degli Stati Uniti e di tante altre parti del mondo, perché hanno venduto a governi nemici dell'Occidente, sostanzialmente, perché succede. E quello che loro sottolineavano è che però invece quando lo vendevano ai governi amici, la loro modus operandi era quella in qualche modo di esercitare una specie di collaborazione col governo israeliano per esercitare forme di soft power, quasi di azione diplomatica verso i governi amici. Cioè io voglio essere tuo amico, io c'ho sta bomba, se sei mio amico io te la vendo. E il giochino era un po' questo, cioè di esercitare questa forma di soft power. Poi l'NSO è finita appunto male. E ora però non è scomparsa, cioè a differenza di altre aziende che sono scomparse, che operavano in maniera simile, tipo quella del Marwell Predator, che l'hanno fatta morire piano piano perché gli scandali l'hanno seppellita e ha dichiarato default. NSO, sebbene sia stata montata nei tribunali degli Stati Uniti sia per citazioni da parte di Apple che mi sembra anche della Microsoft, cioè hanno fatto delle cause dicendo voi avevate delle vulnerabilità, non ce l'avete dette, avete in qualche modo violato i termini di licenza dei nostri software, ci avete esposto al pubblico ludibrio e quindi vi chiediamo dei soldi. E loro sono quasi falliti per un po' perché avevano appunto ormai il loro gioco era disvelato, giocavano a carte scoperte come realtà che lavora con le intelligence, con governi, forze dell'ordine, non sei più così interessante. Però sono stati riacquistati da un'azienda americana. Perché? Perché fino a che erano blacklistati come azienda estera, ma nel momento in cui diventano americani in qualche modo bypassano la blacklist, però possono comunque non continuare, non possono ancora vendere liberamente. Alla fine sono stati acquistati dopo vari giri di ping pong da un produttore di Hollywood, ve lo giuro. Perché? E perché? perché lui c'aveva i soldi evidentemente per fare questa cosa, ma l'operazione che volevano fare veramente era una operazione di ripulitura, perché il nuovo responsabile di questa azienda era l'ex ambasciatore a Tel Aviv degli Stati Uniti. Perché volevano ripulirsi. E quindi il giochino era di far tornare l'NSO, un progetto, e il loro malware, un progetto accettabile, per e come prima usavano il soft power per con questa forma per costruire soft power, anche per ripulirsi hanno fatto il giro al contrario, cioè hanno utilizzato forme di soft power diplomatico per riuscire poi a ripulire l'azienda, che ora esiste, non si sa se questa operazione funziona o no, perché è una cosa abbastanza recente. Però insomma il modo di muoversi è questo.
2: Che dire, io è interessantissimo, io sono ammirato. Quando esce il libro, Gino?
1: E che ne so.
2: Beh, vedi, che, però sì, è vero, ce lo stai mettendo giù un libro su questa cosa.
1: E volevo farlo, sì.
2: Ah sì, è vero, certo, sì. Dai.
1: Volevo farlo, se mi riesci.
2: Sa che ti fiamo tutti, tutte qua intorno.
1: Ah, contenti voi?
2: Sì. Sì.
1: Cioè, si vive anche senza sapere queste cose, meglio, non...